0: can't go wrong.
1: Miracles, Someone Special, i Coldplay con Big Sean su RDS. E intanto abbiamo fatto le 2:02. Tra l'altro Chris Martin proprio recentemente durante un'intervista ha detto che il suo tour con la band, che è iniziato nel 2022, verrà esteso fino al 2027 con altre 138 date, 138 concerti che porteranno questo show molto bello praticamente dappertutto in Europa, in America, anche America del Sud, Asia, Australia, Africa, toccando anche dei centri minori, così almeno ha detto Chris Martin appunto durante questa intervista. Siamo pronti per ripartire con la musica con un'altra sequenza mixata e questa volta ripartiamo da Ricky Martin. Questa è Maria.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

0: Bella, per chiudere la sequenza mixata Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, era l'ultima dei quattro numeri uno, e se volete anche voi capire cosa vuol dire davvero rilassarsi durante le vacanze, se state qui vi dico, vi do un consiglio almeno su cosa dovete fare.
1: La sfida è aperta.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste.

0: poste italiane.
1: Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
2: Se poi non vi rilassate lì, mi sa che non vi rilassate più da nessuna parte. Tra poco ne parliamo qui su RDS. Guarda caso, arriva The Weeknd.

Live Safe, c'è la notte dei guerrieri su RDS, il weekend ci sono anch'io dall'una alle 5, sono Corrado Trisoglio, a volte e chissà quante volte, spero mai, però qualche volta sono sicuro, almeno una volta vi sarà capitato di rovinarvi la vacanza per motivi vari. Di solito le vacanze si rovinano quando si è in coppia, così per esperienza personale, però poi ognuno ha la sua storia, anzi perché non mi raccontate quando purtroppo per una qualsiasi ragione che poi voi ci racconterete vi siete rovinati una vacanza. Per andare sul sicuro, io se fossi in voi quest'anno volerei a Seul, in questa grande città, dove lì c'è un hotel dove all'interno di una stanza c'è il letto infinito. Adesso non ho capito bene quanto sia lungo, ma penso una quindicina di metri, e si può praticamente alloggiare con tutta la famiglia all'interno dello stesso letto, il letto infinito che appunto si estende per tutta la lunghezza della stanza, tra l'altro circondato anche da opere d'arte di prestigio. Questo letto si chiama, anzi questa suite si chiama Curator Suite 1503 ed è una delle camere più belle del Rise di Seul, un hotel tanto per cambiare a 4 stelle di una famosa catena. È stato progettata, tutta la stanza è stata progettata in collaborazione con un collettivo artistico newyorkese che è diventato famoso con gli iconici Astro Boots. Ecco, la suite sta facendo il giro del mondo proprio per questa caratteristica, perché ha questo bed, questo letto extra large che si chiama bed 2525, che appunto rende questa stanza la stanza più comoda del mondo, almeno così dicono loro. E tra l'altro questo concept è stato concepito per sfidare il convenzionale concetto di alloggio, esplorando, così dicono loro, in modo insolito, originale, ciò che definisce l'ospitalità. Perché all'interno della stanza, poi alle pareti, ci saranno anche delle belle opere d'arte appese al muro, giusto per rilassarsi ancora di più. Se andate a fare un giro da quelle parti, fateci sapere come si dorme appunto nel super bed.

0: You Breaking Me sarà anche il letto più comodo e più rilassante del mondo. Diciamo che lo stress arriva quando dovrete aprire il portafogli, perché costa 600 euro a notte dormire in questa camera, in questa suite di questo famoso hotel di Seoul. Sono le 2:30 in punto e a quest'ora, lo sapete, sentiamo anche una delle nostre novità, ed è il nuovo di Ultimo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music. Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Ultimo. Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Footloose, il film cult di Kevin Bacon, che tra l'altro, curiosità, è ispirato a una storia vera, è ispirato ad alcuni eventi veramente accaduti in una piccola comunità, cioè Elmore City in Oklahoma. Il ballo lì era stato vietato per quasi 90 anni, finché un giorno un gruppo di adolescenti delle superiori decise di sfidare questa imposizione, e noi abbiamo sentito proprio il grande Kenny Loggins dalla colonna sonora di questo film, era Footloose.
1: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
2: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
3: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del

0: digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
1: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
0: Info e regolamento su rds.it.
2: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Ma se per caso tra poco dovessimo giocare con il vocaboradio, brutta idea, anche perché la nostra RDS Bag è qui per voi.

0: ci sarebbe una sigla adesso, eccola qua. Ed è anche molto bella, non stufa mai, la sigla del Vocaboradio, il nostro gioco che appunto ritorna anche questa notte qui su RDS. Un quarto d'ora saranno le tre per regalarvi l'RDS bag come al solito. E giusto per ricordarlo per tutti quelli che magari per la prima volta ascoltano questo giochino, vi voglio così ricordare il funzionamento molto semplice. Vi darò la definizione di una parola dal vocabolario e voi dovrete risalire alla parola stessa, no? Sembra facile, però non è sempre facile. Anche stasera, secondo me, è un po' complicato arrivare alla soluzione, però ci proviamo e poi ovviamente dovrete mandare un messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione, perché solo i messaggi vocali vengono accettati dal nostro severissimo notaio. Allora, la definizione è la seguente: rappresenta tutto ciò che devi imparare o preparare prima di poterti dedicare a uno studio più approfondito. Capito? Ripetiamo. Rappresenta tutto ciò che devi imparare o preparare prima di poterti dedicare a uno studio più approfondito. Qual è la parola di questa notte? Ecco, vogliamo saperlo da voi al 38822 38822. Quindi mi raccomando, messaggio vocale con il vostro nome, solo vocali, con il vostro nome e con la soluzione, perché solo così potrete ambire a vincere anche questa notte la nostra bellissima RDS bag.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento.

0: A proposito di fulminacci, speriamo intanto di non vederne. Tra poco c'è il meteo su RDS alle 5 in punto, proprio quando si chiude la notte dei guerrieri, e chiudiamo anche il semaforo verde e semaforo rosso con alcuni messaggi, partendo da questo.
1: Buongiorno, semaforo verde, sto andando a lavorare, faccio 4-2, quindi sabato e domenica compreso, e vado a lavorare in Ferrero, vado a fare i dolcetti.
0: Wow.
1: Buona giornata e grazie per la compagnia.
0: Grazie, semaforo verde quindi per la nostra amica. Chi c'è adesso? Doriana.
2: Buongiorno RDS, sono Doriana, per me semaforo rosso, finito il turno di notte, adesso vado a dormire, fare un po' di nanne. Anche perché dopo mi devo svegliare e riaccompagnare tutte le amichette di mia figlia nelle loro casine.
0: Ecco.
2: Buona giornata.
0: Grazie Doriana, è già tutta programmata la domenica per lei. Chiudiamo con Samantha.
3: Ciao, sono Samantha e sto tornando adesso, semaforo rosso, quindi sto tornando adesso a casa dalla festa di classe. Ciao.
0: Ciao, ciao Samantha, salutami i tuoi compagni, perché festeggiavano i 40 anni, poi ha mandato un messaggio appunto proprio per fare questa precisazione.

0: Licky Lee, che sembra cinese, però invece non credo lo sia. Buongiorno Max.
1: Probabilmente no.
0: No, non credo.
1: Anzi,
0: sia.
1: Ti dico una cosa, Corrado, non lo sapremo mai.
0: Non lo sapremo mai. E neanche chi sono i magician.
1: Quello di più.
0: Quello ancora

0: Sono un vago sospetto che proprio non ci riusciremo. Buongiorno.
1: Buongiorno e buona domenica, caro
0: ciao,
1: Max.
0: Ciao Corrado, ciao.
1: Allora,
0: ciao.
1: Cedo il testimone, si dice molto anni 70, cedere il testimone.
0: Ma noi siamo anni 70, per cui qual è il problema? Cioè, ti fai problemi?
1: Nessun problema. Cedo il testimone a Max e ci sentiamo questa notte a partire dell'una.
0: Ciao. Grazie, Max, Corradino. Buona domenica a tutti. Un abbraccione a te. Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: E domenica 24 maggio siete su RDS pronti a partire insieme fino alle 9. Prima Trevi Meteo, sentiamo come sarà il tempo.
3: Nelle prossime ore tempo stabile sull'Italia con la presenza dell'anticiclone che insisterà anche domenica portando tanto sole su tutta l'Italia e clima estivo al centro-nord, temperature massime anche oltre i 30 gradi in Valpadana. Valori un po' più bassi sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro avremo un po' di variabilità per la presenza di infiltrazioni più fresche da nord-est, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio sui rilievi tra Basilicata, Calabria e Sicilia con qualche acquazzone o breve temporale pomeridiano. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vedevo sul 265 la nostra RDS Social TV lo stivale con tutti sti soli da tutte le parti, significa che mancano poco più di 3 settimane all'estate del 2026 e dai che siamo un po' contenti, dai che questa domenica si sta insieme con un sorriso in più. C'è del buono dal Salento in diretta fino alle 9 con Luca Berardinelli a Roma, le mani sul mixer sono le sue, tante cose da raccontarci amici, si giocherà, si faranno salti mortali fra poco, c'è il buon umore con l'RDS Social TV e del buono news, subito Tiziana Ferro.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

End of Beginning, Joe su RDS. Sono le 5-9 minuti. Buongiorno del buono Berardinelli. Insieme facciamo anche un po' di cose belle, il giro del mondo, perché sembrerà strano, ma di cose belle succedono. È la nostra sigla di C'è del buono news. Iniziamo dalla Francia, amici, dalla storia del piccolo Elio, perché Elio, 4 anni, è una battaglia durissima contro una rara leucemia, e i genitori avevano lanciato un appello disperato sui social per trovare un donatore di midollo osseo. E sapete cosa? Quel flusso digitale che spesso critichiamo è diventato un'onda inarrestabile. Migliaia di condivisioni dopo la notizia che tutti aspettavano, il donatore compatibile è stato trovato, e quindi la prova che un semplice post, se guidato poi dalla solidarietà, può trasformarsi in un miracolo concreto. Che meraviglia. Ma la solidarietà ha tante facce, come quella di Martin Lawrence. È un artigiano che ha lavorato giorno e notte per restaurare Notre-Dame de Paris dopo l'incendio del 2019. Vi ricordate? Per ringraziarlo, la cattedrale ha fatto uno strappo alla regola lungo anni, gli ha permesso di celebrare lì il suo matrimonio, un onore concesso solo a chi ha messo l'anima tra quelle pietre. Bravo Martin Lawrence, brava anche la cattedrale. Dall'altra parte dell'oceano, a Los Angeles, invece, Jaden Smith, proprio il figlio di Will Smith, sta trasformando in pratica il suo food truck in un ristorante permanente. Si chiama I Love You Restaurant ed è vegano, sostenibile, e funziona con il modello passa il favore, cioè se puoi pagare, paghi un po' di più per offrire il pasto a chi vive per strada lì nei paraggi di Skid Row. Un gesto d'amore costante, fisso, proprio nel cuore della crisi dei senza tetto, è altrettanto bello. Che sia un donatore anonimo, amici, un restauratore innamorato o, come dicevamo, questo giovane artista che cucina per chi ha fame, il messaggio è importante. La mobilitazione collettiva funziona sempre. E allora, prima di rimettere lo smartphone in tasca, pensateci oggi: quale piccola rivoluzione potete far partire oggi con un click o un sorriso.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Olivia Rodrigo, il suo disco ci porta alle 5:20. Abbiamo appena cominciato, abbiamo acceso le macchine da poco. Siete su RDS. Come va? Come butta là fuori? Se volete entrare nel nostro mondo, raccontarci un po' di voi. 388-22-388-22. Fra poco, sequenza mixata e poi un argomento che parla anche di vacanze, perché ragazzi, le vacanze sono vicine. State con me.
1: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game.
3: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
1: RDS. 100% grandi successi.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
0: Se non svegliate i vicini, alzate il volume della radio per godervi queste quattro canzoni, grandi successi come sempre, quattro in fila, il nostro Luca Berardinelli. Sentiamo.
14: La carica che cerchi.
1: La carica che cerchi, i successi che ami.
15: E poi dico che tu sei introvabile.
5: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
15: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda io.

0: sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Quattro grandi successi
2: in sequenza mixata.
1: RDS.
0: RDS. Ma...

0: 1999, Vivere il mio tempo, Litfiba, che tra l'altro stanno per tornare sui palchi di tutta Italia con la storica formazione degli anni 80, Kygo e Piero, il tour dei 40 anni e 17 re. Fantastici, meravigliosi. A proposito d'estate, chiudete gli occhi un attimo e pensate alla vostra vacanza più bella del passato. Scommetto che la prima cosa che vi è venuta in mente non è tanto il colore del mare, che ne so, il lusso dell'hotel, ma quella risata assurda per una strada sbagliata o quella cena finita a parlare dei massimi sistemi. Perché? Perché la verità è che non ricordiamo in realtà i posti, ma ricordiamo come ci siamo sentiti insieme agli altri. E fra poco ne parliamo insieme. State con me.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Ornella Muti rivela il segreto della sua eterna bellezza, la ragazza,
4: è vero,
3: 71 anni.
4: No, ragazzi, cioè, ma è più giovane della figlia, però sembrano sorelle, ragazzi.
3: Sembrano sorelle. Lei dice: il segreto vero è non far entrare il vecchiume dentro di me.
4: E cioè?
3: Farsi rimbalzare le cose,
4: cioè,
3: non
4: scusami,
3: lasciarsi,
4: non andare con gli anziani,
3: no,
4: è questo, non fornicare con ultra ottantenni,
3: no, vabbè,
4: perché
3: tanto
4: non è... scusate se sono andato un po' tranciato.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart.

0: Premium.
1: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

Che brivido, ragazzi! Canzone perfetta per parlare di ferie, di vacanze, quelle, come diceva il pezzo che abbiamo appena sentito, organizzate per tornare al proprio paese quando almeno una volta l'anno si torna tra le strade conosciute, mai dimenticate, no? Per sentire odori, sapori, ma soprattutto chiacchiere, perché sono importanti le chiacchiere. Quelli bravi lo dicono chiaramente: le esperienze vissute insieme sono percepite dal nostro cervello come più intense in realtà. Quindi un'emozione condivisa si amplifica in modo pazzesco. Quando ci capita di uscire dalla routine, finalmente torniamo a prestarci attenzione davvero. Diventiamo presenti nelle vite degli altri e attraverso la vita degli altri, ed è qui che accade la magia di cui parlano gli esperti. Iniziamo a vedere le persone non più per il ruolo che ricoprono, non so, il collega, l'amico pigro, il partner distratto, ma per le storie che si portano dentro. Ed è un po' come se ognuno di noi fosse un volume in attesa di essere sfogliato. Proprio per questo concetto nasce la Human Library, la biblioteca umana fondata nel 2000 dal danese Ronnie Abergel. E quindi immaginate uno spazio dove non si leggono pagine ma si ascoltano vite. Qui i libri sono persone proprio in carne ed ossa che si mettono a disposizione per raccontare la propria sfida, la propria rinascita, un costrutto, un pezzetto di vita, un pregiudizio subito talvolta. E non è

cercate una storia da ascoltare, perché alla fine la bellezza non sta nel panorama, ma nel mondo e nel modo in cui permettiamo agli altri di abitare la nostra vita. Ci mettiamo un disco a proposito, Passenger, Lasciano Andare.

0: and you let her go.
1: New hit music.
2: Nuove tendenze.
3: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
2: Ogni settimana selezionati per te
3: dal team di esperti di RDS.
4: Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
1: Cattive abitudini.
0: Elisa, amore è.
2: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: C'è un vero e proprio passaggio di consegna, no? Nel pop. Madonna è tornata ad occupare la scena e per il suo nuovo progetto ha scelto proprio Sabrina Carpenter. E con Bring Your Love la regina ha deciso un po' a chi lasciare il trono, magari un domani, perché è ancora forte la Material Mama. Nella prossima ora, amici, parleremo di come invece l'arte stia diventando la nuova frontiera dell'anti-aging. E poi andremo in Canada, andremo in Messico, fino alle strade di New York, e vi dirò perché. E poi torniamo anche con un bel tuffo nel passato. Sentite un po'.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rimettiamo al loro posto le lancette dell'orologio, sono le 6 spaccate. Buongiorno, buona domenica a tutti voi amici all'ascolto, che avete acceso da poco la radio, che siete in macchina già a raggiungere, chissà, qualcuno un posto di lavoro, e io spero il più di voi magari una meta per rilassarsi un po', visto la bella giornata di questo fine maggio. E quindi, per restare giovani, dicevo prima, non ci serve più l'ennesima crema miracolosa, una dieta a base di semi di chia, ma un biglietto per un concerto, addirittura qualcosa di ancora più strano di cui vi parlerò fra poco. Però ripartendo dalla musica invece, 1984, sequenza mixata che comincia con Alphaville, The Big in Japan.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Sinclair con Kaisa, I Can't Wait, chiude la sequenza mixata da Maurizio Rocca qui su RDS. Fra poco, amici, parleremo di come l'arte stia diventando la nuova frontiera dell'antietà, dell'anti-aging, come dicono quelli bravi. Cioè, andremo tra musei che sembrano palestre e pensate anche uova fritte giganti fatte a maglia. Però vi spiego tutto fra poco, state con me.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
0: Siamo tornati, buona domenica, è weekend della Radio 100%, grandi successi, siamo anche al 265 del digitale terrestre.

che è il titolo del successo di Nico Santos, riascoltato qui su RDS. Abbiamo, amici, sempre pensato all'arte, no? Come un qualcosa in più, no? Qualcosa di bello da fare se avanza tempo. C'è uno studio della University College of London, ribalta un po' tutto questo studio, perché chi frequenta mostre o suona uno strumento ogni settimana invecchia biologicamente più lentamente. Questo dicono gli esperti. Parliamo di indicatori del DNA, praticamente guardare un quadro stimola il sistema nervoso così tanto da avere benefici paragonabili all'attività fisica. Non è che il museo sostituisce la corsa, ma l'arte, diciamo, che rallenta quell'invecchiamento sottile che arriva quando smettiamo di stupirci. Insomma, la cultura è ottimizzare quello che non sapevamo di avere. Ecco, questo è il sunto. A proposito di stupore, c'è chi l'arte la porta letteralmente in strada per farci sentire più vivi. Avete presente i cellulari a conchiglia degli anni 2000 o, che ne so, i vecchi Game Boy? Ecco, Nicole Nikolic su Instagram, la trovate come Lays in the Moon, li sta ricreando giganti all'uncinetto per le strade, dalle installazioni virali di uova al tegamino sui muri di Filadelfia, per esempio, alle sue opere in croquet tattili e coloratissime. Nicole ci dimostra che la nostalgia può diventare pubblica e bellissima. Per lei il croquet, l'uncinetto, appunto, è proprio una forma di guarigione urbana, un modo per riconquistare lo spazio e farci fermare un secondo a sorridere. In fondo, perché un dipinto, no, è considerato arte, è un ricamo, un qualcosa fatto all'uncinetto e artigianato? Perché? Perché distinguiamo tra arti maggiori e minori di solito, con le seconde, guarda caso, solitamente appannaggio femminile. E soprattutto, cosa ci perdiamo a causa dei pregiudizi? Spesso io, per esempio, da piccolo qualcosa a maglia sferragliavo con mia mamma o con mia nonna, per cui non c'era niente di male. Quindi, se vi sentite vecchi dentro, non comprate un integratore, andate a vedere una mostra in un qualsiasi museo o iniziate a sferruzzare qualcosa di assurdo. L'arte non cancellerà le rughe del viso e sul viso, ma sicuramente stira quelle del cervello, secondo questo studio che abbiamo appena detto. LP con Lost News su RDS.

0: Sono già passati 10 anni da Lost New LP, riascoltata tra i nostri grandi successi qui su RDS. Sono le 6:26 del buono Berardinelli fino alle 9. A proposito di musica, ce n'è di nuova dopo aver conquistato Sanremo con Ossessione. Samurai J è tornato, tra l'altro ieri è uscito il suo nuovo album che si intitola Amatore, che è anche il suo cognome, più di un cognome, anche un manifesto dedicato proprio a chi vive di musica e grandi passioni. Lo sentiamo il nuovo singolo di Samurai J? Eccolo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: vabbè. I wanna do the way. 1999, i Backstreet Boys, ragazzi, ma che musica, che ricordi. Fra poco con Del Buono e con Berardinelli qui su RDS parleremo di calcio, soprattutto di quel calcio che sicuramente è una cosa serissima, soprattutto dal punto di vista del business, però anche di come cambia volto nelle città. Andremo in Canada e Messico, fino alle strade di New York, per parlare di mondiali ma anche di calcio in generale. Immaginate di segnare con un gol da urlo e invece di fare la capriola tirate fuori il vostro biglietto da visita di un altro lavoro. È successo anche questo e fra poco vi dico tutto. State con me.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
3: Cioè, puoi fare il cibo religioso.
2: Perché se
3: quale
2: no...
3: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
0: Si chiama Thomas Skublak, ha riscritto un po' le regole dell'esultanza nel calcio. Fra poco.

Somber, tutta la musica più bella del mondo stamattina insieme su RDS, c'è cioè del buono con Luca Berardinelli come ogni fine settimana. Allora, parliamo di questo calciatore, Thomas Skublak, si chiama così, che è un po', dicevamo, riscritto le regole dell'esultanza quando si segna. Lui in pratica ha segnato un gol, uno dei suoi tanti, pare che sia anche bravissimo. Cosa ha fatto? Corre verso la telecamera e promuove il suo secondo lavoro da agente immobiliare, cioè ha tirato fuori il biglietto da visita fatto inquadrare dalla telecamera dopo aver segnato, insomma insultando, dice chiamatemi per un rogito, sembrava proprio dire, va bene, diciamo di necessità virtù. Ma se il Canada ride, perché eravamo in Canada con Thomas Skublak, il Messico fa sul serio. Il Ministero dell'Istruzione sta pensando di chiudere le scuole con un mese di anticipo, e ovviamente il motivo qual è? È permettere ai bambini e famiglie di godersi i mondiali 2026 senza l'ansia dei compiti in classe. La chiamano priorità nazionale ed è difficile dare torto, insomma, a questa iniziativa. La vera rivoluzione però, parlando sempre di calcio, è a New York. Lì il sindaco Zohan Mamdani ha deciso che il mondiale non deve essere solo una roba per chi ha soldi per il biglietto. Nasce Soccer Streets, 50 strade davanti alle scuole pubbliche chiuse alle auto e aperte ai palloni. Ma che meraviglia, ma che bravo sto sindaco. Niente traffico, quindi solo partite improvvisate, laboratori di bandiere, feste di quartiere. Mamdani, appunto il sindaco, con la sua maglia dell'Arsenal addosso, lo ha detto chiaramente: restituiamo lo spazio pubblico ai cittadini. Il calcio torna quindi ad essere un gioco di strada gratuito e per tutti, proprio all'ombra dei grattacieli. E quindi, che dire, dai campetti d'asfalto del Bronx alle scrivanie degli agenti immobiliari, il messaggio, amici, è veramente chiaro. Il Mondiale 2026 è arrivato, sta cambiando anche il modo in cui il mondo si vive la città. Noi però con un po' di amaro in bocca, vista la situazione, ma ci sono i grandi successi di RDS che ci fanno sentire già allo stadio.

Guarda, c'è un'intesa davvero perfetta, dopo aver infiammato tra l'altro anche il concertone del 1° maggio, c'è questa energia rock di Emma che incontra il sound urban, no? Di Ercomi, e nasce Vacci Piano. Appena sentita qui su RDS, duetto bomba che esplora le crepe di una storia d'amore, quel bisogno vitale di rallentare per capirsi davvero. Bruno Mars invece, amici, ha lasciato ultimamente a bocca aperta i suoi fan, mettendosi in ginocchio, e non per fare una proposta di matrimonio, ma per pregare. È successo in uno dei suoi ultimi concerti a Las Vegas durante il The Romantic Tour. Si è aperto in un modo totalmente inaspettato con questo video in cui lui prega davanti all'altare, ringraziando Dio per l'opportunità di fare ciò che ama, e ha chiesto in particolare la forza perché la sua band quella sera potesse offrire, ecco, dico, uno spettacolo indimenticabile. Dice: "L'unica cosa che vi chiedo è di proteggere tutti i presenti." Ma che meraviglia!

0: L'ottimo Bruno Mars su RDS, pochi minuti alle 7. Buongiorno, buona domenica da Del Buono Berardinelli, altre due ore insieme fino alle 9. Fra poco, tra le tante, parleremo del nuovo boss anti-scrolling compulsivo, davvero originalissimo, vi assicuro. E poi torna la nostra rubrica Tecnologia, dalla difesa contro i deepfake fino alle etichette che si possono mangiare. Questo ci riserva un po' il futuro, però vi dico tutto nella prossima ora. State con me.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: E ora l'appuntamento con le notizie principali di questa domenica che comincia con la nostra Paola Gubbiotti. Bentrovata.
4: Buona domenica.
3: Ti ascoltiamo.
4: Subito a Washington, un ragazzo di 21 anni ha aperto il fuoco ad un checkpoint nei pressi della Casa Bianca e è stato ucciso dagli agenti dei servizi segreti. Non è mai riuscito ad oltrepassare il perimetro generale della struttura. Un civile è rimasto ferito durante la sparatoria e un agente è stato portato in ospedale. Secondo Fox News, il ragazzo originario del Maryland aveva problemi mentali. Accordo Stati Uniti-Iran molto vicino, secondo Donald Trump, che parla comunque di un possibile attacco al 50%. Oggi la decisione. Secondo il New York Times, la Repubblica Islamica si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio arricchito. Le modalità saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano. Elezioni amministrative. Oggi e domani si vota in 894 comuni, oltre 6,6 milioni di cittadini ai seggi, fari su Venezia e Reggio Calabria. Seggi aperti in questi minuti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il Festival del Cinema di Cannes, Palma d'Oro a Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu. Lo sport, la Formula 1 in Canada, pole di Russell su Mercedes davanti al compagno Antonelli, poi la McLaren di Piastri, le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Il calcio, ultima giornata di Serie A, la Lazio batte il Pisa 2-1, Bologna-Inter finisce 3-3, oggi le gare per la Champions e per la salvezza. Il ciclismo, il danese Vingegaard si impone nella 14ª tappa del Giro d'Italia e conquista la maglia rosa. Le previsioni con Trevi Meteo.
5: Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata dall'anticiclone sull'Europa centro-occidentale che interessa gran parte d'Italia. Soltanto il sud rimane un po' ai margini, qui avremo delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est, porteranno della variabilità, specie al pomeriggio, con qualche acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Le temperature aumentano ulteriormente alla centro-nord, clima praticamente estivo con massimi anche superiori ai 30 gradi sulla Val Padana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
3: Grazie alla nostra Paola Gubbiotti. Alle 8 altri aggiornamenti dalla redazione. Sono invece le 7 e spaccate l'orario della colazione, del caffè, che sia a casa magari guardando anche la TV. Ve lo ricordo, 265 del telecomando, la nostra RDS social e anche tutti quelli che ci guardano nei bar, nelle palestre aperte anche di domenica, che ci ascolta in macchina attraversando un pezzo di strada, andando a fare un po' di jogging ascoltando la radio attraverso il cellulare. Insomma, tante le possibilità, le piattaforme, l'ascolto di quella 100% grandi successi, dove tra i tanti abbiamo scelto anche questa di Britney Spears. Fa più o meno così.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: When Did You Get Out?
1: Sabrina Carpenter, tra i nostri grandi successi. Amici, avete mai avuto paura che qualcuno potesse usare la vostra faccia per creare un video falso? Tecnologia.
2: Tecnologia.
1: Partiamo proprio da YouTube, perché ha appena lanciato YouTube una funzione fondamentale per tutti noi, amici, e non solo per le grandi star. Eh sì, da oggi chiunque può caricare una scansione del proprio volto per scovare i deepfake. Certo, dici, ma io carico il mio volto, ma poi viene utilizzato da qualcun altro. C'è sempre il dubbio, purtroppo, quando si naviga in rete. Comunque, questa nuova applicazione, questo nuovo sistema ci dà più sicurezza. Se un'intelligenza artificiale usa la vostra immagine per una truffa o un video manipolato, YouTube vi avverte che, in pratica, con una notifica, e vi permette di chiederne la rimozione immediata, sempre che venga poi rimossa. Restano fuori solo la satira, la parodia, ma è un passo enorme per difendere la nostra identità digitale in un mondo dove non è più così facile distinguere il vero dal falso. Purtroppo ci stiamo dentro con tutte le scarpe. Ma la tecnologia ci aiuta anche a respirare meglio, per fortuna. Dalla Spagna arriva la Green Shades. Non sono semplici tende da sole, ma sono delle vere e proprie vele vegetali che sfruttano le piante per rinfrescare le città. Grazie all'evapotraspirazione agiscono come condizionatori naturali, abbassando la temperatura per le strade della città, filtrando la CO2 nelle zone dove non c'è spazio per gli alberi, e comunque trasformano il cemento in un'oasi. Questa è la cosa più importante e interessante. E se parlando di verde vi viene in mente la spesa, il Politecnico di Milano ha fatto centro con il progetto Appeal. Hanno inventato cosa? Un'etichetta per frutta e verdura che è completamente commestibile. Quindi niente più microplastiche nei compost o adesivi fastidiosi da staccare, si mangia tutto, garantendo tracciabilità e zero rifiuti. È il packaging che scompare, in poche parole. Protezione facciale, tende che respirano, adesivi da gustare, la tecnologia del 2026, decisamente più umana e sostenibile.
2: Tecnologia!

0: Volevo capire con Marrakesh Madame su RDS i nostri grandi successi. Fra poco, dopo la sequenza, parleremo di questo anti-scrolling, un vero boss che ci allontana da quel vero freeze davanti allo schermo del cellulare, e un po' di come sarà il prossimo futuro. Voi dici, ma che voi direte, ma che cosa c'è ancora da inventare nel prossimo futuro? Vi assicuro che ce n'è di roba. State con me, ne parliamo fra poco.
1: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
2: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Belli gli amici che ascoltano RDS, come va là fuori? Dai, che sentiamo una sequenza mixata tutto volume, il nostro Maurizio Rocca, tra l'altro mette anche dentro Bruce Springsteen. Partiamo da questo.
9: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
10: Emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: 1984, Born in the USA, Bruce Springsteen e la Street Band stanno vivendo tra l'altro uno dei tour più tesi e anche divisivi della loro storia recente per le posizioni politiche ovviamente contro Trump. A confermarlo è stato lo stesso Lee Dal Steven, storico chitarrista della band, che ha parlato apertamente dell'aumento delle misure di sicurezza legate al carattere politico proprio del Land of Open Dreams Tour. Bruce Springsteen quindi su RDS, fra poco parleremo anti-scrolling, dicevamo. Alzi la mano chi di voi non è mai finito nel buco nero dello scrolling compulsivo, no? Svegliandosi dopo, non so, 2-3 ore a guardare video impossibili, magari di ricette che non cucinerete mai. Fra poco, argomento interessante qui con me su RDS.
1: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Non più gattini sui social, ma un gatto arancione ciccione che con la bacchetta magica vi redarguisce. Fra poco.

molto bella American Girls di Harry Styles, singolo nuovo ascoltato qui su RDS domenica mattina 7:42, 24 di maggio. Siete con Max del Buono con Luca Bernardinelli insieme fino alle 9. Tanti di voi già hanno cominciato appena apri gli occhi la mattina, i primi istanti sul cellulare si scrolla e purtroppo per colpa dell'algoritmo siamo a volte, se abbiamo la disponibilità del tempo davanti, molto ore e ore a guardare più o meno sempre le stesse cose. Perché? Perché è così, perché ci stiamo dentro con tutte le scarpe. C'è un programmatore indipendente però che ha creato il software dei sogni. Dopo un po' che scorre i social senza sosta, sullo schermo compare lui, un gattone arancione in sovrappeso, immaginatelo, che si siede letteralmente sui tuoi contenuti. Ma che meraviglia! Quindi blocco totale per 5 minuti e non puoi proprio fare nulla, non puoi cliccare, non puoi chiuderlo, devi solo fissare il felino e riflettere sulla tua vita. Se ti distrai un attimo e guardi qualcos'altro, quei minuti aumentano, per cui ti proprio fermare a guardarlo. E c'è chi dice che è un genio e chi teme invece che finiremo per fissare il gatto per ore perché è troppo carino. Ma come dire, almeno è una pausa terapeutica questa e ci piace molto. Dalla tecnologia assurda passiamo ai metodi analogici ancora più folli. A Bali con la L, i contadini hanno pensionato i vecchi spaventapasseri di paglia e al loro posto, pensate, nei campi di riso, ora c'è una sagoma a grandezza naturale. Sapete di chi? Di lei. Vabbè, la sagoma di Beyoncé pare funzioni, tra l'altro. Vabbè, e se Queen Bee protegge i raccolti, in Cina l'intelligenza artificiale invece sta creando dei veri microdrama verticali dove i protagonisti sono ancora gli animali, questa volta però cani, gatti e maiali che recitano storie d'amore e tradimenti con colpi di scena degni di Hollywood. Sono grotteschi, sono iperrealistici e creano una dipendenza totale. Vabbè, praticamente il futuro è questo, amici: fuggire dai drama giapponesi recitati dai maiali generati dall'intelligenza artificiale, cercando di non farsi cacciare via da Beyoncé che fa la spaventapasseri, per poi essere bloccati da questo gatto arancione ciccione. Io onestamente non vedo l'ora.

0: Music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Ultimo, Romantica. Spero.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
2: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

Beh, l'estate non è solo mare, ombrelloni, i pinguini tattici nucleari sono tornati con Sorry, scusa, lo sento. Appena ascoltato su RDS questa favola gotica che esplora un po' l'incomunicabilità e il mistero dei luoghi abbandonati. Tra l'altro, dopo i record di Hello World, la band più amata d'Italia è pronta a stupirci con un tormentone decisamente anomalo. Ci piace molto. Della prossima ora, invece, si gioca al cruciverso, amici su RDS, al mio pronti e via con le prenotazioni. Mettiamo un disco e torniamo. RDS.

0: Domenica mattina su RDS siamo vicini alle 8 e nella prossima ora scopriremo come attraverso il modo in cui i vostri pollici si muovono sulla tastiera del cellulare, questo modo rivela esattamente quanti anni avete. Pazzesco. A proposito di cellulari, è arrivato il momento del pronti via. Prenotatevi 388-22-388-22, questo è il numero, messaggio scritto vocale con il vostro nome e nome della vostra città per giocare al cruciverso e provare a vincere la nostra bag. Per cui prontissimi, 388-22-388-22. Fra poco.
1: Anche la prossima ora.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Sono tanti i fatti dall'Italia e dal mondo. L'aggiornamento con la nostra redazione RDS subito con Paola Gubbiotti. Sentiamo.
4: Stati Uniti e Iran stanno discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane e l'avvio di un ciclo di negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios, citando un alto funzionario americano e altre fonti a conoscenza della bozza dell'accordo intesa vicina, afferma Donald Trump. E a Washington un uomo ha aperto il fuoco contro un checkpoint nei pressi della Casa Bianca, prima di essere ucciso dagli agenti dei servizi di sicurezza. Nello scontro a fuoco è stato ferito un passante. Il presidente americano si trovava all'interno della Casa Bianca, ma non è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo Fox News, l'attentatore era un ragazzo di 21 anni del Maryland con disturbi mentali. Elezioni comunali, seggi aperti in 894 comuni, tra cui un capoluogo di regione, Venezia, e 15 capoluoghi di provincia. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Il Papa nella Terra dei Fuochi ad Acerra, Leone XIV, parla di un territorio devastato dagli abusi e dall'inquinamento.
5: Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene.
4: Cinema Cannes, Palma d'Oro a Fiord del regista rumeno Cristian Mungiu, film sulla tolleranza e sul rispetto della diversità. Lo sport, Formula 1 in Canada, dopo la sprint Russell si aggiudica anche la pole position, il britannico ha preceduto il compagno Antonelli, terzo Piastri, gara lunga alle 22. Il calcio, ultima giornata di Serie A, la Lazio batte il Pisa 2-1, finisce 3-3 tra Bologna e Inter, oggi le gare per la Champions e per la salvezza. Le previsioni con Trevi Meteo.
6: Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata dall'anticiclone sull'Europa centro-occidentale che interessa gran parte d'Italia, soltanto il sud rimane un po' ai margini, qui avremo delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est, porteranno della variabilità, specie al pomeriggio, con qualche acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Le temperature aumentano ulteriormente al centro-nord, clima praticamente estivo, con massimi anche superiori ai 30 gradi sulla Val Padana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
7: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Let's go my friends, grazie a Paola Gubbiotti. Più tardi per altri aggiornamenti su RDS c'è Del Buono che vi deve parlare di tante cose anche in questa ultima ora. Ditemi come utilizzate il cellulare e soprattutto i pollici sullo schermo e io vi dirò quanti anni avete. C'è questo nuovo modo di scoprire cose pazzesche delle nostre abitudini e scopriremo quanto siamo boomer, soprattutto visto l'età che ho e lo speaker che vi parla in questo momento. C'è Luca Bernardinelli, anzianotto come me, un po' di meno, in regia a Roma, alle sue mani sul mixer, la musica più bella. Era l'estate del 1983 con questo pezzo meraviglioso. Eccolo.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo

0: 8:15, l'ultima parte di questa mattinata di domenica, poi ci sarà Chiara e Leo a continuare come sempre da Milano. Io sono Del Buono, trasmetto dal Salento, abbracciamo tutta l'Italia. Luca Berardinelli in regia a Roma, che tra l'altro sta scegliendo, sta ascoltando, sta leggendo i vostri messaggi di prenotazione al nostro gioco. Non abbiamo ancora scelto, per cui fate in tempo se volete partecipare e vincere la bag di RDS con il nostro gioco del Cruciverso. Si tratterà di domenica il verso di un animale che il buon Luca ha già messo da parte. Allora 38822, 38822 è il numero. Vostro nome, il nome della vostra città, messaggio scritto oppure vocale. Fra poco giochiamo insieme.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Due dischi e giochiamo. Imagine Dragons, Bad Liar, subito Bruno Mars su RDS. Just Might.

0: bel disco da viaggio questo degli Imagine Dragons dal 2019, Bad Liar su RDS. Buongiorno, 8:26, si gioca. Siamo una grande tribù. Allora, dobbiamo giocare con Damiano oggi da Poggibonsi, in provincia di Siena. Damiano, ci sei?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno caro, allora come butta, come va?
1: Ma dai, bene, sto andando al lavoro, però prendiamola con filosofia.
0: Scusami, Damiano, ma tu mi lavori di domenica, ma che fai? Che fai?
1: Non è per scelta, lavoro in un supermercato.
0: Immaginavo. Va bene, allora dai, rallegheriamoci un po', Damiano, con il nostro gioco Cruciverso. Il buon Luca Berardinelli ci fa sentire il verso di un animale un po' particolare. Intanto sentiamolo, occhio orecchio. È un animale curioso, ti dico subito. Tra l'altro potrebbe essere uno svantaggio il fatto che il nome e le lettere da riempire sul nostro cruciverso, che corrispondono al nome dell'animale, sono 11 lettere. Però potrebbe essere a favore invece, perché poi sai, gli animali con un nome lungo non sono tantissimi. Ti aiuto. La terza lettera è una N, la penultima è una C. Va bene? Okay. Pensaci. È un animale, è un mammifero, però oviparo semiacquatico, endemico, una cosa difficilissima, bruttissima, non si capisce. Vive nelle parti orientali dell'Australia e è una delle 5 specie di mammiferi ancora esistenti che depone le uova invece di dare alla luce dei piccoli. Cioè un mammifero oviparo.
1: Ok,
0: allora, ci sei più o meno? Se no ti do un aiuto che... forte.
1: Se mi dai un altro aiuto.
0: Dai, ma sì, ma che vogliamo regalarti questa bag? Utilizziamo la parte finale del nome di questo animale, noi umani, quando siamo stanchi o sbadati. Dice, oggi sto un po'... che sembra quasi una parolaccia. Sto un po'...
1: Un po' ri.
0: Okay, per cui sì, è l'ultima parte del nome.
1: Okay,
0: quindi
1: ha un becco, una
0: specie di becco. Sì, sembra un'anatra.
1: Ok, un ornitorinco.
0: Esatto! Sì! bravo. Beh, ti ho dato una grande mano, però sei stato bravo e perspicace,
1: sì,
0: Damiano.
1: Diciamo che l'ultima parte del nome ha aiutato.
0: Sì, sicuro. Va bene, ti spediamo a Siena, Poggibonsi, la bag di RDS, e ti auguriamo buona giornata, buon lavoro per oggi. Va bene, Damiano?
1: Grazie, buona giornata anche a voi.
0: Grazie, amico mio. Ciao. Capitan Giovanotti e Alfa uniscono le forze in Buon Vento, il nuovo singolo fuori ora.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Sex Bomb, Tom Jones e Musti su RDS. Allora, amici, guardatevi intorno un attimo. Se siete sul bus, non so, al bar, in ufficio no, di domenica è un po' difficile, però date un'occhiata come i vostri vicini tengono in mano lo smartphone. Sapete che il modo in cui i vostri pollici si muovono sulla tastiera rivela esattamente quanti anni avete. È stranissima sta cosa. Va bene, ve lo racconto meglio fra poco. State con me.
1: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
2: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
3: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
3: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Info e regolamento su rds.it.
4: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
0: È un po' la scienza dei messaggini, mentre digitate qualcuno indovina la vostra età. Nel frattempo il vostro collo potrebbe chiedervi il conto, fra poco ne parliamo.

Ritmo giusto, meno di un quarto alle nove, poi Chiara e Leo su RDS, c'è del buono che vi parla di Tyler Morgan. Chi è? Tutto nasce da questo signore, un influencer californiano che ha fatto centro con un video virale da milioni di visualizzazioni. Cosa ha fatto? La sua teoria è semplice: se digiti alla velocità della luce con due pollici e usi lo swipe con una sola mano, stiamo parlando ovviamente dello smartphone, sei ufficialmente generazione Z. Se invece usi i pollici ma con un ritmo più riflessivo, diciamo che sei un millennial. Ma la vera spia generazionale è l'indice. Se reggete il telefono con una mano e picchiettate come fa la mia amica Martina con l'indice dell'altra, benvenuti nel club dei boomer. Morgan, questo signore, dice che è una questione di mobilità, ma non è solo una questione di dita, perché passiamo in media 6 ore al giorno incollati allo schermo e questo ci sta cambiando letteralmente la faccia. Avete mai sentito parlare di tech neck? Sono quelle rughe orizzontali sul collo causate proprio dal fatto che siamo sempre chinati sullo smartphone. La cosa incredibile è che l'industria della bellezza ci ha già fatto il business sopra, ovvero creme speciali, maschere a luce LED, trattamenti estetici nati solo per venire riparare i danni dello scrolling. Praticamente invecchiamo per vedere i meme e spendiamo per non farlo vedere, cioè è pazzesco. Quindi oggi facciamo un esercizio: alzate il mento, raddrizzate la schiena e provate a mandare un vocale che almeno salva il collo, anche se odiamo tutti riceverli. E voi siete i tipi da doppio pollice, vi chiedo, o siete già passati al metodo indice? Scrivetecelo magari su WhatsApp 388 22 388 22, ma occhio alla postura.

0: domenica.
1: La sfida è aperta.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: Ciao RDS, sono boomerissima. Il cellulare con l'indice e ne vado fiera.
1: Brava.
0: Ciao Elisa da Verona.
1: Ciao Elisa, anche Martina dice che scrive con l'indice, c'è chi dice invece tengo il telefono nella mano sinistra, pollice destro per scrivere lentamente, ma le rughe non mi vengono dallo smartphone, ma da sole.
2: Posso dire, Max, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Siamo
3: lì
2: di Bella Chiara di Pisa. No, ma posso dire che siamo un po' tutti boomer?
1: E cioè, io pensavo invece che sai, vedo, ma no, ma non ragazzi, siete di primo pelo, però pensavo che almeno
2: ma no, ma io
1: millennials.
2: Mia nipote Lavinia o mio Nicolò
3: sì,
2: che ha 13 anni, 10 anni, ma vanno, ma siamo proprio a rallentatore, ma poi non sappiamo un casino di. Io
1: è
2: credo che nel
1: fine,
2: nostro cellulare,
1: ragazzi,
2: noi della nostra generazione, sono nato negli anni 80, usiamo il 10%, sappiamo usare il 10% del potenziale.
1: E non è una
2: questa
1: fortuna questa, secondo te?
2: Ma secondo me è un grande limite.
1: Ma insomma,
2: ma no, dai, andando verso l'intelligenza artificiale, diciamo che apparteniamo, noi siamo uomini del Novecento, siamo nel 2026.
3: C'è una tartaruga che ha tipo 200 anni,
1: sì,
3: una
1: è vero,
3: del genere.
1: Vero.
3: Jonathan,
1: ce le ha viste tutte.
3: Leo in
1: ma
3: questo momento
1: conto?
3: Lo sta vedendo come quella tartaruga.
2: È vero. E la De Pisa che fa tanto alla giovane, credo che sia più o meno coscritta o quasi coetanea. Valenza fa così, fa la splendida.
1: Vabbè, allora stiamo tutti nella stessa
2: vecchi,
1: barca, diciamo, tutti vecchi.
2: Sì.
1: Vabbè, grazie. Oh, a proposito di vecchi, grazie a Luca Berardinelli che è stato in regia.
2: No,
1: ti voglio
2: così,
1: bene,
2: ragazzi,
1: ciao Luchino.
2: Oggi proprio, oggi è tutti buoni, Tra l'altro,
1: dai,
2: posso dirti che
1: sì,
2: oggi passa il Giro d'Italia a Milano dopo 5 anni.
1: Vedi.
2: Sono passato con la macchina e ho detto, ma che fanno questi? Poi c'è questa bella notizia.
3: Io non lo sapevo,
2: prende
3: devo
2: un bel po' di
3: casa,
2: prende un po' da Viale Toscana in poi, prende un bel po' di vie,
3: a
2: eccetera.
3: Che ora?
1: Dobbiamo dire tutta la toponomastica di Milano.
3: Ragazzi, mi devo premunire.
2: Noi ci abbiamo i fatti ostili da risolvere.
1: Va bene.
2: In pubblico.
1: Io vi saluto, vi ascolto per un pezzo, vado a fare un po' di corsetta. Ciao ragazzi!
3: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovata Paola Gubbiotti.
3: Buona domenica.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
4: Iran-Stati Uniti, accordo a portata di mano, lo dice il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. I due paesi discutono un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane, l'avvio di un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare e il cessate il fuoco in Libano. E a Washington un uomo armato ha aperto il fuoco contro un checkpoint nei pressi della Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti dei servizi di sicurezza. Nello scontro a fuoco è rimasto

0: ferito un passante. Trump si trovava all'interno della Casa Bianca, ma non è rimasto coinvolto. Secondo Fox News, l'attentatore era un ragazzo di 21 anni del Maryland con disturbi mentali. Ucraina, Mosca ha sferrato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev, colpiti edifici residenziali e infrastrutture. Le autorità riferiscono di almeno una vittima e 44 feriti. Giornata della legalità con le commemorazioni a Palermo nel ricordo di Giovanni Falcone, della moglie e dei tre uomini della scorta. Dai corleonesi a oggi la mafia è cambiata, ma non l'attenzione dello Stato. Lo dichiara il ministro dell'Interno, Piantedosi.
1: Adesso sono fenomeni importanti, importantissimi, molto seri, ma qualcosa di diverso. Però ecco, mi piace sottolineare che le forze dell'ordine e la magistratura manifestano sempre una grande saldatura nel contrasto a fenomeni per come essi in qualche modo si manifestano anche in maniera così variabile.
0: Elezioni comunali, seggi aperti in 894 comuni, si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo sport, Formula 1 in Canada dopo la sprint, Russell si aggiudica anche la pole position, il britannico ha preceduto il compagno Antonelli, terzo Piastri, le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Calcio, ultima giornata di Serie A, negli anticipi 3-3 in Bologna-Inter, la Lazio batte il Pisa 2-1, oggi tutte le altre gare, Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18, in serata la salvezza con Cremonese-Como e Lecce-Genoa e la Champions, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ai giallorossi servono 3 punti, il tecnico Gasperini.
2: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni, dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri.
0: Tennis, al via il Roland Garros, oggi 4 italiani in campo, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Federico Cina e Lucia Bronzetti. Il ciclismo al danese Vingegaard, la 14ª tappa del Giro d'Italia e la maglia rosa. Vela, America's Cup, Luna Rossa Giovani si aggiudica la seconda giornata delle regate di Cagliari, oggi gran finale verso Napoli 2027. Questa è RDS.
3: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Siamo Lady Bello e Chiara De Pisa, perché la possibilità, cara Chiara, con la tecnologia, l'app, è che ci ascoltino magari anche, che ne so, di tu un posto, da Singapore.
4: Bello, questo... Singapore.
3: Più che altro più ad est che ad ovest, per questione di fuso orario, perché immagino che essendo adesso le 9 del mattino puntuali è meglio essere ad est che ad ovest. Magari qualcuno di notte a Los Angeles ci sta ascoltando.
4: Ma secondo me sì, siamo la gioia della notte.
3: Comunque, se avete voglia di farci sapere 3882238822, se ci ascoltate anche dall'estero ci fa piacere, capito?
4: Qualcuno potrebbe essere già in vacanza, potrebbe essere periodo, fa un caldo,
3: qualcuno potrebbe essere già in vacanza.
5: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza

0: Sienna Spyro su RDS.
1: Cosa gli vuoi dire a Sienna Spyro?
0: Secondo me tu un paio di cose gliele diresti. Cioè, no, nel senso, come sei brava,
1: come bella,
0: sono contenta che tu sia nel panorama musicale
1: successo
0: mondiale.
1: Successo meritato, eccetera.
0: Tutto qua.
1: Oggi compleanno di Bob Dylan, eh? Auguri Bob, che ci segue sempre, 85 anni, poi dedicheremo a lui la sfida Team di Bello, Team di Pisa con le leggende, quindi oggi alziamo, diciamo, il livello.
0: Spoilerata già così alla prima.
1: Sì. Allora, sai che sono Leo Angela, no? Quindi dopo Piero e Alberto, Alberto Angela, Leo Angela, faccio parte anch'io della famiglia.
0: Perché siamo sugli animali, una delle famiglie migliori.
1: Oggi voglio parlare di botanica.
0: Ok, parliamo di botanica.
1: No, sugli animali ho scoperto una cosa, sì, poi magari te la dico. Praticamente i cani e gatti, ho scoperto questa cosa.
0: Io lo lascio parlare, amici, cioè voi capitemi, io sono qui.
1: Quando uno si dormi vicino agli animali, eccetera, eccetera, sì, che ti scaldano, no?
0: Bello,
1: scaldata.
0: Sì, una sensazione stupenda.
1: Ma sai perché? Perché hanno una temperatura corporea più alta della nostra. E sai che questo non lo sapevo?
0: Non lo sapevo.
1: Cioè loro, se tu misuri la temperatura corporea di un cane, lui ha 39 gradi come noi ne abbiamo 36.
0: Ragazzi, dite
1: non
0: quello che vi pare.
1: Non spaventare se il cane ha 39 gradi. Io questa roba non sapevo che viveva con 39 gradi addosso.
0: Io penso che una delle cose più rilassanti del mondo sia proprio quella. Quando un animale ti si accoccola accanto, tu magari non stai tanto bene o hai dei pensieri. Io ho avuto solo gatti, purtroppo, cani sì, no. Però le fusa dei miei gatti quando magari non stavo bene, che venivano. No,
1: cambiano l'umore,
0: stupenda,
1: ti cambiano la giornata. No, allora sulla botanica volevo dare questo consiglio a chi si occupa di piante.
0: Oh,
1: dopo
0: santo,
1: che la xylella purtroppo è stato un batterio pazzesco,
0: sì,
1: che ha danneggiato gli ulivi in Puglia soprattutto, eccetera, il punteruolo rosso sulle palme di Roma, c'è una che si chiama mosca bianca anche, eccetera. Vabbè. Adesso la cosa a cui stare attenti è la Takahashia japonica.
0: Ok, cos'è?
1: La Takahashia japonica è una specie di calamaretto, una cocciniglia, che cresce e diventa, crescendo un anello, una sorta di anello di cotone, immaginatevi, che rimane attaccato al ramo. Dopodiché cosa succede? Che attacca la clorofilla della pianta,
0: okay,
1: e ti fa fuori la pianta, ciao, si
0: ma
1: secca.
0: Ma che tipo di pianta
1: seccare,
0: però?
1: In generale le
0: generale,
1: piante, sì,
0: okay.
1: E arriva dal Giappone, se si chiama Takahashia japonica,
0: sì,
1: arriva dal Giappone, è stata portata attraverso le navi, gli aerei, eccetera eccetera, e si propaga con il vento. La cosa brutta è che non è che ci sono troppe soluzioni e rimedi. Nel momento in cui attacca la pianta, si attacca al ramo, questa cosa qua nel giro di poco ti fa seccare, sottrai la linfa, diciamo, la pianta, ti fa seccare i rami.
0: Caspita.
1: Bisogna stare molto attenti perché sembra che sia diffusa per questa
0: no
1: estate.
0: Perché magari qualcuno dice vabbè, ma a me non interessa. No ragazzi, invece possono creare dei danni ingentissimi, soprattutto per chi lo fa per lavoro, no? Per chi ha delle grandi piantagioni, per chi sta aspettando magari gli alberi da frutto, insomma tante cose, tante situazioni.
1: Adesso ne sapete una in più,
0: scomode.
1: Takahashia japonica. Io sulle cose inutili sono fortissimo.
0: Ma non è vero che è inutile.
1: Sulle cose importanti della vita mi perdo, ma sulle cavolate vado alla grande.
0: Questa non era una cavolata. Oh, se lo dico io, Leo. Prenditi il complimento. Sai come si dice a casa mia molto elegante? C'ha passù e porta ca.
1: La dentista mi fa un complimento all'anno. Uno all'anno siamo
0: uno
1: di media.
0: Uno all'anno. Siamo a
1: siamo
0: a fine maggio.
1: Fino al 2027 siamo a posto.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor su RDS. Buongiorno,
1: buongiorno
0: ancora,
1: buona Italia, buongiorno amici di RDS, ben svegliati. 9:19 in diretta, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Oggi do un po' di consigli di vita e quindi c'è da prendere appunti se avete carta e penna, cose utili, eccetera. Tipo la regola del 3:30-300. Oggi do dei numeri.
0: Aspetta, la regola del 3:30-300.
1: La sai?
0: No,
1: parlavamo di botanica, di piante, di alberi, eccetera. Abbiamo cominciato parlando di piante. A 3 metri dalla propria finestra ci deve essere un albero.
0: Ok.
1: Quando tu ti svegli più o meno devi averlo in zona. Il 30% di copertura di alberi attorno nella zona in cui tu abiti.
0: Sì.
1: Il 30% deve essere coperto da verde, da alberi. Oppure
0: arbitri, questa era deformazione.
1: E poi devi essere a 300 metri da un parco. Tu come sei? C'hai, quando ti affacci la finestra, vedi un albero a 3 metri da casa
0: tua?
1: Sì, sì,
0: io vedo un albero.
1: Hai il 30% di zona coperta da verde?
0: Non esageriamo perché sono comunque a Milano.
1: Sei a 300 metri da un parco, più o meno?
0: Sì, più o meno.
1: Vedi? Che allora la regola vale.
0: Ma sai che stavo leggendo una cosa che mi stai facendo venire in mente tu, che Genova, adesso devo andarla a cercare questa notizia, mi è venuta in mente così, guarda, proprio brainstorming in diretta. Se non sbaglio, ha chiuso delle strade per creare delle aree verdi. E se non sbaglio è la prima città in Italia a fare una un'operazione di
1: che
0: questo
1: bello.
0: Tipo. Vado a cercarlo perché non sono sicurissima.
1: Comunque abbiamo cominciato con la regola del 3:30-300. Tra poco ti do la regola del 2:22 e poi c'è un'altra regola 5:4:3:2:1.
0: Ma mi stai prendendo in giro?
1: No, oggi si dà i numeri, tra poco.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati.

0: telefono e i negozi su esselunga.it.
1: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
2: Oggi stiamo dando delle regole di vita, o come dire, dei consigli, anche attraverso i numeri, perché anche i numeri possono essere interessanti da questo punto di vista. Poi ci arriveremo, intanto musica, arriva la nostra sequenza mixata.
3: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.
4: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
3: E poi dico che tu sei introvabile.
5: Brash, Brash, introvabile.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: David Walking Away su RDS.
1: Sei ubriaca stamattina,
0: no,
1: De Pisa?
0: No, sto benissimo.
1: Ok, Craig David voleva dire Chiara De Pisa.
0: Sono al terzo giorno senza caffè, sembra che stia facendo una sorta di come si dice quando ti riunisci.
1: Oggi non mi vengono le parole.
0: Mi sta liberando,
1: diciamo,
0: di un peso. Terzo giorno senza caffè.
1: Fioretto, diciamo.
0: Allora, no, prima vi avevo lasciato una cosa in sospesa. Effettivamente ho controllato. Genova è il primo comune a incentivare la depavimentazione,
1: sì,
0: premiando chi sostituisce il cemento con delle aiuole. Quindi l'amministrazione di Silvia Salis ha voluto questo depaving nel piano urbanistico comunale per sostituire appunto l'asfalto con delle superfici permeabili.
1: Bello, quindi ragazzi, favoriamo la crescita di alberi.
0: No? Assolutamente.
1: Di piante, di alberi, sempre
0: se
1: in generale.
0: Se dovesse dipendere da me, saremmo avvolti. Però capisco.
1: Tipo,
0: che
1: lo sai come si sono formate le ciliegie ferrovia?
0: Io ragazzi vi giuro che ogni volta che inizia così
1: le
0: non so mai se
1: ciliegie ferrovie si sono formate da uno che ha sputato a un certo punto. C'era un passeggero sul treno, ha sputato il nocciolo della ciliegia vicino alla stazione. È vero, storia vera, controllate.
0: Scusa,
1: E praticamente da lì poi è nato il primo albero di
0: Perfetto.
1: Ciliegio e poi l'hanno

0: Porto da altre parti è nata la ciliegia
1: fragolina. Allora vi racconto velocemente una breve storia triste. Tipo cinque anni fa io mangiai un avocado.
0: Sì.
1: Tenni il come si dice
0: il
1: no, grazie, oggi mi serve.
0: Vai.
1: Il nocciolo d'avocado, ma ancora non fa un fruttino che sia uno. È lì il mio avocado, ma non cresce. Questo sputa e crescono.
0: Perché lo devi sputare più lontano, a tre metri. Torniamo tra poco.
1: Ma non vale.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Pensavamo che Leo si fosse dimenticato di tutta quella storia dei 5, 4, 3, 2, 1, invece no, tra poco darà i numeri, daremo i numeri subito al mio paese.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Elisa, amore è.
6: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Allora, no. Amici, parliamo di un'altra regola. Abbiamo parlato del 3-30-300. 3-30-300 sì. Per gli appassionati di non solo di botanica, ma quando parlavamo insomma della distanza degli alberi che ci devono essere rispetto alle vostre case. Adesso c'è un'altra regola. Altri numeri: 5-4-3-2-1.
1: Facili da ricordare. 5-4-3-2-1.
0: Allora, per chi fa la spesa, magari in posti di grande distribuzione, nei grandi supermercati, bisogna tenerla a mente, perché 5 sono per esempio i tipi di verdure che uno può scegliere, no? Quindi tanta verdura, 5, cioè zucchine, lattuga, carote, patate, cavolo, romano, cioè mettete quello che okay. volete nella vostra, 5 verdure, 4 frutta, quindi pere, banane, fragole, ciliegie, melone, eccetera eccetera, quindi tanta frutta, 3 proteine, cioè uova, carne, formaggio, pesce, pollo e tutto, 2 cereali, e quindi pane, avena o robe per far colazione, 1 solo, dolce o sfizio extra, come può essere brioche, eccetera eccetera.
1: Ma questa cosa del 5-4-3-2-1 chi l'ha? Però ha un senso.
0: È una, come dire, statistica che sì. hanno calcolato, perché hanno visto quanto male viene fatta la spesa in Italia molto spesso. Okay. Nel senso che poi chi non sa comprare, entri in un supermercato enorme, tu immagini, adesso non voglio fare nomi di marche, però non entri nelle grandi catene, ti trovi in questi spazi enormi e magari prendendo un po' preso tra una cosa e l'altra eccetera rispetto a una cosa che ti sei scritto, magari un po' ti perdi. Loro dicono: ragazzi, le verdure prima di tutto, 5, 4 la frutta al secondo posto, proteine 3, questo nelle proporzioni, cereali 2 e dolce solo 1. Se proprio vuoi lo sfizio extra te lo puoi, tu per esempio cosa prenderesti di sfizio extra?
1: Sfizio ma sai,
0: io
1: che...
0: tutta la parte di brioche e biscotti, cioè proprio vado e proprio
1: io
0: la
1: no,
0: Nutella posso
1: non
0: dire.
1: La mangio,
0: no, la cioccolata
1: nostra,
0: con la N non la mangio,
1: no, ma l'hai detta, mo adesso vabbè, fai il ritroso, la cioccolata con la N. No, non lo so, sai, ci dovrei pensare, io sono più per forse una pizzetta, io sono più per il salato che per il dolce, sinceramente.
0: Però sono convinto che tu, essendo mamma, la spesa la fai con grande raziocinio.
1: Ecco, quello che ho imparato a fare, che sto imparando, anzi non sono brava, io odio buttare via, odio gli sprechi, per cui anche le verdure cerco di prenderne poche, le faccio, di modo che poi non me le dimentichi là in fondo al frigorifero e poi debbano essere buttate via, perché magari un giorno ti vanno le zucchine e il giorno dopo non più. Se prendi 48 zucchine,
0: tuo figlio mangia le verdure?
1: No, tre finocchi, pomodori e carote.
0: Ma perché i bambini secondo te non mangiano le verdure?
1: Perché non sono saporitissime, cioè
0: quindi le respingo.
1: Un po' la consistenza, un po' anche il fatto che non siano, cioè adesso se le sai fare, se le sai lavorare, magari fai le polpettine, tutte quelle cose lì hanno più sapore, però se gli dai gli spinaci,
0: e tu come
1: così,
0: lo convinci a mangiare
1: no,
0: le verdure?
1: No, non lo convinco, vince il
0: è impossibile?
1: No, è impossibile, le maestre forse ci restano.
0: Quindi quali sono le tre verdure che mangia?
1: Sono finocchi, pomodori e carote.
0: E basta?
1: E basta.
0: Cioè l'insalata niente?
1: No, tipo le tutte quelle facce. Le zucchine, il pesto di zucchine siamo riusciti a fare, perché glielo vendiamo come un pesto. Ma mi sta ascoltando? No, spero di no.
0: No, non
1: ti sta ascoltando. Mettiamo anche le zucchine, adios.
0: No,
1: però è carina, 5-4-3-2-1, ok.
0: Per avere idea delle proporzioni, uno solo è lo sfizio, cioè i dolci, per chi è molto goloso, veramente vanno, come dire, limitati anche proprio nelle proporzioni quando facciamo la spesa. Fare la spesa sembra una cosa banale, ma molti secondo me non la sanno fare.
1: Leo, cadrà un fulmine, ma anche questa cosa interessante.
0: Boom, fulmine, via!

0: su RDS Sabrina Carpenter. Ci siamo.
1: Tra poco la nostra sfida. Intanto salutiamo in questa domenica mattina insieme 9:57 anche chi andrà a votare, perché leggo qua che c'è oggi il voto in 749 comuni, cioè si vota alle amministrative da Venezia a Reggio Calabria, in tanti posti d'Italia, 18 capoluoghi di provincia, 749 comuni, più di 6 milioni di elettori al voto 7-8 giugno per tornare ai ballottaggi eventuali. Insomma, è sempre importante, secondo me, Chiara, prescinde da tutto, votare, cioè dire la propria.
0: Hai voglia,
1: prendere,
0: mi trovi totalmente
1: uscire
0: d'accordo.
1: Di casa e andare al seggio elettorale e mettere una bella X.
0: Assolutamente, per me è una di quelle cose imprescindibili, cioè se non lo faccio mi dà proprio fastidio.
1: Dai, tra poco le news e poi la nostra sfida, la prima manche, Team di Bello, Team de Pisa.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: State ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa, sono le 9.58 in diretta, già pronta Paola Gubbiotti da lei perché il momento

0: punto dell'informazione.
1: Iran, Stati Uniti, l'ottimismo del Pakistan, paese mediatore, accordo ad un passo, afferma il ministro degli esteri di Islamabad. Secondo l'agenzia di stampa legata alle guardie rivoluzionarie, il memorandum d'intesa su cui lavorano i due paesi include l'impegno di Washington a sospendere le sanzioni petrolifere durante il periodo di negoziazione, la fine del conflitto su tutti i fronti, compreso il Libano. Un annuncio potrebbe arrivare oggi, ha dichiarato poco fa il segretario di Stato americano Rubio. Ucraina, si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev, 4 vittime e 60 feriti. Mosca ha usato 600 droni, decine di missili balistici e da crociera e un missile a raggio intermedio, lo comunica il ministro degli esteri ucraino. Nazir Best, 21 anni, originario del Maryland, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Il ragazzo ha iniziato a sparare presso un checkpoint della Casa Bianca. Nello scontro a fuoco esplosi oltre 30 colpi, un passante è rimasto ferito. Era già noto alle forze dell'ordine, nel giugno 2025 aveva provato a bloccare una corsia d'accesso alla Casa Bianca. Soffriva di disturbi mentali. Il Papa nella Terra dei Fuochi, ad Acerra, Leone XIV, ha invocato riscatto civile e spirituale alla popolazione e alla Chiesa di un territorio devastato dagli abusi.
2: La cultura ecologica, scriveva Papa Francesco, non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali riguardo al degrado ambientale. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, una politica, un programma educativo che diano forma a una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico.
1: Elezioni comunali, seggi aperti in 894 comuni fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, chiamati al voto oltre 6 milioni di italiani. Lo sport, Formula 1 in Canada, dopo la sprint Russell si aggiudica anche la pole position, il britannico ha preceduto il compagno Antonelli, terzo Piastri, le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, la gara alle 22, le previsioni con Trebi Meteo.
3: Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata dall'anticiclone sull'Europa centro-occidentale che interessa gran parte d'Italia, soltanto il sud rimane un po' ai margini, qui avremo delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est, porteranno della variabilità, specie al pomeriggio, con qualche acquazzone o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Le temperature aumentano ulteriormente alla centro-nord, clima praticamente estivo, con massimi anche superiori ai 30 gradi sulla Valpadana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
4: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Let's go, le 10 un minuto.
0: Ci
5: ciao,
0: siamo.
5: Buona domenica.
0: Ciao, buongiorno,
5: buongiorno
0: amici di RDS.
5: Luca,
0: buongiorno
5: regia
0: Luca.
5: Da noi.
0: Leo Di Bello e Chiara De Pisa, oggi 24 maggio.
6: RDS.
5: Eccolo,
0: sì,
5: Luca,
0: viva noi.
5: Carino.
0: Il 24 maggio 1941 in Minnesota, Stati Uniti, nasceva Robert Allen Zimmerman, meglio conosciuto come Bob Dylan.
5: Bob Dylan.
0: Uno di quelli che io descriverei così. A un certo punto gli danno il premio Nobel per la letteratura.
5: Ah, vabbè, non so. Sì.
0: Stoccolma ha detto: vai. Oggi non vengo, lo ritiro tra qualche mese, ragazzi.
5: Vabbè.
0: Dici che ha personalità?
5: Dico di sì e dico che è sempre rimasto fedelissimo ai suoi pensieri e alla sua musica. Infatti, tra poco celebriamo i grandi miti della musica.
7: All'inizio di ogni ora,
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo.

0: Vuoi dire qualcosa anche a Olivia Rodrigo?
1: Che è una grande, anche Olivia Rodrigo. Drop Dead, quando sono le 10:16, siamo in diretta in questa domenica mattina a tenervi compagnia ovunque voi siate. Tu che sei in macchina in questo momento, stai ascoltando RDS, bravo, hai fatto la scelta giusta.
0: Sembravi
1: minaccioso. Stai ascoltando il programma
0: però
1: più divertente della domenica mattina. Allora, tra poco la sfida. Noi facciamo la sfida tutte le domeniche. Team Di Bello, il mio, contro Team De Pisa, quello di Chiara. Sì. Voi dovrete votare sulle canzoni, sulla musica. Oggi bisogna rendere omaggio a una leggenda come Bob Dylan, che festeggia 85 anni. Non vale mettere Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, cioè le cose troppo banali.
0: Allora,
1: sei d'accordo, Debbie?
0: Sì, ci tengo a dire che la sfida l'hai voluta tu.
1: Sì.
0: E che Bob Dylan te lo sei tenuto tu.
1: Sì, Bob Dylan me lo sono tenuto.
0: Cioè, quindi
1: io.
0: Se l'è cantata, se l'è, sì, suonata, e adesso la propone. Quindi...
1: Ero solo indeciso tra Like a Rolling Stone
0: e Blowing in the Wind.
1: Sì,
0: vabbè, non dirlo
1: wind,
0: quello che
1: vabbè
0: hai scelto. Teniamo un po' di mistero. Tra poco Team Di Bello, Team De Pisa. Quindi segnatevi già il 388-22-388-22 per votare il vostro trittico preferito.
1: In oggi... una sfida leggendaria.
0: Oggi inizio io, eh?
1: Sì, oggi comincia la De Pisa. Oh. Tra poco arriviamo.
2: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Tutto è pronto per la grande sfida Team di Bello, Team de Pisa. Pronti voi a votare al 388 22 388 22.

0: and the Giants su RDS, è arrivato il momento della... Aspetta, io in diretta, come tutte le domeniche, sì, cancello, scusate, non ve la prendete con me, cancello i vostri messaggi.
1: Sì, perché lei deve fare la conta precisa dei voti, così vince sempre lei.
0: Non è vero.
1: È contenta, sarà tipo sei mesi che vince la Depisa, ma oggi noi nel team di Bello faremo un'impresa.
0: Ma ve lo
1: oggi
0: auguro.
1: La sfida è sempre musicale, sulle canzoni più belle, una sfida leggendaria, perché è per fare un omaggio ad un, come dire, cantautore enorme della storia della musica mondiale, che oggi compie 85 anni, abbiamo scelto di selezionare tre cantanti leggenda della storia della musica.
0: Le leggende della storia della musica.
1: Chi comincia?
0: Comincio io. Vai. Oggi, ok. Allora, devo dire, io sono fedelissima alla mia giovinezza e quindi i primi sono loro.

0: Pensavo fossero pezzali.
1: Ok, ok, questa era la mia prima. Poi vorrei passare a una delle voci iconiche, leggendarie, più

0: nominare la splendida Whitney
1: Cristina
0: D'Avena. Anche Cree.
1: Ah, è Whitney Houston?
0: Ma la smetti? Ma sì, cortese.
1: Ti prendo in giro, su.
0: E poi, altro Dai. Grande amore della mia vita, praticamente i poster della mia camera vi sto mostrando, insieme a quello della Juventus, e loro.

0: Beh, posso dire, lo zio Freddy non vale però, eh.
1: Vabbè, buonanotte. Ragazzi, Queen. Non votate adesso. Questo era il team di Pisa, sì. Guns N' Roses, Whitney Houston e Queen con Bohemian Rhapsody.
0: Guardate come rispondiamo noi, come rispondiamo noi del team di Bello. Come rispondiamo noi del team di Bello? Innanzitutto facendo tanti auguri di buon compleanno a Bob Dylan. Grazie Bob, ti festeggiamo così. La lingua.

poesia, cioè qua siamo nell'iperuranio, ragazzi. Like a Rolling Stone di Bob Dylan, il motivo per cui stiamo celebrando le leggende della musica mondiale, per fare un omaggio al più grande di sempre, insieme al re del pop, Michael Jackson.

0: Vabbè, che vogliamo dire di Noel e Liam? Niente. Gli Infiniti Oasis, era per essere anche un po' più moderno e al passo coi tempi. Votate allora, voi, vedete voi.
1: Difficile oggi, difficile.
0: Ma come difficile?
1: È difficile oggi, team di Bello o team di Pisa?
0: Te la do io la soluzione, basta
1: 3-8-8-2-2, 3-8-8-2-2, non ti faccio
0: parlare. E scrivere team di Bello, non ci vuole
1: vabbè,
0: tanto,
1: fate voi, fate Bobis.
0: Il re del pop, oh, Michael Jackson.
1: Sì, capito, io avevo qui, non è che avessi
0: Bob Dylan.
1: Leo Di Bello che canta
0: Oasis,
1: la saga del paese.
0: Ragazzi,
1: va bene, votate 3-8-8-2-2-3-8-8-2-2.
0: Romagna mia, non c'avevi io Romagna mia tu.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Non l'abbiamo considerata Madonna, era lei con Sorry 10:38 in diretta su RDS in questa domenica mattina con Leo Di Bello e Chiara De Pisa, perché sono talmente tante le leggende, poi ce ne stavano tre a testa nella nostra sfida Team Di Bello, Team De Pisa, oggi sfida leggendaria nel tributo a Bob Dylan. Come siamo messi coi voti?
1: Guarda,
0: c'è la De Pisa con la calcolatrice,
1: adesso.
0: Ragazzi,
1: sì,
0: ma non
1: bella.
0: Fa così perché abbiamo vinto noi, adesso sta cercando un riconteggio, sta cercando scuse. Possiamo affermare con
1: signori
0: certezza,
1: signori e signori, possiamo affermare con assoluta certezza
0: che ha vinto il team,
1: che ha vinto, guarda come gongola perché già lo sa, che ha vinto il team Di Mello.
0: Dai con i clacson, suonate clacson, fammi sentire bombo.
1: E comunque avrete i Guns N' Roses, Whitney Houston e i Queen sulla coscienza, ragazzi.
0: Faglielo dire la like Rolling Stone, fatti. Faglielo dire la like Rolling Stone, che fino a lui sa. Sì, ha vinto il team Di Bello,
1: buon
0: siamo fortissimi. Torniamo tra poco, auguri Bob.
2: Lo scherzo a tutti i pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
13: senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
14: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
0: Tra poco parliamo di coppie, c'è un'altra regola, 2-2-2, sembrano schemi di calcio, ma in realtà sono regole che possono valere per tutti.

0: Justin Bieber su RDS con Leo, Chiara e Luca.
1: Allora,
0: buona domenica.
1: Chiara, 10:49, sì. Guarda in diretta il mio Instagram. Apri un attimo la story del mio Instagram perché ho messo. Adesso capirai perché ha vinto il team di Bello. Perché ho fatto un appello, sai quelli che si fanno, fai il tuo dovere, vota team di Bello, quella roba lì.
0: Ma sei fuori, ma
1: guarda la mia cosa. La pagina è Leo Di Bello 1983 su Instagram.
0: Fai il tuo dovere, vota anche tu team di Bello al 38. Ragazzi, allora vorrei far
1: su Instagram
0: notare
1: la story per vincere la sfida.
0: Vorrei far notare che Leo se ne guarda bene da mettere il mio nome,
1: sì,
0: la mia foto. Cioè no, niente, non mi quando è con le altre donne della radio?
1: Lo fa,
0: dei
1: eccetera,
0: book fotografici.
1: Però è interessante il mio profilo, è interessante se avete voglia seguito Leo Di Bello 1983 su Instagram.
0: E insultatelo da parte mia.
1: No,
0: ragazzi.
1: Allora, chiusa la parentesi, mentre voi fate questa cosa sui social.
0: Così spontanea.
1: Io voglio parlare della regola del 222.
0: Ancora.
1: Riguardano
0: prima 5-4-3-2-1.
1: No, prima era 3-30-300 sugli alberi.
0: Poi 5-4-3-2-1
1: quando andate a fare la spesa.
0: E adesso parliamo di coppia.
1: 2-2-2 se parlate di coppia, se siete per caso, molti di voi magari lo saranno, in una relazione duratura.
0: Sì.
1: Il segreto di una relazione duratura. Qua non è soltanto un trend social, ma è una filosofia di vita, la regola del 2-2-2. Cioè, ogni due settimane un vero appuntamento. Basta cena sul divano, aperitivi dell'ultimo minuto, scegliete un bel ristorante, non importa che sia costoso, mettete il vostro vestito migliore, spegnete le notifiche, vi guardate negli occhi parlandovi in un ristorante, ogni due settimane una cena fuori. Vabbè, si può fare, dai, The Pizza. Ogni due mesi un weekend fuori porta, anche qua non serve fare le cose in grande.
0: Ogni due mesi, ok.
1: Sì, bastano poche ore al luogo mai visto per combattere la noia della routine. Ogni due mesi un weekend fuori
0: ma
1: porta.
0: Ma con figlio senza?
1: È uguale.
0: No, quello cambia.
1: Meglio se solo la coppia, chiaramente.
0: Okay.
1: Ogni due anni invece un viaggio importante, che sia una meta esotica, una grande metropoli, la scelta soltanto vostra, conta una cosa, creare dei ricordi che rimangano per sempre impressi nei vostri cuori. Cioè ogni due anni condividere l'esperienza di un viaggio importante in una capitale europea, dove volete voi, eccetera. Anche qua non è che bisogna spendere chissà quanti soldi.
0: No, no, certo.
1: Bisogna farlo
0: creare
1: per quello
0: ricordi,
1: che uno si può permettere. Quindi questa qua è un po' la cosa. Dopodiché io mi sono chiesto, è difficile portare avanti una relazione duratura, no?
0: Voglia.
1: Oggi come
0: sì,
1: dopo tanti anni. Soprattutto, adesso non so come dirla perché domenica mattina, dal punto di vista anche fisico. Cioè,
0: ok. Sì, sì, beh,
1: sessuale,
0: no, penso che
1: si può dire sessuale.
0: Penso che si sia capito.
1: Anche dal punto di vista di sessuale, cioè di cercarsi fisicamente. Come si fa? Avete dei consigli, amici di RDS, voi che state insieme da più di... Però valgono matrimoni da più di 5-10 anni, cioè almeno 10 anni di relazione. Dopo i 10 anni di relazione,
0: se avete scavallato la crisi del settimo anno, come avete fatto?
1: Come fate ancora a cercarvi?
0: È una cosa interessante. Penso che non ci... No, aspetta. Penso che non ci sia una regola generale. Penso che ci siano delle micro situazioni familiari che ognuno crea in base alle proprie dinamiche. Però
1: se ci sono figli, poi devi creare la dinamica.
0: Urca. Diventa complesso.
1: È ancora più complesso.
0: Però, no, provate a dirci: magari qualcuno si può ritrovare in un vostro escamotage, in una vostra esperienza, in una vostra idea.
1: Tipo, mio marito fa sta cosa, mia moglie fa sta cosa per riaccendere la passione, capito? Tenere alta la fiamma.

0: su RDS con Leo, Chiara e Luca. Vi abbiamo chiesto qual è
1: il segreto di una relazione duratura, no? Io dicevo, ma anche contatto fisico, andarsi a cercare dopo anni non è facile, e molti dicono anche vivere in casa, vedersi il meno possibile.
0: Ma posso dire che io sono abbastanza d'accordo,
1: cioè se tu ti vedi il meno possibile resisti più a lungo.
0: Ci andiamo fortissimo proprio.
1: Secondo me anche non far lo stesso lavoro potrebbe aiutare, sì, perché comunque c'è meno motivo di lottare.

0: litigio, poi torni a casa e ti confronti.
1: Anche lì ci sono due scuole di pensiero, perché spesso ho sentito persone che dicono: lavoriamo insieme, andiamo d'accordissimo. Io personalmente, per come sono fatta di carattere, per il mio vissuto, non reggerei un minuto e mezzo.
0: Non è facile, non è facile. Se poi comunque se lavori insieme condividi naturalmente più argomenti e più cose. Sentiamo un messaggio.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Grazie per tenerci tanta compagnia.
1: È un piacere.
2: Io e mio marito siamo insieme da 50 anni. È stato facile trovare marito, ma quanto è difficile mantenerlo.
1: Già.
0: 50 anni.
2: Ci vuole tanta pazienza, tanto amore, costruire delle buone basi. E seguire i nostri hobby, anche se sono diversi.
1: Vedi?
2: Perché poi alla fine le diversità ci uniscono.
0: Sì.
2: Ciao, giusto, belli.
0: Il marito suona il piano tipo da una parte e lei,
1: si
0: dedica al giardinaggio dall'altra.
1: Sono d'accordissimo. Ecco, credo che non ci siano altre cose se non avere poi delle cose da raccontare, ma diverse.
0: Comunque siete un esempio. 50 anni insieme, 50. Qualcuno l'ha fatto veramente.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ancora buongiorno, buona domenica alla nostra splendida Paola Gubbiotti.
4: Ben ritrovata.
3: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi.
4: Iran, Stati Uniti, c'è la possibilità che nelle prossime ore per il mondo ci siano delle buone notizie, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ottimista anche il Pakistan, paese mediatore. I due paesi discutono un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane, l'avvio di un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare e il cessate il fuoco in Libano. Telefonata fra Trump e il premier israeliano Netanyahu, che stasera ha convocato una riunione ristretta di governo. Ucraina, Mosca ha sferrato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev, colpiti edifici residenziali e infrastrutture in tutta la capitale, 4 le vittime, oltre 50 i feriti. La Russia ha lanciato 600 droni e anche un Oreshnik, un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari, la denuncia del presidente Zelensky. La Francia vieta l'ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano Ben-Gvir per aver deriso gli attivisti della flottiglia. Il ministro degli esteri italiani mette i paletti nei rapporti con lo Stato ebraico.
5: C'è un limite oltre il quale non si può andare. Siamo amici di Israele, non l'abbiamo mai negato, ma essere amici significa anche essere sinceri. C'è stato un documento firmato dai quattro grandi paesi europei, Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, poi sono aggiunti altri paesi, per dire basta alle azioni dei coloni e occupare legittimamente i territori dell'autorità nazionale palestinese compromette anche la strategia di pace per avere due popoli, due stati.
4: Elezioni amministrative, oggi e domani si vota in 894 comuni, tra cui un capoluogo di regione Venezia e 15 capoluoghi di provincia. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani al voto, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. E calcio, ultimi 90 minuti della Serie A per decidere le due squadre che vanno in Champions e quella che retrocede. Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18. Stasera le gare che contano: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari. La Formula 1 in Canada alle 22 sarà la Mercedes di Russell a partire dalla pole position davanti al compagno Antonelli. Le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Questa è RDS.
3: Let's go, le 11:03. Ciao, buona domenica, bonjour.
6: Buongiorno Italia, buongiorno amici di RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa a tenervi compagnia ancora per due ore insieme a fine alle 13. Devo dirti che sono andato a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
3: Anch'io.
6: Non soltanto il film su Michael Jackson. Voto 7,5.
3: Okay.
6: Troppo alto?
3: No,
6: perché
3: cioè...
6: è stato divisivo. Certo che non è l'uno è iconico, resterà per sempre Il Diavolo Veste Prada, però secondo me non l'hanno fatto
3: allora,
6: male.
3: A me è volato, devo dire, mi è piaciuto, è volato, è stato leggero, carino, mi è piaciuto il fatto che l'ho già detto anche, abbiano fatto tanti primi piani ai protagonisti, mi piaceva questa cosa, però ecco, avrei magari elaborato un po' di più certi temi.
6: Poi magari parliamo anche del Festival di Cannes, vediamo.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: su RDS.
1: Che gli vuoi dire a Samurai J? Posso dire una cosa solo al volo sul Festival di Cannes? Si chiusa l'edizione numero 79, certo. Fare i complimenti al film Che Fjord del regista romeno Cristian Mungiu, che ha vinto la Palma d'Oro.
0: Ah, wow.
1: È stato eletto miglior film, ha premiato la giuria un film sul contrasto culturale per una famiglia che si trasferisce dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo, perché il padre decide di seguire la moglie norvegese. Da lì parte la storia di questo film Fjord, se vi capita di vederlo. Detto questo,
0: sport!
1: Allora, De Pisa era un po' preoccupata perché ha detto: come faccio oggi? Il Giro d'Italia torna a Milano, strade chiuse, divieti.
0: Il Giro d'Italia che io amo, che ho avuto il piacere di fare anni fa. Sì. Lo sai che io ho fatto la carovana?
1: Sì, lo so.
0: Speaker della carovana del Giro d'Italia.
1: Hai fatto tu la carovana.
0: Ragazzi, che esperienza, esperienza.
1: Dopo 5 anni il Giro torna a Milano, tra l'altro lo fa con un protagonista che si chiama Jonathan Milan. Questa cosa fa ridere, comunque lui si chiama così. Jonathan Milan, che okay. Milano aspetta Milan, diciamo, fondamentalmente, con l'arrivo in Corso Venezia, quindi proprio nel centro di Milano, uno dei favoriti naturalmente per la tappa di oggi. Stiamo parlando di decine di migliaia di tifosi attesi lungo il circuito cittadino. L'ultima volta che è stato a Milano il Giro, pensate, era il 2021, c'era il Covid che aveva svuotato le strade, congelato un po' la festa, quindi oggi ci sarà veramente un bagno di folla per il 90° arrivo di tappa nella storia del Giro d'Italia a Milano. Per chi è di Milano, Viale Toscana, Piazzale Lodi, Piazza Loreto, Corso Buenos Aires, Porta Venezia, Corso Venezia per l'arrivo, Viale Umbria, Via Isonzo, quelle sono un po' le zone che verranno toccate dai corridori per tutto il pomeriggio, perché poi la carovana passerà nel pomeriggio, quindi sì, la cosa è molto lunga.
0: Sai che la carovana deve sempre anticipare la corsa di almeno un'ora. Quindi la carovana, nel vero senso della parola, corre come una disperata. Un bacio a tutti i ragazzi della carovana che ci mettono sempre un'energia incredibile, ve l'assicuro.
1: E aggiungo che ci attende, Chiara, una giornata ricca di eventi su Sky Sport, perché c'è la terza giornata delle regate preliminari dell'America's Cup di vela. Per gli appassionati, guardate Luna Rossa, eccetera, perché è bellissimo nelle immagini. Poi c'è tantissimo calcio, gli ultimi verdetti in Serie A stasera tra Champions e lotta salvezza, la Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, la Premier League. Poi c'è il basket, perché si gioca anche oggi, il volley con Italia-Polonia con le ragazze del volley femminile, la Formula 1 soprattutto alle 22 stasera c'è la Formula 1 col Gran Primo del Canada, e c'è una bella bagarre, una bella lotta interna tra Kimi Antonelli e il suo compagno di squadra in Mercedes che si chiama Russell. Ieri si sono toccati, Kimi Antonelli si è arrabbiato dicendo col

0: col suo team principal che si è stato scorretto, poi Russell gli è arrivato davanti, nel senso che ha vinto la sprint e partirà dalla pole position, però Kimi Antonelli, questo ragazzo di Bologna, italiano, 19 anni, che sta dominando il mondiale in testa alla classifica, insomma è lì che se la lotta alla grande, un po' più indietro invece le Ferrari di Hamilton e di Leclerc.
1: Kimi Antonelli, giovanissimo, tu ha già vinto tutto?
0: No, non ha ancora vinto, no, deve vincere passato. Il suo primo mondiale.
1: Ah, non l'aveva già vinto l'anno scorso?
0: No, ha 19 anni, poverino, l'anno scorso era appena arrivato nel primo anno.
1: Per me aveva già vinto tutto, Antonelli.
0: Ma sì, perché ormai la comunicazione è talmente veloce, cioè se ne parla talmente tanto di questi ragazzi che sembrano passati anni.
1: Ero convinta che avesse già, niente, allora in bocca al lupo.
0: E invece sono appena arrivati. Ragazzi, per chi è appassionato di sport, oggi una di quelle domeniche uno si mette sul divano e non si alza più.
1: Popcorn?
0: Sì, un evento dopo l'altro.

0: Bossa Nostra Gaia su RDS con Leo Chiara e Luca.
1: Dell'origine brasiliana, ragazzi, di Gaia. Sì. Si sente nella sua musica, nella sua interpretazione di questa che è una delle canzoni dell'estate. Ci accompagnerà, dai, durante l'estate Bossa Nostra. Sicuramente un bel successo che Gaia ha tirato fuori in queste settimane. Va bene, bambini! Buongiorno, bambini! Sono le 11:21. Ben svegliati anche a voi, bambini che ascoltate RDS. Siete sempre tantissimi, siete bellissimi, siete molto generosi. Oggi io e Chiara vi chiediamo, visto che insomma si sta per finire maggio, stanno per chiudersi le scuole, c'è chi fa l'esame, chi ha magari l'esame di terza media eccetera, chi invece ha già finito, vi chiediamo di raccontarci che cosa avete imparato quest'anno. C'è cosa che tra le tante vi ha insegnato la maestra, il professore, che vi portate dietro?
0: La cosa più bella che avete imparato durante questo anno scolastico, ce lo raccontate per favore, che può essere anche bimbi dell'asilo, perché all'asilo si imparano sacco di cose bellissime.
1: Ma poi io sono un ignorantone, quindi se voi mi spiegate
0: una
1: qualcosina,
0: favola, una storia,
1: io ascolto.
0: 38822 38822, fondamentale, diteci il vostro nome, la vostra età e qual è la cosa più bella che avete imparato quest'anno a scuola. Mi raccomando, bambini, il vostro momento.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere da domani l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro. È affidabile.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Le 11:24 minuti, bambini, buongiorno. Qual è la cosa più bella che avete imparato quest'anno a scuola o all'asilo? Ditecelo al 38822 38822.
2: La nostra musica detta il ritmo della tua vita. Detta il ritmo della tua vita.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Niente viene messo a caso su RDS. You Learn, tu impari, è il titolo della canzone di Alanis Morissette. E non a caso noi stiamo chiedendo ai bambini buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Gli stiamo chiedendo che cosa avete imparato voi quest'anno dall'anno scolastico che si sta per chiudere.
1: Allora, ci sono tante cose interessanti.
0: Tipo?
1: Vabbè, adesso poi le ascoltiamo. C'è chi ha imparato le filastrocche, le tabelline. C'è chi ha imparato
0: le fanno
1: cose
0: ancora
1: matematiche.
0: Le filastrocche?
1: Penso proprio di sì,
0: ah,
1: sai, le canzoncine, le filastrocche, eccetera, eccetera. Tra poco vi ascoltiamo, bambini. Io vi dico una cosa, visto che siete in tantissimissimi,
0: sì?
1: Poi ci rimanete male. Per oggi va bene così.
0: No,
1: cioè perché,
0: falli scrivere. No,
1: che
0: scrivete.
1: Poi non riusciamo a metterli in onda e
0: no,
1: ci mancano male.
0: No, chi se ne importa. Voi riempite il numero di messaggi al 38822 38822.
1: Amori
0: e
1: grandi.
0: Ci raccontate tutto quello che volete,
1: no,
0: quello che avete imparato quest'anno a scuola. Di bello, di cose super curiose.
1: Noi vi ascoltiamo, però magari non riusciamo a mettervi tutti in onda, capito? Però
0: ma
1: noi
0: vi
1: ascoltiamo tutti i messaggi.
0: Quindi voi continuate a mandare, a scriverci, bambini, mi raccomando. Dai che è il vostro momento.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
0: Bambini, ci raccontate se vi va una delle cose che avete imparato quest'anno a scuola di bello. Il numero è 38822 38822.

0: Taylor Swift su RDS, ragazzi, bimbi,
1: bambini.
0: È il vostro momento.
1: Taylor Swift piace a tutti, anche ai bambini.
0: Sono. Allora, vogliamo subito iniziare perché ne abbiamo un po'.
1: Le cose
0: più belle che avete imparato quest'anno a scuola,
1: dai,
0: più divertenti,
1: dai,
0: quelle
1: studiamo
0: che mi hanno impressionato.
1: Dai, che studiamo.
2: Ciao, sono Edoardo. Ho 11 anni e vengo da Brunico, Alto Adige.
1: Sì.
2: E quest'anno a scuola, nelle ore di educazione fisica, ho imparato che è uguale se si vince o si perde, bisogna solo divertirsi.
0: Ah,
1: ma
0: ciao,
1: che
0: bello.
1: Cosa bella, questo è il valore dello sport. Devi sapere che lo sport, che è stato sempre sottovalutato nel nostro paese, adesso invece siamo in un momento diverso. Lo sport ti insegna un sacco di cose che poi ritrovi anche nella vita: saper perdere, saperti confrontare con gli altri, stare in un gruppo, migliorarsi ogni giorno attraverso il lavoro, che è un valore. E, insomma, veramente lo sport è metafora della vita. Poi.
3: Ciao, io sono
0: Ciao.
3: Beatrice.
0: Ciao Bea.
3: Ho appena compiuto 6 anni. E la cosa più bella che ho imparato a scuola è fare yoga.
0: Yoga.
1: Fare yoga? Come fai? Ma che scuola fai?
0: Che meraviglia!
1: Ma che, dove va a scuola lei?
0: Ma che
1: centro benessere?
0: Ma
1: in un centro benessere
0: bello.
1: A scuola? Che bello! Poi.
4: Ciao, sono Matteo.
1: Matteo.
4: E in questo anno scolastico ho scoperto un testo molto curioso, come l'Emerick. Ciao.
0: L'Emerick.
1: Non ho capito. Cos'è
0: Io
1: che
0: mi
1: ha detto?
0: Sto sentendo ignorante.
1: L'Emerick.
0: Emerick.

0: Prova a cercare un attimo
1: Se tu vai avanti per la tua strada.
0: Niente, sono d'accordo. Anche per me è un testo molto curioso. Adesso stiamo cercando di capire che di cosa. Se ci hai fatto una supercazzola.
1: Era un giocatore di calcio. Aspetta.
0: No, Emmerich. Non sa neanche scriverlo. Scrive... De Pisa c'ha la seconda elementare. Quindi l'hai fatta
1: amico
0: la terza.
1: Mio.
0: La terza l'hai fatta.
1: Emmerich. Ok.
0: Emmerich, l'hai trovato? Cos'è? Una cosa che si mangia?
1: No. Vabbè, adesso tu vai avanti.
0: Poi sentiamone un altro. Dopo ti rispondiamo.
2: Sono Emanuele da Matera. È la cosa che ho imparato meglio quest'anno. Sono le divisioni con la virgola.
0: Le divisioni con la virgola sono scarso ancora oggi. Le divisioni con la virgola, ragazzi, sono delle cose più respingenti che l'uomo abbia creato. Vabbè, però bravo, se sei bravo in quella cosa lì vuol dire che sei super intelligente. Poi...
3: Ciao, io ho imparato a leggere e a scrivere a scuola. Sono Nicola.
1: Nicola. Ma che bello, Nicola, è il vero senso della scuola, la libertà di saper leggere e scrivere, un valore importantissimo.
0: Ma secondo te uno che dice Nicola è di Bolzano o è pugliese?
1: Secondo me un po' pugliese.
0: È più pugliese,
1: della
0: poi...
1: splendida Puglia.
4: Ciao, mi chiamo Lorenzo. Ho 12 anni.
0: Sì.
4: E in prima media ho scoperto che Odisseo,
0: Ulisse.
4: Non si era mai innamorato di Calipso e né di Circe.
0: È vero. È vero.
4: Esce, infatti nel film è una rappresentazione discopica.
0: Giusto.
4: Ciao.
0: Ma che bravo che sei. Ma giusto, perché tra l'altro ti dico che Calipso, che deriva dal greco, io questo l'ho studiato, ho fatto il classico.
1: Dai,
0: e adesso il carico. Calipso, che deriva dal greco calipto, cioè colei che nasconde, praticamente si innamora di Ulisse.
1: Sì.
0: Per 7 anni lo tiene lì cercando di dargli di promettergli l'immortalità in cambio del suo amore, ma Ulisse gli dice: col cavolo che mi innamoro di te, perché pensa a tornare ad Itaca e a sua moglie Penelope.
1: Bravo! E il cane?
0: E il cane Argo.
1: Bravo!
0: Ragazzi, abbiamo studiato.
1: Cercavo di farti
0: tranelli. Hai capito cos'era la cosa?
1: Ho capito se si riferisse al filosofo. No, non ho capito.
0: Allora,
1: mio,
0: professori
1: scusa.
0: Di tutta Italia, abbiamo un problema.
1: Abbiamo un altro?
0: No, devo fare un appello.
5: Aspetta. Vittorio.
0: Cosa è successo?
5: Aspetta. Ho fatto crescere la piantina di fagioli.
0: La piantina di fagioli.
1: Ha fatto crescere a scuola la piantina di fagioli.
0: Però non ne mangiare troppi di fagioli. No, non avere i fagioli fanno bene.
1: Sì, ho capito.
0: Però
1: ma poi c'è
0: troppi
1: anche
0: fagioli,
1: la pianta di fagioli.
0: Troppi fagioli.
1: Ma era andato tutto
0: fanno aria.
1: Bambini.
0: Professori, dobbiamo risolvere le questioni di Emmerich. Se c'è qualche professore all'ascolto, aiutateci a capire cos'è Emmerich.
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì, sì,
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Bob Sinclair su RDS.
1: Ci siamo, in settimana ci ritroverete, Chiara, come sempre, giusto Chiara? Tu
0: sì,
1: torni?
0: Sì, domani a partire dalle 19 insieme a Mauro Casciari.
1: Io in settimana ci ritroveremo anche
0: tac,
1: insieme, poi sarà con Petra Loreggian. È stata una bella puntata, noi ci siamo
0: molto
1: divertiti, se vi abbiamo strappato almeno un sorriso, abbiamo ottenuto quello che vogliamo, cioè tenervi compagnia. De Pisa, un piacere, ci ritroviamo domenica prossima, anzi no, prima, perché siamo insieme in settimana. Adesso vi lasciamo.
0: Si è perso.
1: Sì,
0: vi
1: stanco.
0: Lasciamo Elisabetta e Jason. Grazie Linda per essere stata con noi. Un bacione a tutti.
1: Ciao amici, ciao Paolo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: La tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovato a Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
3: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.

0: Iran-Stati Uniti, accordo ad un passo, forse nelle prossime ore l'annuncio, dice il segretario di Stato americano Rubio. I punti principali dell'intesa con Paola Gubbiotti.
1: Il segretario di Stato americano in apertura dei lavori ha parlato di lievi progressi nei negoziati con Teheran, ribadendo comunque che non potrà mai avere un'arma nucleare. In merito ai pedaggi per l'attraversamento dello stretto di Hormuz, ha sottolineato: se sarà concesso all'Iran verrà creato un precedente, altre nazioni seguiranno l'esempio. Quindi il tema della revisione della dislocazione delle truppe in Europa dopo l'annuncio di Trump di voler ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania e il successivo invio di altrettanti in Polonia. Non una misura punitiva, ha chiarito Rubio, ma un processo che proseguirà. Il rapporto tra gli alleati deve risultare vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti, confermando la decisione.
0: Scusate, c'è stato un errore nel lancio del servizio. Adesso sentiamo i punti principali dell'intesa che è attesa nelle prossime ore con Paola Gubbiotti.
2: Secondo quanto scrive Axios, l'accordo preliminare ha una durata di 60 giorni. In questi due mesi sarà riaperto lo stretto di Hormuz senza pedaggi. L'Iran si impegnerebbe a bonificarlo. In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti di Teheran e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni, permettendo alla Repubblica Islamica di vendere liberamente il petrolio. Le questioni nucleari in un successivo periodo di negoziati, se l'Iran si impegna a non perseguire mai lo sviluppo di armi, Washington revoca le sanzioni e sblocca i fondi. L'intesa preliminare si chiamerà Dichiarazione di Islamabad, secondo quanto riferisce Al-Arabiya, citando fonti autorevoli. Il prossimo round di colloqui in Pakistan il 5 giugno.
0: Altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Nella notte, massiccio attacco di Mosca su Kiev, 4 le vittime, 300 i feriti, utilizzato un missile balistico in grado di portare testate nucleari, denuncia Zelensky. Salviamoci dal male della guerra, vince l'amore, non una superpotenza, l'appello di Papa Leone nella messa di Pentecoste. Nel Regina Coeli poi il pontefice rivolge una preghiera per le comunità cristiane in Medio Oriente. Le elezioni comunali in Italia, alle 12 affluenza al 14,7%, in calo di un punto rispetto alla tornata precedente, urne aperte in quasi 750 centri oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, chiamate ai seggi più di 6 milioni di persone, è l'ultimo test elettorale prima delle politiche dell'anno prossimo. Lo sport, il tennis con gli Open di Francia, Roland Garros e Lucia Bronzetti eliminata in due set dalla ceca Buscova. Nel pomeriggio in campo Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Federico Cina. Calcio, ultima di Serie A, Parma Sassuolo alle 15, Napoli Udinese alle 18, stasera le gare che contano per la salvezza, Cremonese Como Lecce Genoa, e per la Champions Torino Juventus, Verona Roma e Milan Cagliari. L'obiettivo è a un passo, dice il tecnico dei rossoneri Max Allegri.
3: Diciamo che è un po' più vicino, quindi bisogna cercare di prenderlo, perché altrimenti non sarà una bella serata. Detto questo, affronteremo il Cagliari con grande rispetto, dobbiamo fare una partita seria sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions.
0: Il ciclismo con la 15ª tappa da Voghera fino a Milano del Giro d'Italia, 157 chilometri, al via tra poco. In rosa c'è il danese Vingegaard dopo la vittoria di ieri a Pila. Questa è RDS.
4: Presto che tardi, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
5: Buona domenica, 24 maggio, grazie, il pubblico della domenica, come carico. C'è Linda Gravela in regia con noi fino alle 5, questa è Casa RDS nella versione domenicale. Di solito siamo vampiri alle 22 della sera.
4: Ci trasformiamo
5: domenica,
4: anche.
5: Domenica, creature del sole.
4: Invece. C'è del budget, così dicono. Se vi va, ci seguite anche sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure ormai lo sapete molto bene, se vi va avete a vostra disposizione anche l'app ufficiale di RDS,
5: e che mi dicono dalla regia, ma non dirò, la scienza lo dice, tutto free,
4: tutto gratis.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza

0: Styles, Aperture su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, oggi facciamo un po' casa RDS per il sociale, perché volevo dare un consiglio che sono sicura non servirà a voi, sarebbe però servito a me, che sono un po' fessa, perché ieri sera...
0: E fin qui dico tutto regolare.
1: Comunque già lo sapevamo. Ieri sera ho cenato fuori, ho mangiato benissimo, solo che ho mangiato chiaramente troppo.
0: Un po' abbondante.
1: Quindi sì, torno a casa e dico, mi serviva, sai, qualche... cioè quelle bustine per digerire, no?
0: Sì, per facilitare, ecco, tutto qua.
1: Per andare a dormire un po' più tranquilla. Fatto sta che ne avevo a casa un farmaco da banco, ecco, quelle cose lì, scaduto da un paio di mesi. Ho detto, vabbè, però ho talmente mal di stomaco da quanto ho mangiato che non è che potrò stare peggio di come sto adesso.
0: Invece?
1: E invece sono stata peggio, perché quel farmaco lì, appunto, dici, vabbè, no? E invece... E invece sono stata molto peggio. Cioè, mal di stomaco come non l'ho mai avuto nella mia vita.
0: Però sui farmaci c'è scritto proprio da consumare entro, quindi non hai libera scelta.
1: Pensavo
0: anche perché...
1: che al massimo non mi fa effetto, non mi fa stare peggio.
0: E quindi oggi come pensi di recuperare?
1: Oggi
0: un po' di fermenti
1: male.
0: Lattici?
1: Oggi sono debole, così. Quindi
0: Facciamo anche un po' un distinguo su quello che è il fattore però alimentare, che è quello che ci riguarda tutti, no? Da
1: perché
0: vicino.
1: Anche quella roba lì c'hai ogni tanto. Vabbè, ma lo yogurt è scaduto, scadeva l'altro ieri. Ma sì, lo mangio lo stesso.
0: Allora,
1: no?
0: La dicitura da consumare entro, quella che troviamo tipicamente sui nostri prodotti, anche tra i vari scaffali nei supermercati, indica sicurezza alimentare, quindi dopo quella data il prodotto può diventare un po' rischioso, anche se sembra normale, anche se ha un buon odore. È utilizzato per alimenti molto deperibili, freschi, ad alto rischio microbiologico.
1: Carne, pesce, entro il va mangiato e fatto fuori entro quella data lì.
0: La differenza invece sta nel consumare preferibilmente entro. Qui si parla di qualità del prodotto, quindi dopo quella data spesso si può ancora mangiare, provatelo però, è anche colpo d'occhio.
1: Beh, certo,
0: fondamentale.
1: Odore, la vista.
0: Può perdere forse un po' di gusto, un po' di fragranza, un po' di consistenza, a volte anche un po' il profumo. Può anche essere alterato quello.
1: Cioè,
0: ma che odore è strano. Che
1: però,
0: odore...
1: La differenza c'è invece per quanto riguarda ad esempio i farmaci da banco. Lì, cioè scade lì e lì basta. Io l'ho imparato a mie spese.
0: Bene.
1: Non è che devi fare le prove, capire se l'odore, no? No, preso e purtroppo va smaltito.
0: Sai,
1: ecco.
0: Anche per cosa che adesso poi è periodo, iniziano le zanzare, gli insetti, le cose. Le creme quelle per le punture, no? Di zanzare. C'è scritto entro il preferibilmente. Potete provare a metterla, non succede nulla di cose tragiche. Però ovvio che non faccia effetto come un medicinale che ancora ha scadenza lunga.
1: Sì, perde efficacia, però non è che ti fa stare male di stomaco. Ecco.
0: Se quello l'hai ingerito giù, l'hai mandato giù con l'acqua. Quelle cose,
1: sì,
0: per forza.
1: Quante cose si imparano nella vita?
0: Tocca star male, però.
1: Quante cose. Let me tell you.

0: bella questa, che canzone era?
1: 100% grandi successi.
0: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
2: Ovviamente un grande successo. RDS.

0: Bene, anche la mia cena doveva andare così.
1: No, decisamente.
0: Male. Comunque parlavamo di periodi consumarsi preferibilmente entro, consumarsi il, insomma, date di scadenza. C'è un'altra specifica da fare.
1: Chi c'è?
2: Attenzione però, perché oltre alla data di scadenza che si riferisce al prodotto integro,
1: sì,
2: sulle confezioni solitamente è indicata anche il tempo massimo di consumo della prima apertura. Mm-mm. Che non sempre è uguale alla data di scadenza. Un esempio, la crema solare che scade nel 2028, se l'ho aperta nel 2025 c'è l'indicazione che hai 5 mesi, 10 mesi di tempo per consumarla dalla prima apertura. Ed è indicato, sì, con un disegnino

0: della confezione col tappo aperto più l'indicazione in mesi.
1: Ah sì, il barattolino.
2: È il cosiddetto PAO, che è l'acronimo di Period After Opening, ovvero periodo dopo l'apertura.
1: Dettaglio che tu hai ignorato completamente.
2: Sta più che altro sulla cosmetica, non sulle cose da mangiare o sui medicinali. Infatti il nostro amico della community di RDS ha citato la crema solare.
1: Infatti sei stata benissimo non guardando.
2: Sì, ma non ho mangiato la crema solare io. Ho preso un medicinale scaduto.
1: Se hai fame, la prima cosa che trovi mangi, ma che ne so.
2: Il cibo era buono, il medicinale per digerire era un po' meno. Adesso lo sappiamo. Grazie.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Tra una scadenza e l'altra abbiamo un qualcosa che è in eterno,
2: non
1: che dura per
2: mai.
1: Sempre. La nostra sequenza mixata coronata da 4 grandi successi in fila. Siamo pronti?
2: Prontissimi.
11: Quando torno al mio paese.
3: Passione. Passione. Ritmo. Emozioni senza pausa.
12: Emozioni senza pausa.
11: Con le luci sempre accese.
13: Solo questa è la sequenza mixata di

0: Maria su RDS, chiude la sequenza mixata. Lunedì 38, buona domenica 24 di maggio.
1: Siamo sempre noi, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Tra poco la sfida della domenica per tutta la settimana. Tutti che fermano e chiedono: ma quando è che la fate? L'appuntamento è questo, è quello lì. Quindi c'è il chi l'ha detto, chi ha detto cosa, frasi pronunciate proprio dai VIP nel corso dell'ultima settimana.
0: VIP, cioè, che dovremmo conoscere tutti, non che conosci solo tu, perché sì, sennò certo, ogni tanto cerchi di mettermi in difficoltà con quel giochetto lì.
1: Questo è
0: però,
1: il fulcro del gioco.
0: Potete anche consigliare, suggerire più che altro voi al 388-22-388-22. Tra pochissimo ci sfidiamo.
1: Siamo qua.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Pasta un pelle ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
13: Fino al 31 maggio da Penny c'è

0: Sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Quindi, per chi vince il Chi l'ha detto, qual è il super premio in palio oggi?
2: A Roma c'è un parcheggio, no?
1: Sì.
2: Posto auto 275.000 euro.

0: sei introvabile.
1: RDS.
0: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
2: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
0: RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile su RDS. Ancora buona domenica da parte nostra, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Siamo pronti per il Chi l'ha detto.
2: Frasi dette da personaggi famosi, chi ne ha sentite di più tra noi due? Voi potete suggerirci al 388-22-388-22.
1: Batto io?
2: Batti lei.
1: Ci siamo abbandonate. Entrambe ci siamo anche tolte il follow su Instagram. Chi l'ha detto?
2: Chi? Ci siamo abbandonate? Pensavo ci siamo abbandonate alla passione, all'amore.
1: Devi star calma,
2: pensavo Elodie. Di la fidanzata Francesca.
1: Le due di pomeriggio.
2: No, però no, no perché no. Si sono abbandonate. Qualcuno, qualche migliore amica che non è più migliore amica.
1: Potrebbe essere
2: Paris Hilton e Nicole Ricci.
1: Incredibile, ma non è lei.
2: Questi anni 2000. No, ma sono italiane o sono.
1: Sono italiane.
2: Non so.
1: Ma vivono all'estero, vivono all'estero.
2: Elettra Lamborghini?
1: No.
2: Cosa fa? Cantante? Cantanti?
1: Modella, poi attrice, non
2: Taylor
1: solo.
2: Taylor Mega,
1: No, nemmeno. Oh, oggi malissimo, ma finito il budget.
2: Modelle, come faccio a conoscere le modelle? Mica seguo le modelle.
1: Dai, è andata anche a Sanremo negli ultimi anni.
2: Bianca Balti.
1: Con?
2: Non lo so.
1: Con Elisabetta Canalis.
2: Ah,
1: non sono più amiche, vivono a Los Angeles, ma litigano per problemi legati alla politica.
2: Ah, però.
1: Così hanno detto.
2: Allora, chi ha detto invece, quando i fan mi chiedono una foto, dico di no. Non voglio sentirmi come una scimmia da esibire sulla spiaggia di Saint-Tropez.
1: La so, Elisabetta Sacchi.
2: No, no.
1: Non hai detto lei? No. Poteva essere però.
2: No.
1: Ma la spiaggia
2: qualcuno
1: di Saint-Tropez.
2: Qualcuno di un po' più conosciuto. Insomma, diciamo un po'
1: ma
2: più...
1: siamo in ambito attoriale, artistico.
2: Artistico, musicale.
1: Un cantante.
2: Un sir cantante.
1: Capito, ma siamo oltreoceano?
2: Siamo oltremare.
1: Può essere tutto, oltre Po Pavese pure,
2: no,
1: detta così.
2: Ma che ne so. C'è oltre fiume.
1: Inglese.
2: Ha fatto parte
1: ragazzi,
2: di una
1: io
2: band,
1: bandiera bianca. No.
2: Icona della musica pop.
1: 388-22-388-22. Qui mi dicono Maronè. Alessandra Amoroso. Ma no, è un uomo. Ragazzi, aiutatemi per favore. Non la so.
2: Se ti dico Beatles.
1: Ho capito. No, bandiera bianca.
2: Un nome dei Beatles me lo puoi dire?
1: Non posso.
2: Me lo finito puoi dire budget. Un cantante?
1: No, chi è?
2: Lo puoi dire?
1: Chi è?
2: Paul McCartney.
1: Dai, ma ragazzi, 1-1 palla al centro. Avrei l'ultimo se vi va. Proprio veloce flash.
2: Ma 1-1, ma se nessuno ha risposto, che 1-1.
1: Mi ha sorpreso perché effettivamente è stata più forte di quanto pensassi. Chi l'ha detto?
2: Chi l'ha detto? L'ha detto un cantante. Uno
1: non
2: sportivo.
1: È un sì.
2: Una sportiva.
1: Uno sportivo
2: uno
1: l'ha
2: sportivo.
1: Detto.
2: Chi è stata più forte? Una donna, però?
1: Sì, una donna che conosce molto bene questo lui che l'ha detto.
2: L'ha
1: perché...
2: detto Jasmine Paolini.
1: No, è un lui che l'ha detto.
2: Yannick Sinner l'ha detto.
1: No.
2: Che sport
1: è? Un incredibile, amatissimo in tutto il mondo.
2: Alessandro Del Piero.
1: Il cucchiaio. Chi è che va a giocare?
2: Francesco Totti.
1: Oh, lo vedi. Però 2-1 per me perché così non vale. C'è il notaio.
2: Ma
1: se
2: nessuno ha indovinato.
1: No.
2: Cioè, io ne ho indovinata una, tu ne hai indovinata zero.
1: Grazie
2: perché
1: mille,
2: chi l'ha detto?
1: Voglio bene, grazie. Boh.

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Elisa, amore è.
7: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: una mamma l'ha detto, una mamma famosa, Michelle Hunziker. No, mamma, la figlia è già grande. Quindi.
1: Tentativo andato nei tre massimi.
0: Perché una mamma di figli piccoli.
1: Molto piccoli.
0: Molto piccoli, appena nati.
1: Quasi, non dico proprio, però insomma piccoli.
0: Ma è una mamma giovanissima o una mamma?
1: Giovane. Sì.
0: Quando Aurora Ramazzotti.
1: Non è lei. Ultima possibilità.
0: Non c'è più una famiglia.
1: Mamma mia.
0: Dammi un aiuto.
1: Molto social.
0: Sì, vabbè, ho capito. Molto social. Giulia De Lellis.
1: Giulia De Lellis.
0: Veramente
1: lei. Sì, ha detto, si è mostrata molto più vicina alle mamme, anche un po' per normalizzare il fatto di non essere a tutti i costi dei supereroi, no?
0: Vabbè, certo, ci mancherebbe.
1: Non è cosa scontata, giorno d'oggi.
0: Chiaro.
1: Brava, ti porti a casa la puntata.
0: Ho vinto la puntata, come sempre, d'altronde. Grazie a tutti i miei fans, grazie a chi mi ha supportato.
1: Non c'è il premio, però, l'hanno ritirato e ha detto, vabbè, oggi è andata così, t'accontenti.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
3: Buon pomeriggio, Iran, Stati Uniti, l'intesa sembra vicina, si lavora un memorandum per una tregua di 60 giorni, prevista la riapertura dello stretto di Hormuz e gli stop alle sanzioni sul petrolio iraniano e al programma nucleare di Teheran. Sarebbe stato anche fissato un nuovo round di colloqui il 5 giugno. Non abbiamo intenzione di dotarci dell'arma atomica, dice il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo Trump l'accordo è fatto, di possibili buone notizie per il mondo. Nelle prossime ore parla il segretario di Stato americano Rubio, manca ancora un accordo su due o tre punti, a quanto fa sapere la Repubblica Islamica. In Israele il premier Netanyahu convoca per stasera una riunione ristretta di governo. Il massiccio raid notturno russo su Kiev, 4 vittime, 100 feriti il bilancio, utilizzati 600 droni, lanciato anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari, è la denuncia del presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di rappresaglia per gli attacchi contro i civili da parte delle forze ucraine. In Italia le elezioni comunali in circa 750 centri, tra cui Venezia, Reggio Calabria, ultimo test prima delle politiche del 2027, alle 12, affluenza al 14,7%, un punto in meno rispetto alla tornata precedente. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Il tennis con il Roland Garros, italiani in campo, fra meno di un'ora Bellucci e Cina, a seguire Sonico, tra le donne Lucia Bronzetti, eliminata. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Pomeriggio di domenica, all'insegna del sole e del clima estivo su gran parte d'Italia, per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Soltanto al sud un po' di variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore aumento con massime oltre i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Poi anche l'inizio della settimana sarà ancora caratterizzato dall'anticiclone, tanto sole e clima caldo con massime che potranno anche sfiorare i 33-34 gradi in Valpadana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go, le due precise nella domenica pomeriggio di RDS, ben stati, ben arrivati, bentornati.
7: Ma dove eravate? Eravamo qui in pensiero noi, allora, ma arriveranno prima o poi. Sì, anche con due biscotti, due pastarelle, ce n'è per tutti. Se vi va, ci seguite anche sul 265, la nostra RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS, sempre free, rigorosamente gratis.
6: Abbiamo detto chi siamo?
7: Siamo noi, Jason Gagliani e Elisabetta Sa.
6: Linda Gravela, RGA, fino alle 5, tra poco potremo fare un po' di
7: dibattito.
6: Pensate, un primo appuntamento,
7: sì.
6: Ok, si esce a cena, aperitivo, cinema, quello, chi paga?
7: Ah, tra uomo e donna chi paga?
6: Chi paga?
7: Paga chi invita, no? No, sono cambiate le regole.
6: Chi paga?
7: Galanteria.
6: Domanda.
7: Sempre quella che...
6: Capiamo questa cosa qua.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100%. Grandi successi, grandi successi.

0: Volevo capire con Marrakesh per chiudere la sequenza mixata su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Anche noi vogliamo capire qua.
0: Sono pronto alla polemica, guarda, ve lo dico.
1: Allora, primi appuntamenti, magari qualcuno di voi venerdì, sabato sera, sai, weekend, c'è più tempo, ha organizzato un primo appuntamento. Ecco, chi ha pagato una cena, un aperitivo, un qualcosa? Chi lo pagherà se avete in programma di avere un primo appuntamento prossimamente?
0: O soprattutto, vige davvero la regola classica del ma deve pagare l'uomo, a prescindere?
1: Sì,
0: perché,
1: ma non è che devi dirlo già con quella voce,
0: no,
1: lì, perché ti stai già schierando.
0: Io sono schieratissimo, ancora non hai capito, perché secondo me non è la base, ci sono tante altre cose dietro, ma approfondiamo tra un attimo.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione gay.

0: grandi successi.
1: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Chi paga il primo appuntamento quando si esce? Guarda che qua non è che roba, la scienza si mette in campo.
6: 388 22 388 22.

0: Weekend su RDS Save Your Tears. Parliamo di primi appuntamenti perché sì, c'è una irreprensibile content creator che sui social ha raccontato un po' la sua visione di chi deve pagare il primo appuntamento.
1: Che cosa ha dichiarato?
0: Lei si chiama Elle McNamara e sostiene che gli uomini devono sempre pagare la cena al primo appuntamento.
1: A prescindere.
0: Ma c'è un motivo, perché le donne spendono già un sacco di soldi nella preparazione pre-uscita. Make-up, skincare, l'outfit, la preparazione estetica in generale, insomma trucco, parrucco e tutto quanto. E quindi dici, io spendo quasi 273 euro, perché quei 3 euro lì fanno la differenza.
1: Come no?
0: Per prepararmi, quindi quantomeno la cena la deve pagare l'uomo. Questo
1: come
0: è
1: minimo
0: il suo pensiero.
1: Uno
0: sì,
1: chi ve l'ha chiesto? Cioè nel cosa senso, no, per dire, tu devi venire all'appuntamento con me, non è che sto lì a fare la lista, mi raccomando, ti devi truccare con prodotti di cosmetica di lusso che per andare a spendere tot,
0: no,
1: devi,
0: cioè,
1: avere la piega dei capelli.
0: Non esco neanche in pigiama. Ma questa è la base, il sistema società che impone alla donna di essere vestita e truccata e sistemata in un certo modo e all'uomo meno. Vedi anche, scusami, coppie di alto profilo, Justin Bieber e la moglie Hailey Bieber. Sì. Lei stupenda, lui esce in ciabatte. Perché?
1: Stai dicendo che è brutto Justin Bieber?
0: No, che
1: ti
0: che brutto.
1: Stai mettendo
0: Sto
1: contro
0: Sto dicendo che
1: Hailey
0: non
1: Bieber
0: si è dimostrato particolarmente elegante in diverse uscite e paparazzato. Lei con abito rosso, mi ricordo una presentazione del suo brand, e lui era in tuta e ciabatte.
1: Sì, tutto bello, magnifico, ma
0: però
1: io non posso
0: appiopparmi. Se fosse uscita lei in ciabatte l'avrebbero demolita a livello estetico. Perché sta cosa? Quindi io devo pagare tutta quella roba, tu paga la cena, dai.
1: Ma non può passare il messaggio che voi donne dovete pagare per mettervi a posto tutte
0: tirate così. Ma l'estetista non mi fa la ceretta gratis.
1: Ho capito, ma non è colpa mia, colpa nostra, degli uomini che vanno al primo appuntamento, che poi per andare così a mettersi a pari devono spendere per forza, perché è proprio il primo.
0: Però,
1: in assoluto,
0: dai, è anche una questione di galanteria, di interesse. Se noi, se mi inviti a uscire, usciamo, e tu sai che puoi avere un interesse nei miei confronti, una cena non me la offri,
1: prima
0: un aperitivo
1: cosa,
0: non me lo offri,
1: io
0: dai.
1: Non posso sapere con certezza al 100% del mio interesse quale sarà poi da lì in futuro.
0: Non è che esci blind, ho capito, blind in date.
1: Ho un minimo di aspettativa, no? Ma secondo me paga chi invita, proprio così, detto
0: sì,
1: tranquillamente, no?
0: Però
1: quanto costa uscire oggi? Numeri alla mano,
0: vai,
1: sapete che ci piace.
0: Quanto dovresti pagare?
1: Aperitivo tra i 25 e i 45 euro.
0: Beh,
1: già qui.
0: 45 è tanto.
1: Una cena semplice tra i 40 e i 70 euro. Un ristorante di medio livello tra i 70 e i 120 euro. Una cena un po' più elegante, un po' più luxury, 120-250 euro.
0: Quello è già troppo per chi ha portafogli cospicui e gonfi.
1: Io mi fermo all'aperitivo, non pertanto per una questione economica, forse anche quello,
0: anche
1: però,
0: se
1: ce la metto dentro, ma per una questione proprio di voglio testare.
0: Okay.
1: Con mano, voglio capire, metti caso, no, non andiamo nemmeno d'accordo.
0: Beh,
1: so
0: certo
1: cosa ho speso, so che è stato un aperitivo, non c'è una cena di mezzo che dovrebbe in teoria durare delle ore. Non è che ti puoi alzare, dai, non è molto educato, no? Ciao, guarda, scusa, vado in bagno e poi te ne vai. Solo nei film accade, spero. Però, insomma, io la vedo un po' così. Capiamo con voi, amici e amiche di RDS, qual è il vostro pensiero legato a chi deve pagare cosa e quanto, e soprattutto se al primo appuntamento.
0: Chi paga il primo appuntamento, le vostre opinioni con un messaggio vocale al 388-22-38822.
1: Intanto c'è la nuova di Ultimo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Ultimo. Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che

0: Jennifer Lopez su RDS. Oggi c'è da fare discussione, ragazzi. Allora, la domanda è: chi paga il primo appuntamento? Perché una creator dice: la donna spende già un sacco di soldi per prepararsi, trucco, parrucco,
1: make-up.
0: Che almeno l'uomo pagasse la cena, insomma, l'aperitivo, quello che è.
1: Che
0: no?
1: Ne pensate? Chi c'è?
2: E pagala sta cena, barbone.
0: Oh,
2: e io barbone. Mi metto tutta carina, truccata, imparruccata.
1: Sì.
2: E tu pagala questa cena, perché se io arrivassi in ciabatte, col cavolo che mi chiami per la volta prossima.
1: Ma chi ne sai?
2: Facciamo la prova.
1: Facciamo proprio questo test, una prova, come se fosse la prova gratuita quando fai gli abbonamenti.
0: Sì, la prova
1: facciamo
0: gratuita.
1: Questa prova, poi vediamo come va, e al limite, al secondo appuntamento, poi rivediamo.
0: Ma se tu inviti una fuori a fare l'aperitivo, non lo paghi l'aperitivo, non offri un aperitivo, è galanteria.
1: Dipende. Hai invitato tu o invitato io?
0: Ma
1: se inviti tu, paghi tu. Se
0: ma
1: invito
0: scusami,
1: io, pago
0: non è
1: io.
0: Che uno viene giù dal pero, ci parliamo e siamo d'accordo di uscire insieme, no? Non offri un aperitivo?
1: Sì, ma
0: a una donna che decidi di.
1: Dipende chi trovi davanti. Devo vedere che ciabatte sono prima. Devo un attimo regolarmi su quello.
0: Le vostre opinioni al 388-22-38822.
3: RDS Dream. Guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
1: Esatto!
9: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo a

0: tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: È sempre una questione soltanto di galanteria o c'è anche del...
4: l'altro. Sta cena, barbone.
3: 388 22 388 22.

0: Colors, Rolling Stones su RDS, mano al portafoglio. Soprattutto quando si tratta di primi appuntamenti, la questione è molto semplice ma tanto divisiva: chi paga il primo primissimo in assoluto?
1: Sì, sentiamo un po' le vostre idee.
2: Volete essere emancipate e allora pagatevela questa cena. Qual è sto problema di farvi offrire sempre tutto? Cioè, non è necessario. Uno è dipendente e se lo paga. Se poi l'altra persona per galanteria vuole offrire, va bene.
1: Beh, certo, non è che una donna dice tu mi devi offrire la cena, tu mi devi pagare il caffè, tu mi devi pagare il gelato, tu mi devi pagare l'aperitivo.
0: Non lo dite così, ma sottotesto è quello lì.
1: Non lo dite, intanto non dirlo a me, perché io non ho nessun problema.
0: Fuori.
1: No, scusami, non è che io pretendo, che per me è un gesto elegante, punto. Poi possiamo uscire comunque e stare bene comunque, ma è un gesto elegante se la persona ti piace. Se tu esci per fare pesca a strascico, invece la persona che hai davanti non ti interessa più di tanto, ci sta a fare a metà. Però mi stai dando un messaggio preciso di quella che è la tua intenzione.
0: Galante. Secondo però me. Un po' te lo aspetti, dai. Ti fa rimanere
1: gesto,
0: male se poi non
1: sì,
0: ti pagano.
1: Ci può stare.
3: Penso che l'uomo debba sempre pagare al primo, al secondo, al ventesimo, centesimo appuntamento. E qualche volta, anche se è un'amica, paghi comunque tu.
0: Vabbè, questo è un bel gesto, però.
1: Ah, per allora questo senso va bene.
0: Perché c'è anche l'amica, capito? Quindi lo fai per una questione che, metti caso, va male con lei, c'è comunque l'amica.
1: Sì. No,
0: per
1: no,
0: dire.
1: Paghi se è un'amica, per non che c'è la ragazza, è un'amica.
0: Ah,
1: non stiamo parlando di triangoli.
0: Siamo qui per
1: amorosi,
0: un altro motivo.
4: Io, se invito una mia amica, dico andiamo al bar insieme, prendiamo qualcosa, pago io. Quindi se tu mi inviti ad uscire e scegli tu dove andare, ma paghi tu. Naturalmente io ti chiedo se vogliamo dividere.
0: Giusto.
4: Però poi se dividiamo la seconda volta non mi vedi.
1: Ecco.
0: Come non mi vedi? Era partita benissimo, scusa.
1: Ma
0: cioè, paga
1: ma
0: chi invita, paga chi invita, e poi.
1: È un po' quello che ho pensato anch'io. Cioè, è il far capire qual è l'intenzione. Sei elegante, sei gentile se paghi tu. Poi non è che ci deve essere per forza chissà che cosa
0: non
1: di nascosto.
0: Non puoi neanche saperlo al 100%, no?
1: Cosa
0: ci sarà dopo, quindi.
1: Ma non è per il dopo, perché tu paghi soltanto se sai che dopo.
0: No, secondo questo ragionamento. Secondo questo ragionamento sembrava alludessi a un discorso di quel tipo lì.
1: No, che c'è un interesse, che tu mi piaci come persona, mi fa piacere la tua compagnia e io scelgo di uscire con te perché vorrei conoscere te, non perché non so cosa fare stasera, cioè usciamo a berci una roba.
0: Tempo perso. No.
5: Buonasera a tutti, Marco da Perugia.
0: Ecco.
5: Io sono d'accordo con Jason, dovrebbe diciamo pagare chi invita all'evento, diciamo. Anche se comunque

0: Comunque certo, la mossa, quanti metri di pago io, si dovrebbe fare. Però sì, dovrebbe pagare chi invita, più che altro.
1: Però...
0: o se vogliamo dire a parità di genere, si dovrebbe fare a metà.
2: Okay. 50-50.
1: Però domanda, scusami, quando tu conosci una ragazza, tu che sei single, conosci una ragazza, cioè non siete d'accordo tutti e due di uscire? Cioè ti invito io, ti invita lei?
2: Sì, ma non è che è una missione andare fuori.
1: Ma non si decide insieme?
2: Sì, sì, ci si confronta, ma dico, non è una cosa così gigante. Andiamo a fare un aperitivo, andiamo a bere
1: appunto,
2: un
1: non
2: coffee,
1: è che ti invito io, mi inviti tu. È una cosa che decidiamo insieme. O ti arriva un invito col piccione viaggiatore, manda raccomandata a tizia X, no. Vuoi uscire con me? No,
2: 2026,
1: si decide insieme, infatti.
2: Siamo andati oltre i piccioni viaggiatori.
3: E pagala sta cena,
2: ecco,
3: grazie.
2: Va bene, va bene. Oh, ma guarda che ce n'è veramente per tutti, in particolar modo per me oggi. Non so
1: ma
2: come mai.
1: Ma oggi per te ce n'è sempre. Ah, sempre. Secondo
2: tutti
1: voi.

0: Dracula, su RDS possiamo mettere un punto a questo argomento tanto divisivo?
1: Ci sarebbe da parlarne ancora, perché senti qua però.
2: E invece ne vogliamo parlare. Io una volta sono uscita con un uomo con cui già stavo insieme.
0: Sì.
2: E siamo andati a mangiare in farinoteca, io, lui e mio figlio. Lui ha offerto il panino a me e non a mio figlio. A mio figlio dovevo pensarci io. Ne vogliamo parlare?
1: Vorremmo parlarne così, per altre quattro ore, ma così è male male.
0: Guarda, nel dubbio, guarda.
3: E paga la cena, barbone.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Fantasy di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Siamo pronti a tornare in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Con noi c'è Gianluca Gizzi.
3: Buon pomeriggio, le elezioni comunali in Italia, affluenza a mezzogiorno poco sotto al 15%, circa un punto in meno rispetto

0: 4 le vittime, oltre 100 i feriti, utilizzato un missile balistico in grado di portare testate nucleari, la denuncia di Zelensky. Ancora la pace al centro dell'omelia nella messa di Pentecoste di Papa Leone nella Basilica Vaticana, con l'auspicio del Pontefice.
1: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
0: Calcio, ultima di Alvia, tra poco con Parma Sassuolo alle 18, Napoli Udinese, stasera le 5 sfide che valgono Champions e salvezza. Ora RDS Green, Cristiano Di Cosimo.
2: Gli ultimi dati dell'osservatorio Città Clima di Legambiente. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
3: Dal 2011 a fine marzo 2026, nelle regioni adriatiche, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, e in quelle del sud, Calabria, Sicilia e Sardegna, ci sono stati 794 eventi meteo estremi che hanno causato danni al territorio. Si tratta di danni da allagamenti, grandinate, vento, esondazioni, mareggiate e danni al patrimonio storico. In queste regioni, secondo i dati della piattaforma Idrogeo di Ispra, la popolazione che abita in aree mappate ad elevato rischio idrogeologico, cioè frane e alluvioni, ammonta a poco più di 1 milione di persone. Sono invece oltre 420.000 gli edifici censiti in queste aree, 88.000 le imprese e 8.551 i beni culturali a rischio.
2: RDS Green torna domani alle 13:57.
4: Pochi secondi prima di toccare le 15, ancora buona domenica pomeriggio, siete su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi,
5: Linda Gravela in regia con noi. Questa è casa RDS, versione della domenica, quindi fino alle 5 del pomeriggio.
4: Ci siamo tutti anche belli sintonizzati sul 265, c'è l'RDS Social TV oppure l'app ufficiale di RDS, sempre a vostra disposizione, che siate in Italia, all'estero, dall'altra parte del mondo, gente che entra, gente che esce, ce n'è per tutti.
5: Comunque, abbiamo parlato di chi paga il primo appuntamento, va bene, grazie delle vostre opinione, ora sì, archiviamo, perché abbiamo un'altra polemica, dei cellulari ai concerti.
4: Quindi
5: c'è chi
4: parla,
5: riprende
4: di musica,
5: tutto, e chi invece dice no, il cellulare va ritirato.
4: Ma cosa fai?
5: Che si fa?
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Sabrina Carpenter ritrovata su RDS, ancora buona domenica pomeriggio. Noi parliamo di un'altra artista.
1: Di un'altra artista. Sabrina Carpenter odia i fan con gli smartphone ai suoi concerti.
0: Invece lei no.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica.
1: Odia parolone. Diciamo che Sabrina Carpenter preferirebbe che i fan si godessero il concerto senza riprenderlo con i telefoni. Chi invece difende lo schieramento contrario è Billie Eilish.
0: Billie Eilish ha affermato proprio che non significa affatto perdere l'attimo, perdere del tempo quando i fan ai concerti, non solamente ai suoi, ha parlato proprio in linea generale, sì, tirano fuori il cellulare e iniziano a fare delle riprese video, che siano delle foto. È un po' un momento per scattare, avere così un ricordo.

0: ricordo poi di andare a recuperare anche in un secondo momento.
1: Sì,
0: no?
1: Anche perché Billy ha detto: la mia generazione e le generazioni più giovani amano filmare in continuazione. Anche lei l'ha fatto
0: in passato,
1: ha detto, quando era ragazzina. E quindi, insomma, da spettatrice filmavo ogni singolo minuto e ancora oggi continua a riprendere, a scattare foto, appunto per conservarne un bel ricordo.
0: Favorisce la connessione, lo dice anche la scienza.
1: Sono d'accordo.

0: si sta dando parecchio da fare nel frattempo Billie Eilish, perché in questo momento sta anche promuovendo il suo nuovo film concerto in 3D, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, co-diretto tra l'altro da James Cameron. Quindi
1: male,
0: è impossibile non notare una vera e propria marea di schermi accesi così tra il pubblico.
1: E quindi il suo messaggio è ben chiaro e anche un po' provocatorio. Billie Eilish dice: se un fan vuole filmare l'intero concerto per riviverlo, a chi importa?
0: Che ve frega,
1: non so, i diritti d'autore, però tutto
0: per
1: il concerto
0: dire.
1: Non so.
0: RDS Music for You. Music.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS. Stavamo parlando di cellulari ai concerti. Billie Eilish dice: io sono favorevole ai fan che stanno lì e riprendono tutto. Cosa deve interessare a me se uno vuole andare al concerto e averlo tutto poi sul telefono?
2: Voi che dite invece?
3: Ciao, io sono talmente lontano dai tempi attuali, ed era forse tanto tempo che non andavo a vedere un concerto, e in un momento romantico ho acceso il mio accendino e mi hanno subito bloccato, perché ho visto, poi ho notato che tutti avevano acceso la torcia del cellulare.
2: Certo, ormai è un po' cambiato,
1: revival,
2: fiamme tantissime. Libere adesso, no, i concerti, no, certo. Da tenere d'occhio, mi raccomando.
1: Pericolosissimo, già strano come ti abbiano fatto entrare con un accendino in tasca.
2: Quello non lo so, non voglio addentrarmi
1: però
2: nel discorso.
1: Torce del cellulare, la moda è torce del cellulare, fa la lucina come l'accendino dei tempi.
2: Li caricateli prima di andare.
4: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
5: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
4: Bentornato, RDS Summer Festival.
5: Il 14 giugno a Genova.
4: 20 giugno Rimini.
5: 27 giugno Monopoli.
4: 4 luglio Iglesias.
5: Scopri come partecipare su rds.it.
4: RDS Summer Festival.
5: La più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere da domani l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate, tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna, o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta.

0: Luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: 8 minuti dopo le 15 siete su RDS. Che dici, pausa caffettino?
5: Io una merendina, due pastarelle, una fetta d'anguria.
4: Oggi offro io anche 4 grandi successi in fila.
6: Ti conosciamo bene.
7: Ti conosciamo bene.
6: La musica che ami 24 ore su 24.
0: RDS 100% grandi successi.

0: artisti che sono contrari,
1: sì.
0: Ma anche non conta soltanto se tu porti il telefono a un concerto, conta come tu utilizzi il telefono, come lo maneggi proprio fisicamente,
1: come
0: scrivi, come lo tieni in
1: come
0: mano,
1: digiti anche
0: il telefono.
1: Qui c'è una distinzione tra ovviamente varie età, fasce d'età, generazioni, quindi avremo modo di approfondire.
0: Da esponente della generazione Z ci esplicherai.
1: No,
0: come...
1: esplicherai già troppo, snoccioliamo.
0: Snoccioliamo, va bene.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Dimmi come digiti e ti dirò chi sei.
0: Soprattutto ti dirò quanti anni hai anche.
1: Beh, guardando lì siamo in zona retrocessione, eh.

0: Harry Styles, American Girls su RDS, le 3:40 nella nostra domenica pomeriggio. Come tieni il telefono? Questa cosa svela molto di te, anche la tua età.
1: Sì, mi hai fatto spaventare.
0: No,
1: dipende.
0: Attento.
1: Io sono molto preciso e soprattutto mi viene sempre questa sorta di conchetta sul dito, sul mignolo.
0: Sul mignolo per
1: a forza di tenere il cellulare in quella posizione, poi può succedere. Ma partiamo da un'attenta analisi che ha eseguito
0: Aspetta che mi metto... Taccuino, prendo appunti.
1: L'egregio Tyler Morgan, influencer americano, osservato amici e colleghi, ha notato che effettivamente ogni generazione utilizza lo smartphone in maniera totalmente diversa.
0: Proprio come lo maneggi, non soltanto.
1: Sì, come scrivi, come digiti, tutto quanto. Pacchetto completo. Okay. Generazione Z, quindi tra il 97 e il 2012, come utilizzano il telefono? Si parla di smartphone, touchscreen, social, TikTok, veramente multitasking. Utilizzano soprattutto i due pollici
0: per
1: oppure
0: scrivere.
1: Anche una mano sola col pollice.
0: Sì.
1: Scrivono tutti velocissimo, usano molto lo swipe typing.
0: Swipe,
1: no? Quando muovi il dito che passi da una lettera all'altra in maniera rapidissima.
0: Tipo strisciando il
1: spesso
0: dito.
1: Non guardano nemmeno la tastiera, quindi si passa da un'app all'altra in uno schiocco di dita. Come comunicano? Messaggi molto brevi, le emoji, i meme, lo slang, quello proprio giovanile, nostro, della nostra generazione.
0: Ma
1: dico
0: detto,
1: nostra perché siamo noi.
0: L'hai detto te, fino al 97, tu sei nato nel 96, quindi non sei generazione.
1: No, ma io
0: Z.
1: Ero cavallo, nasco fantino, quindi è un po' così. Ci sono poi i millennials.
0: Eccoci, applauso per i millennials. Ci sono.
1: Sì, il budget è quello che è. 1981 1996
0: sì.
1: Perché sono la generazione ponte. Lui dice che hanno vissuto con internet lento, MSN, te lo ricordi?
0: 56k del modem,
1: cioè,
0: certo.
1: Messenger, SMS limitati,
0: sì.
1: Telefoni con la tastiera fisica, c'era il T9, c'è anche adesso, però insomma, va proprio ad identificare la categoria.
0: Pollici, però anche noi, fammi vedere, sì.
1: Due pollici, veloci ma molto più attenti della Gen Z, correggono molto, rileggono più volte
0: vero.
1: E alternano rapidità e precisione.
0: Mi trovo.
1: Generazione X tra il 65 e l'80, anche qui telefoni fissi, i primi PC, quelli di una volta,
0: certo.
1: I fax, le email, tecnologia analogica. Attenzione perché la teoria cambia. Come scrivono? Utilizzano ancora sì i due pollici, ma molto più lentamente.
0: Che bello, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Il modem a 56.
1: Movimenti più rigidi. E sono più precisi, meno impulsivi, ma preferiscono comunicare con chiarezza, messaggi più completi, meno slang, più attenzione alla forma.
0: Sì, ma io voglio quelli che scrivono con l'indice.
1: I boomers tra il 46 e il 64, loro ovviamente allontanano lo smartphone dalla propria visuale, con l'altro indice dell'altra mano provano a cliccare lettera per lettera.
0: Non è che sono tutti imbranati.
1: Allora, come si fa allora a fare lo speed? Dai. Vai. Come si fa a fare lo speed? Come fai a fare l'accesso allo speed? Dai.
0: Cosa c'entra lo speed?
1: Vedi che non riesci su due piedi così. Fate fatica a farse cose che per noi sono normali.
0: Fate fatica. Io non sono boomer, sono nata nell'88, sono millennial, non è che faccio parte dei boomer.
1: Sì,
0: a livello generazionale di età non
1: guardando
0: corrisponde.
1: Come maneggi il cellulare tutti i giorni,
0: qua?
1: Che vedo
0: cosa
1: che
0: qua?
1: Digiti con ste manine, con ste
0: dita.
1: Ma dove clicchi? Dove clicchi?
2: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Ultimo, romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Irama, Cabana.
6: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
4: Samurai J, Flamenco Paranoia.
7: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: la sua potential su RDS. Stavamo disquisendo, elencando le
1: bene.
0: Modalità in cui le varie generazioni, boomer, generazione X. Z, X, millennial, insomma, digitano sul telefono. Arrivano subito le prime critiche.
1: Ah, chi c'è?
2: Sono una generazione

0: X tendente al, qual era quella? Millennium.
1: No, no, allora Millennium, quello è il Millennium Falcon, quello di Guerre Stellari. È un'altra cosa.
2: Millennials.
1: Siamo qui per un altro motivo.
0: Faccio i messaggini digitando con l'indice velocissimissimissimissimamente.
2: Perché tu hai detto della generazione X che sono un po' più rigidi nei movimenti.
1: Così,
2: un po' più
1: effettivamente
2: lenti.
1: Un po' più lenti. Si vede che lei, è il caso isolato. Beh, che insomma
2: comunque
1: si distingue
2: detto,
1: così.
2: È al limite col Millennium, quindi per forza è.
1: Tutti a bordo Millennium del Millennium Bug, Falcon. Forza!

0: su RDS Million Dollar Baby con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Guarda, sono già pronto io perché so già che cosa succederà nel corso della prossima ora. Ci sarà da ridere perché parleremo anche di dialetti.
1: Sì, di dialetti, per capire qual è quello che piace di più in assoluto. Lo, perché ci sono delle proprie, cioè,
0: categorie, classifiche,
1: differenze, come
0: snoccioliamo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
3: Buon pomeriggio, sembra questione di ore la firma dell'intesa tra Iran e Stati Uniti, ottimisti Trump e il Pakistan, paese mediatore, nel memorandum una tregua di 60 giorni con la riapertura di Hormuz, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo stop al programma nucleare di Teheran. Non abbiamo intenzione di dotarci dell'atomica, assicura il presidente della Repubblica Islamica, Pezeshkian. Il massiccio raid notturno su Kiev, una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i civili, dice Mosca, 4 vittime, 100 feriti, il bilancio provvisorio, utilizzato anche il missile balistico Reshnik, capace di trasportare

0: Agrigento, Enna e Messina. Le maggiori concentrazioni, 93 comuni in Lombardia, 90 in Campania, 80 in Piemonte. Per votare occorrono tessera elettorale e documento d'identità.
1: Lo sport calcio, ultima di A, all'intervallo Parma-Sassuolo, il parziale 0-0, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le 5 sfide Champions e salvezza ancora in corsa per la massima competizione europea, anche la Juventus impegnata nel derby con il Torino. Bianconeri chiamati a salvare una stagione deludente, in conferenza stampa il tecnico Spalletti dice di non pensare alle dimissioni e aggiunge:
2: il rammarico in questo caso qui è quello di non essere riusciti ad essere noi stessi per quello che avevamo fatto vedere durante tutto il nostro percorso, di non aver fatto la stessa mole di gioco che ci aveva contraddistinto per tutto questo periodo.
1: Tennis a Roland Garros, in campo Federico Cina contro Opelka, l'americano ha vinto il primo set e sono sul 4 pari nel secondo. Tra poco tocca a Mattia Bellucci che sfida il francese Ali, alle 18:35 Lorenzo Sonego contro un altro francese Herbert, tra le donne eliminata Lucia Bronzetti. Questa è RDS.
3: Pochi secondi alle 4 del pomeriggio, siete sull'unica 100% grandi successi, ovviamente su RDS.
4: Ma chi siamo? Siamo sempre noi? Siamo. Non siamo neanche cambiati? No. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Addirittura, ragazzi, c'è anche la nostra Linda Gravela in regia.
3: Che festa.
4: Lo sanno bene, ci trovate anche sul 265, la nostra RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS, sempre a vostra disposizione. Insomma, ci tenete in tasca, va, quello è, comodi comodi, come le castagne matte.
3: Anche se siamo fuori stagione. Allora, tra poco dialetti sexy, dialetti che invece non piacciono molto.
4: Dai,
3: dialetti
4: dimmene uno
3: super
4: nel tuo,
3: amati.
4: Nel tuo. Ma bellissimo, uno è piemontese.
3: Trot cavalot.
4: Ho capito, cosa vuol dire?
3: Trot a cavallino.
4: Ah, beh, guarda.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi.
5: E le tue emozioni.
6: Con un successo senza tempo.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS, chiude così la sequenza mixata. Ancora buona domenica pomeriggio. Parliamo di dialetti.
1: Sì, tra poco scopriremo qual è il dialetto più sexy d'Italia, insomma la

0: classifica, quali sono invece quelli che piacciono meno. Intanto iniziate a pensare se avete nel vostro dialetto una frase, un mantra, un modo di dire assolutamente popolare,
1: iconico
0: nel vostro dialetto.
1: Ovviamente però abbinateci anche la traduzione, il significato, sennò come
0: se
1: facciamo a capire?
0: Stretto,
1: si fa fatica. 388 22 388 822, ci ho dovuto pensare.
0: Giusto.
1: Devo dirlo in dialetto?
0: C'è 8822,
1: tra poco.
2: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Una frase iconica, un mantra, un detto popolare famoso proprio nel vostro dialetto.
0: 38822, 38822, messaggi vocali però.

0: Thinking Out Loud su RDS. Prendiamo in esame oggi un po' i dialetti, perché c'è chi li ama profondamente, chi li parla, chi li conosce, chi invece alcuni dialetti non li sopporta più di tanto.
1: Beh, sta di fatto che è stato fatto proprio un sondaggio, ok? Gioco di parole, ma gli italiani trovano alcuni dialetti molto più sexy, molto più affascinanti degli altri. Tema che è diventato virale anche sui social, neanche a dirlo. Linguaggio, attrazione, stereotipi regionali. Ma chi è che è stato intervistato? 1000 uomini.

0: da una parte, 1000 donne dall'altra, età compresa tra i 18 e i 57 anni, ovviamente provenienti da tutta l'Italia.
1: Tutto questo è un sondaggio realizzato da un portale di vacanze per capire qual è il dialetto più sexy in assoluto. Allora, partiamo dal terzo posto.
0: Sì, così okay. Poi andiamo a salire.
1: C'è il dialetto toscano. Devo dire, a me piace molto il dialetto toscano.
0: Perché piace?
1: La C aspirata, il tono ironico, la parlata assolutamente riconoscibile, è simpatico ma anche raffinato.
0: Intelligente, spontaneo. Ce n'è veramente per tutti. Secondo posto, iniziamo a salire con il siciliano, 25%.
1: E dici qualcosa in siciliano, dai, tu hai origini siciliane. Vabbè, accussì lo sapevo dire pure io.
0: Basta per entrare subito nel... Per molti italiani è misterioso, sensuale, intenso ed emotivo. Immagini associate ad estate, il mare, vabbè, le vacanze, sì. Atmosfera mediterranea, tutto un po' melodico, profondo, quasi cinematografico anche.
1: Allora, però qual è il dialetto più amato?
0: Potrei andare avanti compratelo. Tre ore. Compratelo, compratevelo. A Cattadavillo. Questo è i mercati siciliani, certo, i nostri amici del sud capiranno ovviamente al volo.
1: Il dialetto più sexy d'Italia, invece, quello più romantico, più seducente, quello che suona meglio anche durante un corteggiamento, che ha a che fare con la musica, con il cinema, con la cultura pop italiana,
0: sì?
1: È emozione, intensità.
0: E qual è?
1: È il dialetto napoletano.
0: Primo posto.
1: Sì, primo posto, caldo, musicale, passionale, teatrale e assai coinvolgente.
0: Questo ci piace, bello focoso aggiungerei anche.
1: Invece, tanto per dire, alcuni non particolarmente amati sono il dialetto milanese.
0: Aia.
1: Uè, non so mia perché.
0: Uè, allora.
1: Troppo rigido, freddo, elegante ma distante. E poi il dialetto romano, che invece secondo me è spassosissimo, è stupendo.
0: Dialetto romano, io ho sempre considerato il dialetto così uno dei più amati nel mondo. Vero. Invece hanno ribaltato completamente la classifica.
1: Per me è un dialetto che manca proprio in classifica.
0: Romagnolo?
1: È quello romagnolo.
0: Vero.
1: A me fa impazzire quella Z lì, romagnola, Emiliano romagnola.
0: Dovessi trovare una fidanzata romagnola così.
1: Che ti prepara due mazzancolle.
0: Mamma
1: tipo.
0: Mia, me lo puoi ridire anche? Mi faccio la suoneria, guarda.
1: Mazzancolle.
0: Mamma mia, mi è venuto il brividino.
1: Allora, stiamo
0: capiamo
1: raccogliendo i vostri messaggi al 388-22-388-22, frasi, mantra, detti, iconici del vostro dialetto. Però dovete dirci anche in quale lingua state parlando, qual è il dialetto di quale regione, perché in alcuni casi noi non lo capiamo.
0: No, provenienza ecco. Abbinata al suo significato. 388-22-388-22, intanto c'è la nuova di Elisa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: su RDS a caccia di fantasmi, ma soprattutto a caccia di dialetti, i vostri, con le vostre frasi più iconiche, quelle che insomma tramandate di generazione in generazione.
1: Dai, sentiamo chi c'è.
2: Ciao ragazzi, sono Alessandro da Roma.
0: Ciao. Ciao.
2: E a Roma ho detto, quando qualcosa ti deve capitare per forza, si dice a chi tocca non si ingrossa.

0: Grugna.
1: Che bello, come sai che non sapevo cosa volesse dire, però a chi tocca in sengrugna mi piace un sacco.
2: Grande classico, aspettiamo le bello. Vostre messaggi vocali WhatsApp 388-22-388-22.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Le good news. Ci spostiamo in Campania, dove una signora dopo un intervento lamentava dei dolori all'addome. Il medico diceva: ma non si preoccupi, è tutto ok, prenda degli antibiotici. E invece si era dimenticato le forbici nella pancia.
5: Fischia, ma è...
6: scusa, cioè, la bella, la bella notizia, la good dov'è? News, dov'è?
4: È tutto nella norma, sono i famosi tagli alla sanità.
3: Ah, ok. Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frasi dette nel vostro dialetto.
1: Dai, dimmene un'altra in siciliano.
2: Un'altra, diversa da prima.
14: Sì. Anche te la

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su RDS. I vostri dialetti, frasi dette nel dialetto, insomma, vostro tipico, di appartenenza, che hanno un significato importante.
1: Chi c'è?
2: Questa è una frase in dialetto del Sud Tirol che dice: Ich lang an Kloan, obo stink via gross, che vuol dire che la maggior parte dei problemi in realtà sono bazzeccole.
0: Questo è vero. Però sembra metà tedesco, metà Sud Tirol, proprio, e l'altra metà è qualcosa di pugliese.
1: C'era un po' di depistaggio.
0: Bello, bellissimo, però.
1: Ancora.
0: Sì.
3: Tu sei un bel crostino, vai.
0: Bello, dialetto
1: questo
0: toscano.
1: Magnifico. Che vuol dire?
0: Si dice di una persona sveglia, un po' testarda, che non molla facilmente e va dritta per la sua strada.
1: Sei un bel
0: Spesso
1: crostino.
0: Detto con ironia e affetto, sei un bel crostino, ostinato ma simpatico.
1: Questa me la salvo. Bello.
4: Sono Antonio dalla Calabria. La mia frase iconica, usata spesso nel dialetto, è una cosa fina, per indicare, viene usata per indicare quando un qualcosa è un capolavoro, è un qualcosa fatta bene ma anche bella.
1: Di pregio.
4: Egregio.
0: Una cosa fina.
1: Bella, tu sei una cosa fina, bella.
5: Ciao, sono Elisa di Venezia.
1: Ciao.
5: Quando mia figlia di 4 anni e mezzo si avvicina e dice: mamma, ti devo dire una cosa nell'orecchio. Io le dico: parole in reccia non val na teccia, che significa che le parole dette all'orecchio non hanno nessun valore, nemmeno quello di una pentola.
1: E chiede, sta attento, perché sennò finisce nel buso.
0: Ma quanto è bello il dialetto, come riesce.

0: riesci a spiegarti, cioè veramente mantra di vita in
1: peccato
0: in
1: che
0: parole.
1: In tante zone si utilizzi sempre meno, si sta un po' perdendo.
0: Potrebbero fare tipo a scuola 2 ore di dialetto alla settimana, grazie alle nostre 2 lauree, certo, in istruzione. Però 2 ore di dialetto, mantieni la tradizione del posto, intanto anche i bambini imparano un po'.
1: Magari c'è qualche ministro che ci sta ascoltando in questo momento, tutto frutto della mente della Sacchi, per dire.
2: Ciao, sono Pietro.
0: Ciao.
2: Il mio mantra in dialetto è: più longa è a pensata, più grossa è a minchiata.
1: Perfetto.
2: Tradotto che più tempo ci si mette a pensare una cosa e più grosso è il danno che si combina. Ciao, da Pietro.
1: Ciao Pietro, prima è partito bello edulcorando tutto quanto, poi ha detto ma no, magari un passettino
0: allora,
1: indietro.
0: Lui però non ci ha detto di dov'era, di dov'è precisamente. Quindi, secondo la terminologia...
1: Sì, non penso Bergamo altissima comunque, però così a spanne, fate voi, non lo so, secondo me eravamo un po' più giù, ma molto più giù, però non lo so.
0: Poteva sembrare un po' di siciliano, perché la parola sciocchezza, no?
1: Certo, hai pensato proprio a quella.
0: Non è tipicamente siciliana?
1: Sciocchezza?
0: No, non proprio sciocchezza, quello che ha detto lui,
1: io
0: no?
1: Sto fermato su quella che ha detto prima, quella grande...
0: quella roba, quella.

0: Roberto Gabbani, Summer Funk su RDS. Qualcuno ci ha scambiato per degli esperti dialettologi, certo, cosa che non siamo. Quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' le frasi più iconiche, i mantra, detti popolari delle vostre parti. Qualcuno ci vuole sfidare.
1: Sono pronto, vai, vai, vai.
2: Io vi dico un modo di dire: ciao ciaro, io sono di Frosinone,
1: sì,
2: ma credo che per voi sia incomprensibile.
1: Grazie.
2: Cosa suz panunte tutto retrocinato. Provate un attimino a tradurlo. Vi allora sfido.
0: Io ho capito dei panini, cioè
1: no,
0: dei panini.
1: Figurati, aspetta, panini. Comprerei panini. Una vocale, si può fare? No?
0: Non credo.
1: Siamo qui per un altro
0: però
1: motivo.
0: Aspetta, no, aspetta, proviamo a risentire, magari qualcuno ci può anche suggerire al 3882 in pochissimi secondi.
2: Cosa suz panunte tutto retrocinato.
0: Cose
1: suzze panunte, tutte panunte sul pane con suzze, l'unto, le suzze
0: strascinate alla fine, no?
1: Strascinate la
2: cose suzze panunte, tutte retrocinate.
0: Cose suzze, allora, secondo me suzze sarà qualcosa di
1: sozze,
0: di sporco, tipo cose sporche si lavano a casa propria.
1: Tu dici?
0: No, non lo so.
1: I panni sporchi si lavano a casa propria. Potrebbe essere quella cosa lì?
0: È giusto?
3: Allora, è una persona sporca, unta. Noi retrocinato intendiamo uno che si strofina, si sporca, dove si gira, si sporca.
1: Eccomi.
3: Cioè proprio un trascurato, una persona molto trascurata,
1: allora
3: molto
1: no,
3: sporca.
1: Era così semplice.
0: Vedi cose, zuzze più o meno, quella ce l'abbiamo fatta.
1: Cioè, tutto
0: però
1: sto
0: persona,
1: cinema.
0: Una persona difficile, è complicato comunque.
1: No, fatta così su due piedi, no.
0: E invece se facevamo anche sulle mani ce la facevamo,
1: non
0: no?
1: Non lo so, un po' in equilibrio, un po' così a gattoni, però vabbè, dai.

0: anche Maroon 5 Memories su RDS.
1: Sono arrivati anche i nostri amici.
2: A chi?
1: Francesca Manzini, Renzo Di Falco.
0: Bene.
1: Buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi. Ciao, come stiamo?
4: Molto bene. Voi?
2: Bene. Sì. Vedo la strada, vedo gente, vedo macchine.
4: Te sembra
1: fai
4: strano,
1: cose.
2: Tanto sì, faccio cose.
0: Noi vediamo anche del tecnicismo centrale comunque.
2: Eccolo.
0: Ce l'abbiamo qua.
1: 265. Accendete la TV per non perdervi questi momenti.
2: I coni, mamma mia, che bello. Allora,
1: da chi si parte oggi, menù?
2: Dal tecnicismo
3: nel prenotare le vacanze, perché fa più bene rispetto a quanto pensiamo, e soprattutto ogni tot.
1: Una cosa regolare.
3: Sì, molto regolare.
2: Ho capito, ma devi fare pure tanti prestiti. Che ne c'è?
3: Per andare in vacanza, lo so, è vero.
0: Piacerebbe prenotare le vacanze.
1: Anche a me, mi accodo molto volentieri.
2: Accodiamoci.
1: Va bene, nel dubbio vi lasciamo con Renzo Di Falco, Francesca Manzini. Grazie alla nostra splendida Linda Gravela in regia. Grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Me splendida, non me lo dici mai però.
1: Ma sei Miss, ma cosa vuoi più di Miss?
0: Grazie a Jason Gagliani, a domani alle 22.
1: Inarrivabile.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza te.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo con Gianluca Gizzi. Buonasera.
3: Buona serata.
2: A te.
3: Le elezioni comunali in Italia, oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, oltre 6 milioni di elettori chiamati alle urne in circa 750 comuni. Affluenza a mezzogiorno poco sotto al 15%, siamo un punto in meno rispetto alla tornata precedente. Vicina la firma sull'accordo tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di Trump e Pakistan, paese mediatore, l'indiscrezione del sito Axios. Il memorandum prevede una tregua di 60 giorni con la riapertura dello stretto di Hormuz e lo stop alle sanzioni sul petrolio iraniano. Per quanto riguarda il proprio programma nucleare, il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian annuncia: siamo pronti a rassicurare il mondo che non cerchiamo la bomba atomica. La crisi in Medio Oriente ha in questi mesi generato rincari record dei carburanti, non solo in Italia. Paola Gubbiotti.
4: Al netto del taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media UE del 69,2%. La benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il Codacons ha analizzato i dati dell'ultimo rapporto della Commissione Europea. Gli aumenti maggiori in Lituania e Lettonia, a Malta prezzi quasi fermi, più 4,3% in 10.

10 anni. Un'impresa ha confrontato i dati degli ultimi 3 mesi. In Francia e in Germania il pieno è diventato un problema di bilancio familiare. La benzina supera i 2 euro, il gasolio ha toccato i 2,43. In Italia nel periodo di

0: per le comunità cristiane in Medio Oriente. Calcio ultima di A, il Parma batte il Sassuolo per 1-0, alle 18 Napoli Udinese, stasera in contemporanea alle 5 sfide con Champions e salvezza in palio. Tennis a Roland Garros, Federico Cina in vantaggio per 2-7-1 sull'americano Pelka, in campo Bellucci contro il francese Alice, a seguire Lorenzo Sonego contro un altro francese, Herbert. Lucia Bronzetti eliminata dalla ceca Buscova. Questa è RDS.
1: Buon pomeriggio, sono le 17 quasi, precise. Tra pochi secondi Renzo Di Falco,
2: Francesca Manzini, eccoci di nuovo insieme.
1: Siamo qui insieme fino alle 21, sono felicissima e tra poco assisterete sui social, vi invitiamo veramente tra pochi istanti ad accorrere sulle nostre pagine perché ci sarà il tecnicismo di Falchiano.
2: Ma ancora dobbiamo fare, non figure, perché
1: lo faremo sulle note di Annalisa,
2: sì,
1: ovviamente.
2: Non carichiamo di altre aspettative. Ecco, perché poi il nostro reparto digital ha un sacco da lavorare, soprattutto
1: sulle mie coreografie.
2: Va bene. Allora, Linda Gravella in regia l'abbiamo salutata. Stiamo insieme fino alle 9, faremo un sacco di cose, ci sarà
1: Renzo,
2: anche Monica Bellucci.
1: Renzo, andiamo in vacanza.
2: Magari, lo so, ma arriveranno le vacanze.
1: Bisogna
2: parlare un po' di più.
1: Dai,
2: tra poco.
1: Dai.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo

Se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa il

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro su RDS. Renzo Di Falco,
2: Francesca
1: fa perdutamente
2: Manzini.
1: Caldo.
2: Molto, molto caldo.
1: Cioè, mi sto liquefando.
2: Sì. È arrivata l'estate in maniera anche improvvisa in buona parte d'Italia. Ieri ero a Milano, oggi sono a Roma, non immaginiamo ovviamente al sud. Se non l'avete fatto prima, questo direi che è proprio il momento di pensare alle vacanze.
1: Condizionatore.
2: Vacanze proprio.
1: Vacanze proprio, sì. Prendi e parti.
2: Staccare,
1: vai.
2: Diciamo. E secondo me vi fionderete a prenotare non appena scoprirete che per stare bene, in teoria, bisogna prendere ferie ogni 2 mesi di lavoro. Quindi, 2 mesi di lavori, settimana di vacanza. 2 mesi, settimana di vacanza. Questo servirebbe a ridurre lo stress, quindi i livelli di cortisolo, e a mantenere un recupero mentale e fisico costante durante l'anno. Per cui
1: quindi
2: ti
1: io parto, i primi 3 giorni sto bene, gli altri 4 mi sale l'ansia perché rientro e mi viene il cortisolo, quindi ho speso soldi ma non la faccio, ma non la voglio fare.
2: Quindi tu dici alla fine di tutto è meglio non andare in vacanza.
1: Ma infatti io qui non chiedo mai niente, aspetto sempre il mio periodo,
2: sì.
1: Ed è quel periodo, e proprio stacco il

0: cervello.
1: No, allora, per vacanze
0: è staccato già di suo anche quando lavoro.
1: Non vogliamo sapere le percentuali di utilizzo, facciamo così come i telefoni. Esatto. Comunque per vacanza si intende un detox totale, quindi stare senza email, senza chiamate, senza messaggi di lavoro, tu lo sai, no? Cosa significa essere in detox per molto. Questa ricerca è interessante perché ha evidenziato come ci sentiamo molto più felici prima del viaggio, la sensazione della
0: prepartenza, della libertà, della spensieratezza, della non pressione,
1: incognita anche di quello che ti aspetta, che dovrebbe riservarti una vacanza solo cose belle,
0: che
1: no?
0: Che bello. Io mi ricordo una volta un comandante, sì, stiamo facendo un atterraggio di emergenza a causa di uno dei due motori, ecco, che è andato,
1: è proprio
0: scoppio,
1: quella cosa che non deve accadere,
0: e quello non ti rilassi più, il cortisolo allora, ti schizza.
1: Quante vacanze facciamo in Italia? Okay. 20 giorni lavorativi di ferie l'anno, sono 4 settimane per chi ha un contratto full time,
0: certo.
1: Poi con le 12 festività nazionali, quindi i giorni di festa rossi del calendario, sì, diciamo che la media in Italia si aggira a 32 giorni. Tu dici, siamo quelli che fanno più vacanze? No, perché l'Austria ci supera. E nel mondo, a livello globale, sai chi detiene il record di vacanze?
0: I cinesi.
1: No, l'Iran.
0: L'Iran!
1: 53 giorni liberi retribuiti all'anno.
0: Ma
1: poi
0: pensate,
1: seguono Yemen e San Marino con 46 al primo posto in Europa.
0: E sai perché ho detto i cinesi? Perché loro sono altissimi sulla tecnologia, molto veloci,
1: staccanovisti.
0: Quindi poi
1: per compensare,
0: loro non hanno, esatto, compensano pure quel poco a loro,
1: e invece
0: basta.
1: No. Quindi insomma, l'Iran in questo momento è un po' una situazione complicata, però San Marino si può sempre andare, tanto alla fine dall'Emilia Romagna che ci metti, no?
0: E un attimo, la Maldive giorni... Fregene pure, un attimo, ecco, 46, mare lo stesso.
1: 46 giorni di vacanza praticamente per stare a San Marino.
0: Sai che mi sento come Dua Lipa?
1: Sì.
0: Sto lievitando.
1: Per il caldo o per la gioia di andare in vacanza?
0: Per il caldo.
1: Ah, ecco.

0: Bossa Nostra.
1: Bossa Nostra, Gaia su RDS.
2: Siamo sempre noi.
1: Io ho prenotato, eh.
2: Sei prenotato, meno male. Quindi come
1: fai? Ho solo prenotato, neanche vado, solo così. Ho
2: fatto per gusto di assecondarmi.
1: Per gusto, sì.
2: Quindi la regola è 2 mesi di lavoro, 1 settimana di vacanza. Questo,
1: esatto,
2: direbbe la scienza.
1: Sì.
2: Va bene. Noi ci prendiamo una vacanza? No, non è vero.
1: No,
2: fra poco arrivano i 4 in fila.
1: Che
2: e poi
1: belli.
2: La star che dopo un grande lavoro intenso sul set se lo merita la vacanza.
1: Se lo merita. Arriva Monica Bellucci, state lì.
3: Guardaci, ascoltaci.
4: Anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile.
4: RDS Social TV.
5: RDS Social TV.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: In ogni casa vivono 1000 passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Momento dei 4 in fila, la nostra sequenza mixata di RDS alle 5:19 di domenica 24 maggio con Renzo e con Francesca, ma poi ci raggiungerà anche Monica Bellucci per giocare con lei e vincere la RDS Bag.
15: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
16: Emozioni senza pausa.
17: E poi dico che tu sei introvabile.
18: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.
17: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Heart, il rock set sull'unica 100% grandi successi RDS, le 5:35 di questa domenica pomeriggio.
1: Sì.
0: Ecco, fra poco, cara Fra,
1: arriva Monica Bellucci. Allora, voglio giocare con Monica, lei dirà una parola, una frase e voi dovrete capirla, perché se la capite, se indovinate, vincete l'RDS bag.
0: Oh, ecco, non è facilissimo, cioè ci vogliono dei master per interpretare quello che dice la Bellucci.
1: Numero?
0: Numero è 38822.
1: Che lei direbbe 38822.
0: Però è meglio ripeterlo, perché insomma
1: sempre,
0: se non si capisce niente.
1: Sempre.
0: Tra poco, dai, giocate con
1: dai,
0: noi.
1: State lì.
2: RDS Dream. Guarda, sogna, vinci. Vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Quest'estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
10: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
11: Deposito Super Smart Premium.
10: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
13: Via, via.
14: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Sta per arrivare fra poco Monica Bellucci, quindi se volete indovinare quello che ci dirà al 38822 38822 per vincere la RDS Bag, scrivete voglio giocare con Monica.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
6: Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
7: Cattive abitudini.
6: Amore è.
8: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
6: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: il suo RDS Renzo Di Falco.
1: E insieme a Monica Bellucci, ma intanto la sigla.
2: Avec RDS e V, come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
1: Allora, cara Monica, benvenuta. Sì, c'è un modo per prenotarsi al nostro gioco e sai qual è? Te lo faccio dire da un'ascoltatrice.
0: Dai.
3: Voglio giocare con Manuel Arcuri, sono Marco da Roma, grazie.
0: Come non l'Arcuri? Ma no!
1: Sai imitare l'Arcuri?
0: Beh, dipende, perché lei parlava un po' così.
1: No, però scucchia. Sì, no, quello è un altro gioco comunque.
0: Sì,
1: no, Monica Bellucci l'ha detto bene Silvana ed è per questo che è in diretta con noi. Ciao Silvana, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Silvana.
4: Ciao a tutti. Ciao.
1: Da Prato,
4: buonasera.
1: Vero?
4: Sì, da Prato.
0: Che bello, ci sono sui prati. Sempre sdraiato sto.
1: Sì, è vero, sempre sdraiato.
0: Faccio le cose, coltivo la terra.
1: Pensa che Silvana sta facendo una passeggiata con il marito e con il cane. Il bassotto che si chiama Otto.
0: Ah, pensaccio, poi se si chiamava 10.
1: Non era un bassotto.
0: Era un ba10.
1: È anche ironica la nostra Bellucci. Allora, cara Silvana, ti spiego come, ma sai già come funziona. Tu devi ascoltare con le orecchie bene aperte quello che sta per dire Monica Bellucci. Hai solo due tentativi. Qualora non, insomma, sprecassi anche il secondo senza azzeccare, dovremmo lasciare la parola agli altri ascoltatori. Ok? Quindi cerca di capire bene quello che dice. Sei pronta?
4: Vediamo.
1: Monica, prego.
4: Ok.
0: Caracol ci sta benissimo.
1: Breve ma intenso.
4: No, non ho proprio capito.
1: C'è una
4: niente.
1: Parola in più che hai capito con qualcosa. No, niente, te lo faccio ripetere. Attenzione,
0: Caracol ci sta benissimo.
4: No.
1: Buttati, dai, buttati, di
0: cosa
1: qualcosa.
0: Cosa hai capito?
4: Come?
1: Che cosa hai capito? Buttati, dinne una.
4: Non ho proprio capito niente,
1: No, mi spiace.
0: Peccaccio,
1: dobbiamo
0: Silvana.
1: Salutarti, Silvana. Ciao. Veramente mi dispiace molto. Monica, vedi, così proprio chiude al volo. Però ti voglio dire che puoi riprovare. Adesso la parola passa agli ascoltatori al 38822388.
0: Mi raccomando, è 38822388.
1: Ciao Silvana, a presto.
5: Ciao a voi.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%.

0: Facciamo così tutto il tuo
1: come. The Lumineers su RDS con Monica,
0: allora,
1: Bellucci,
0: ciao,
1: che ha detto una frase
0: buonasera
1: prima,
0: buonasera. Oggi giocavo con Cicerissimo.
1: Allora, la nostra amica Silvana purtroppo
0: non capisco cosa
1: due
0: ci sia incomprensibile.
1: Lo so, però Silvana non ha azzeccato. E vediamo un po' come ve la siete cavata.
2: Sonia, Carlo sì. Conti è abbronzatissimo.
0: No, è vero? Ma è la verità.
1: Non è quello che ha detto.
0: No.
1: Poi?
3: Carlo Conti sta benissimo.
1: No.
0: Sentiamo.
4: Valentina da Firenze. Mm. Carlo Conti è stato verissimo.
1: È giusto, Monica? Sì! Brava Vale, hai vinto la RDS bag.
0: È
1: tutta tua. Ecco, serve.
0: Vedi
1: che il traduttore istantaneo.
0: Io
1: ti capisco molto bene. Grazie, Monica.
0: Male. Ciao.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ancora in redazione RDS con Gianluca Gizzi, ben ritrovato.
4: Buona serata.
3: Sentiamo gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questa domenica con te.
4: Sembra prolungarsi l'attesa per la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, potrebbero volerci i giorni, secondo una fonte della Casa Bianca, e Trump dice: ho informato i miei di non avere fretta nel chiudere, i negoziati procedono. Poi aggiunge: il nostro blocco nello stretto di Hormuz rimarrà fino alla sigla dell'intesa. Il memorandum tra Teheran e Washington prevede la riapertura senza pedaggi dello stretto e lo stop alle sanzioni sul petrolio iraniano. La Repubblica Islamica pronta a fermare il proprio programma nucleare, il presidente Pezeshkian assicura: non vogliamo l'arma atomica. Il massiccio raid notturno russo su Kiev, una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i civili, dice Mosca. 4 vittime e 100 feriti il bilancio, utilizzato anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare più testate nucleari, la denuncia del presidente ucraino Zelensky. Le elezioni amministrative in Italia, affluenza scesa a mezzogiorno rispetto alla precedente tornata. Guido De Santis.
5: È del 14,73%, giù dell'1% circa. Il calo più rilevante si registra nel Lazio, in Toscana e in Emilia Romagna. 746 comuni al voto, con un capoluogo di regione, Venezia, e 17 di provincia. Si rinnovano sindaci e consigli, seggi aperti oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 per chiudersi alle 15, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Più di 6.222.000 gli elettori interessati. Ballottaggi non previsti nei comuni con meno di 15.000 abitanti.
4: Lo sport, calcio, ultima di Alvi, a Napoli-Udinese, in precedenza la vittoria del Parma sul Sassuolo per 1-0 alle 20.45, le sfide per Champions e salvezza. La Roma, a Verona, caccia del pass per la massima competizione europea, che non vede i giallorossi protagonisti da 7 anni. Ero convinto di questo rush finale, dice il tecnico Gasperini, che parla del clima in squadra.
6: Una settimana che sembra lunghissima, che non arrivare mai alla fine, però sarebbe anche insomma il traguardo di una stagione che ci ha visto sempre molto compatti, molto uniti, che la squadra ha sempre risposto bene, con molta voglia di fare.
4: Tennis, a Roland Garros in corso la sfida tra Federico Cina e l'americano Opelka, i due sono 2 set pari, in campo da poco Bellucci, poi Sonego, tra le donne eliminata Lucia Bronzetti. Il ciclismo, con la 15ª tappa del Giro d'Italia a Milano, dopo una fuga iniziata poco dopo la partenza, vince il norvegese Lavik davanti a Maestri e Marcellusi. La maglia rosa resta sulle spalle del danese Vingegaard. Questa è RDS.
7: Buonasera, sono le 18, tra pochi istanti.
8: Eccoci.
7: Bentornati su RDS, Rezzo di Falco.
8: Francesca Manzini.
7: Eccoci.
8: È la prima domenica da un po' di settimane.
7: È la prima domenica,
8: insomma,
7: sto rivivendo tutti.

0: ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100%. Grandi successi, grandi successi.

0: come dici Lady Gaga, Runaway, ti viene in mente tutto quello che tutto il repertorio che ormai la Manzini incarna proprio.
1: Baby, I was born this way.
0: Ok, allora ti hanno invitato a cena stasera?
1: No.
0: Ah, nessuno? No. Ah,
1: mi invito, guarda, faccio così. Francesca, lo vuoi andare a prendere un gelato con me? Sì, grazie, ok, arrivo.
0: Basta, finisce.
1: Sono a questi livelli.
0: Ah, ma ci vai o no poi?
1: Ci vai, ovvio.
0: Ok, bisogna
1: Mutellone variegato Nutella
0: e bisogna sempre accettare quando ti invitano. Se ti invitano a cena a casa, c'è una novità incredibile che riguarda
1: il risparmio,
0: una tendenza, esatto, e di cui parleremo fra poco perché ci sono dei risvolti interessanti.
1: Bene.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi.
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde.
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
16: Fino al 31 maggio acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Basta un penny.
0: Quando ti invitano a cena devi accettare, non puoi mettere una scusa. Ma
1: no.
0: Cosa porti però?
1: La mia carta di credito.

0: Questa è RDS, buon pomeriggio, 6:23, si avvicina la sera, magari di domenica si va a cena fuori. Allora,
1: e che cena?
0: E che cena, dipende.
1: Ma che cena questa sera?
0: Elisabetta e Jason, oggi pomeriggio prima di noi parlavano di un caso che ha infiammato i social in America, fra partire dal commento di una ragazza che dice: le donne non devono mai pagare quando si va a cena fuori perché loro hanno già speso dei soldi, molti più
1: per
0: soldi.
1: Per andare a cena fuori.
0: Per truccarsi, perché dicono che il make-up costa. Tu che sei una che di make-up...
1: Me ne intendo, dipende quanta qualità ci metti nel prodotto.
0: Ok, però nel senso non è che
1: perché
0: questo...
1: ci sono anche prodotti a poco che performano ugualmente.
0: Che funzionano, ecco, non è che per questo però dici allora non voglio pagare qualora andassi a cena fuori.
1: No.
0: Le cose cambiano con gli inviti a cena da parte degli amici. Allora, c'è la generazione Z che è entrata in un nuovo, in una nuova trend, diciamo, una nuova tendenza, si chiama hosting era, cioè preferisce ospitare per non andare al ristorante, per una questione di convenienza, dal momento che il costo del menù è comunque molto
1: elevato,
0: aumentato.
1: Beh, perché che fai, la spesa non costa più o meno.
0: Sì, però magari che cosa fanno? Oltre perché a casa si sta meglio, nel senso che c'è più relax, non ci sono i rumori dei locali pubblici, ma soprattutto perché una percentuale di ragazzi preferisce il delivery, quindi mette a disposizione casa, ma siccome non gli va di cucinare, ordina
1: tutto.
0: Dalla
1: sera metti una quota mutuo per la partecipazione.
0: Anche, esatto, fa arrivare, diciamo, il cibo da fuori, ma c'è addirittura una percentuale che fa pagare il cibo di ciascuno, cioè ti invita a casa, fa un ordine mega sulle varie app di delivery e poi dice: tu che hai preso, dammi questo, tu che hai preso, dammi questo, per cui mette solo a disposizione la casa, ma in realtà ognuno paga per sé. Non è il massimo dell'eleganza, se vuoi, perché un invito presuppone che comunque sia tutto a carico dell'ospite.
1: In effetti, io farei
0: cosa fai quando ti invitano? Cioè, il Galateo sai che cosa dice? Che non è obbligatorio in realtà, ma è un gesto di cortesia portare qualcosa. Non
1: quello
0: dovresti
1: sicuro,
0: andare a mani
1: vuote. Io porto sempre una bottiglia, poi sempre se me faccio sta vita la faccio molto tranquilla. Porto quando capita un buon pinot nero,
0: ecco, quindi un
1: che te la cavi
0: vino.
1: Con 30 euro. Poi porto, magari sono così folle da, essendo così chimica di manzo, portare io una bistecca, quindi so 10 euro, so 40.
0: Ma quella
1: il
0: che mangi solo tu oppure che
1: no, mangio solo io perché il grasso è mio.
0: Ok, cioè, questa è un'altra cosa.
1: Poi gli altri, per gli altri porto pasticcini, gelato.
0: Oh, giusto, quando si tratta di amici,
1: 3 kg di gelato,
0: diciamo,
1: sì,
0: o
1: dai.
0: Familiari, che è una cena di meno formale, un po' più easy, si porta un dolce anche fatto in casa.
1: Sì, si evita quell'imbarazzo dello spendo io, paghi tu alla romana, è una sorta di romana ma in sordina.
0: Quando
1: dai.
0: È formale invece devi portare i fiori addirittura per
1: i
0: la
1: fiori?
0: Patrona di casa, sì, sì, sì. O cioccolatini che però sono un po'
1: lo
0: classici.
1: Sai che una volta ho portato dei crisantemi?
0: Beh,
1: le facce, dovevi vedere
0: come è andata a finire, da funerale.
1: È malissimo,
0: appunto.
1: Molto male.
0: Bello, bello, una figura di manza proprio. Allora, sentite, volete un po' raccontarci di queste esperienze con gli inviti a casa o a cena da amici che non sono state proprio come ve l'aspettavate?
1: Non sono state rose, vogliamo rimanere.
0: Sono state
1: in
0: crisantemi, appunto.
1: Quindi 388-22, 388-22, figuracce non agli inviti a cena.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: Cutting Crew con I just died in your arms. Tonight. Se ci invitano a cena bisogna anche sapersi comportare, no? Perché
1: sì,
0: insomma abbiamo scoperto
1: per bene.
0: Ecco che la generazione Z, per esempio, preferisce invitare gli amici a casa più che andare al ristorante, ma addirittura non cucinare, non preparare nulla, ordinare e far pagare proprio agli invitati.
1: La pigrizia proprio in assoluto,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: pigrizia,
0: la pigrizia,
1: bene,
0: l'indolenza.
1: Bene. Dalla serie quanto mi va di stare con voi, ma per voi fino a un certo punto.
0: Appunto, l'importante è postare e condividere sui social che si
1: l'importante
0: sta a cena insieme, no? E finire
1: è cucinare.
0: Ma magari. Allora, ci sono delle circostanze particolari che hanno caratterizzato degli inviti a cena che non sono stati proprio il massimo.
1: No,
0: sentite.
2: Per molti anni qualche figuraccia l'ho fatta veramente io, perché venivo invitato a cena a pranzo, ma non portavo nulla. Perché ovviamente non sapevo, uno mi invitava a pranzo, mi sedevo, mangiavo, arrivederci e grazie. Fin quando un amico mio mi disse: ma viene solo a mangiare senza mai portare niente. Mamma mia,
1: è
2: spiendolo con cose di sorda. Bene, spero che avete capito la traduzione.
0: Certo.
2: Ciao da Giovanni da Pompei.
0: E spero che tu, Giovanni, abbia capito che insomma si sta al mondo in un altro modo. Per cui va bene scroccare, ma ogni tanto portare qualcosa se ti invitano.
1: Se no, poi sembri un opportunista e non ti invitano.
0: Lo scroccone,
1: più.
0: Ti chiamano così. Insomma, storie di questo genere e anche altre molto divertenti stanno arrivando al 388-22-38822.
1: Dai, ancora.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
3: 100% grandi successi. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Stones.
1: Rolling Stones.
0: The Colors su RDS. Allora, inviti a cena. Che insomma, non sono andati
1: fatica.
0: Come si sperava. Eh sì, perché non sai mai come comportarti e cosa comprare e portare poi a casa di
1: esatto.
0: chi ti invita, no?
2: Allora, un giorno sono stata invitata per andare a passare una giornata in barca di una persona che avevo conosciuto. Mi dice sì, vieni a passare la giornata in barca, se vuoi pure portare un'amica. Okay. Va bene, andiamo io e la mia amica, molto presa la mattina. Che costume mettere, che abito mettere,
0: però
2: no?
0: Poi
2: per
0: ti perdi
2: in
0: alcune
2: barca.
0: Cose. Sì.
2: E non ci abbiamo pensato proprio a portare nulla.
0: E non
2: questo
0: si fa.
2: Avevo invitato per passare una giornata con i suoi amici in barca.
1: Aia.
2: Quindi arriviamo noi per prima, a mani vuote, proprio tranquille, senza proprio
0: problemi.
1: Isolata anche mentre
2: niente
1: lo racconta.
2: Avevamo pensato a portare niente.
1: Dai.
2: Poi dopo cominciano ad arrivare i suoi amici
0: sì.
2: in barca, arriva prima con una mega crostata fatta da lei, una bottiglia di champagne, poi arrivano altri amici con pasticcini, vini costosi.
1: Sembra la sorella della Bellucci.
2: Anche con altre bottiglie. E noi che guardavamo così, cioè non... una figuraccia perché non avevamo proprio pensato a niente. Io
1: brava.
2: Penso che una figuraccia così in vita mia non avevo mai fatto.
0: Ecco.
1: Salutiamo Giselle Bellucci.
0: Una, allora, tra l'altro un flusso di coscienza per ricostruire
1: sì, no,
0: questa
1: storia. Malissimo pure
0: se
1: mentre l'ho
0: raccontata da sola, ma anche a noi, e forse ha imparato la lezione.
3: Sì,
0: imparato.
3: Sì, sono stata invitata a mangiare una pizza da un'amica
0: sì.
3: che compieva gli anni. Sono state ordinate le pizze e tutto quanto, e poi alla fine ci ha chiesto i soldi.
0: No, ragazzi.
3: Comunque, ciao ciao.
0: Ciao mamma, amica. Sì.
1: Con le mani.
3: Ciao, amica mia.
0: Subito in nomination. Un'amica
1: super
0: così,
1: nominata.
0: Cioè, non
1: dai.
0: Puoi assolutamente.
1: Nominata per ineducazione al Galateo.
0: Cioè, sì. Non è la sola, perché ci sono persone che invitano ai propri compleanni e poi fanno pagare. Uno deve fare il regalo e oltre a quello deve
1: come
0: anche
1: come matrimonio questa
0: sostenere.
1: Cosa. Guarda,
0: sì, lo so che
1: non ce la farò mai, guarda.
4: Sera, mi è successo che sono stata invitata da un'amica e io ho portato dei dolcini e un prosecco e la mia amica li ha riposti in frigo dicendomi che buoni, ci faremo domani mattina colazione.
0: Ma non si fa, ma no,
1: no
0: ma
1: vabbè,
0: proprio
1: pure
0: è scortese.
1: Il riciclo.
0: Sì,
1: ma
0: il riciclo.
1: Pure il riciclo. Guarda, di voi si sono di ieri, ma
0: fai
1: io
0: non
4: mangiamo. Ma che me frega?
1: Oh, fammi mangiare, ma che me frega, sorellella Docet. We don't talk anymore.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: sì.
1: Maledetto me che ti invito a casa mia a mangiare una pizza.
0: Per una volta.
1: Lo so, guarda che mi combini, senti.
0: Vabbè.
2: Ciao, sono Paola.
0: Ciao.
2: E volevo dirvi che diversi anni fa, appena sposata, avevamo invitato degli amici, una coppia di amici, a cena per una pizza.
0: Ok.
2: E abbiamo lasciato il cartone per mangiare la pizza. Quando poi se ne sono andati togliendo la tovaglia e sparecchiando, mi sono accorta che la tovaglia era tutta completamente tagliata da chi aveva affettato la pizza con molta veemenza.
1: Sì.
0: Molta veemenza.
1: Sì, perché poi il coltello sul cartone effettivamente incide e va poi a rovinare, a tagliare proprio la tovaglia.
0: Ma
1: se magari
0: scusate, possiamo tornare alle origini?
1: Si
0: ma andiamo in un bel ristorante, ma nemmeno, torniamo al ristorante.
1: Andiamo in pizzeria.
0: Andiamo là, una bella pizzeria, 40 euro e passa la paura.
1: Vabbè, abbiamo detto così. Comunque, insomma, grazie per queste storie che ci hanno fatto imparare, se non altro, come
0: evitare, come evitare
1: certe situazioni, sì. RDS.

0: Scamanzini vi salutano per queste prime due ore.
1: Ma ce ne sono altre.
0: Ma ce ne sono altre due, tutte gratis. Anzi, scaricate l'app.
1: Ecco, giusto, non si paga, la radio è un
0: è
1: bene
0: gratis.
1: Pubblico bellissimo.
0: Pubblico,
1: vi facciamo compagnia, ci fate compagnia e soprattutto vi raccontiamo fra poco un clamoroso ritorno che riguarda due nomi importantissimi.
0: Adesso non
2: anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Guido De Santis. Buonasera.
3: Ciao Francesca, buonasera. Ciao a tutti. Gli Stati Uniti ritengono che il leader supremo dell'Iran abbia approvato il modello generale per la bozza di accordo con Teheran, lo scrive il corrispondente dalla Casa Bianca per la TV CBS. Il conflitto in Ucraina, raid russi su Kiev, morte almeno 44, feriti, danni in più di 40 punti della capitale. Usato il missile balistico ipersonico Oreshnik, afferma il presidente ucraino Zelensky. La speranza di un mondo fraterno e di pace dove la Chiesa sia aperta e inclusiva è l'auspicio di Papa Leone nel Regina Coeli, che esprime vicinanza alle comunità cristiane nel mondo.
4: La forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane per essere seme di speranza e di pace. A Maria Santissima affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
3: I due medici aggrediti al policlinico di Bari ieri sera, arrestato un 35enne incensurato. Lo sport, il calcio, l'ultima di Serie A in attesa delle 5 gare che stasera decidono partecipanti alle coppe europee. Salvezza, il Napoli avanti 1-0 sull'Udinese all'intervallo, 1-0 è finita. Parma Sassuolo. Il tennis Open di Francia, Federico Cina vince una vera e propria maratona, batte in 5-7 Opelka, va al secondo turno eliminata Lucia Bronzetti. Ciclismo, 15ª tappa a Milano per il norvegese Lavik, maglia rosa del Giro d'Italia che resta sulle spalle del danese Vingegaard. Vela, Luna Rossa Senior si aggiudica il match race conclusivo con New Zealand Senior nel Golfo di Cagliari,

0: No, no, ma non ritorno di fiamma, no, ah, ritorno beh. Di musica.
1: No, no, perché cioè... insomma sta mazzagaglia con zico, ma no, così, figurati. Dai,
0: Ti dico una cosa, Will Smith. Torna lui.
1: Man in Black. Carino.
2: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con un successo.

0: all-time high. RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
4: Insieme a te. Dove c'è musica.
5: Parliamo di un bel ritorno e siamo molto contenti di raccontarvelo. Will Smith e DJ Jazzy Jeff hanno ridefinito la storia dell'hip hop, diventando fra i massimi esponenti della Golden Age tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90 di questo genere. Hanno proprio esportato la cultura di Philadelphia nel mondo. Il loro approccio rivoluzionario con quei testi così ironici, queste sonorità pulite, ha dimostrato che il rap poteva veramente aprirsi a un pubblico vastissimo senza perdere dignità e soprattutto identità. Nel 1989 hanno segnato un'epoca vincendo il primo Grammy in assoluto per la categoria rap, mentre inni senza tempo come Summertime hanno riscritto le regole del tormentone estivo. Poi il loro sodalizio è rimasto, diciamo se volete, anche molto iconico per la serie TV Il Principe di Bel-Air, che univa perfettamente il graffio del vinile di Jeff col carisma di Will Smith, che era emergente in quel periodo ma che era davvero travolgente. La loro collaborazione poi si interrompe a metà degli anni 90, però in realtà i due non si separano mai, non si allontanano mai davvero, e ogni tanto insomma si ritrovano a esibirsi dal vivo insieme, per esempio durante il Live 8 del 2005, una breve apparizione poi un paio di anni fa, nel 2023 in realtà, per i 50 anni dell'hip hop, e l'anno scorso a Londra, a Wembley, e sicuramente il prossimo 4 luglio proprio a Philadelphia.
6: Questo immenso concerto gratuito intitolato One Philly Unity Concert for America in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. I grandissimi, tra l'altro, protagonisti dell'evento saranno Will Smith, che si unirà appunto con DJ Jazzy Jeff, Christina Aguilera, la stella del neo soul Jill Scott, e lo show definito come il più grande concerto gratuito d'America vedrà le esibizioni di altre star, tra cui The Roots, Shawl, in una maratona tra l'altro di 6 ore che si concluderà poco prima di mezzanotte con un monumentale spettacolo di fuochi d'artificio appunto proprio sopra il Philadelphia Museum of Art.
3: RDS Music for You.
2: Music, music for you.
4: Music, music.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Kaisa su RDS. E se siamo tutti a Kaisa, no, di domenica si esce anche.
1: C'è chi sta a Kaisa, c'è chi sta in macchina.
0: E per tutti quelli che sono a Kaisa.
1: Noi li salutiamo calorosamente. Esatto. E vi diciamo, grazie, che tra un po' ci sarà lei, l'unica, sola, insostituibile.
0: Il nostro la marchio
1: sequenza
0: di fabbrica.
1: Mixata, quattro successi in fila.
2: Bene.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
5: Cioè, puoi fare il cibo religioso.
4: Perché se
5: quale
4: no...
5: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Ed eccola qui, pronta, messa in caldo per voi, quattro successi in fila, 1, 2, 3, 4, sì, è proprio lei la sequenza mixata, RDS 100%, grandi successi.
14: La nostra musica detta il ritmo della tua vita, detta il ritmo della tua vita.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: The Hardest Part, Coldplay su RDS. Siamo tornati, che chiudono loro la sequenza mixata. Ma se io, Renzo, ti dovessi dire,
1: sì,
0: ne resterà soltanto uno.
1: Che?
0: Chi lo diceva?
1: Chi lo diceva?
0: Highlander.
1: Ah, Highlander, certo. Beh, è ovvio, ti credo, se no non si chiamerebbe così, non resisterebbe a lungo così. Più di tutti, diciamo che da un certo punto di vista, quando si tratta dei social, del mondo di informazioni che comunque,
0: sì,
1: abbiamo a portata di mano ogni istante, quotidianamente, siamo sommersi anche dalle notifiche, è difficile pensare a separarsene, no? Tu hai vissuto in una bolla detox, diciamo, per un po' di settimane.
0: Bolla, tox, senza il de.
1: Ecco, però sì, diciamo, di contro hai tutta una serie di cose. Però c'è una sorta di reality che ti fa veramente tornare alla realtà e che è molto avventuroso e molto adventure, che vi permetterà di staccarvi completamente, addirittura al punto da apprezzare le mappe cartacee e non guardare più quelle sullo smartphone. È un'esperienza che sta andando molto di moda e fra poco vi raccontiamo meglio.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso.
6: Dimmi di sì.
5: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esiste.

0: esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: C'è un'esperienza, o meglio, come si dice adesso, un'experience capace di farvi disconnettere dai social e dal mondo dello smartphone senza farvi pentire. Fra poco vi diciamo.

0: sensazione di essere Taylor Swift. Allora, non ce la facciamo più, sempre connessi, stare sempre con il telefono in mano diventa tossico a un certo punto, e uno dei bisogni più forti degli italiani è disconnettersi dal rumore continuo della vita di tutti i giorni, facendo anche delle esperienze molto fisiche e molto lente. Non è quello che hai fatto tu fino a qualche
1: momento. No,
0: è un format che arriva dalla Croazia e si chiama Highlander Adventure. È un reality della realtà che, partecipando, spinge...
1: Basta, poi...
0: non ci sono quelle regole poi lì.
1: No, no.
0: Partecipare significa anche stare lontano dallo smartphone, e quindi se decidi di accettare, che cosa fai? Porti con te quello che serve, quindi zaino in spalla, mappe cartacee, non ti serve guardarle sul telefono perché appunto non hai un telefono, e condividi questo percorso con due o tre persone in questa esperienza attraverso dei boschi, delle radure, dei paesaggi alpini, comunque niente di pericoloso, tutto abbastanza insomma sicuro. La vera esperienza comincia al tramonto, perché nascono questi piccoli gruppi di persone che viaggiano insieme, si tolgono gli scarponi e decidono di raccontarsi. Fanno una sorta di villaggio temporaneo, quindi con delle tende, si accampano e dimenticano tutto quello che la vita quotidiana effettivamente li ammorba.
1: Mi ricorderebbe trovare un ragno o una roba del genere.
0: Ah, beh, certo, quello
1: serpenti,
0: sì.
1: Cose.
0: quello fa parte del gioco da un certo punto di vista. Però la mattina poi il villaggio viene smontato e senza lasciare tracce prosegui il cammino. Tanto dura 2 o 3 giorni, cioè un weekend detox. Lo
1: il cammino
0: fare.
1: Di Highlander Iago.
0: Sì,
1: lo cambiamo. Highlander Iago.
0: Si chiama così, è vero. E tra l'altro, i dati di Google raccontano che, per esempio, negli ultimi mesi la ricerca di adventure travel, cioè dei viaggi avventura, sono aumentati del 130%, mentre il solo traveling, cioè il viaggiare da solo per fare anche questo tipo di esperienze, è cresciuto da gennaio a marzo del 30%. Quindi

0: significa che c'è una grande richiesta di esperienze
1: diverse.
0: Vogliamo
1: fare 32 io e te?
0: Potremmo fare, ma quello diventa Pechino Express, non lo so.
1: Certo, però si potrebbe fare.
0: Comunque, la prima edizione italiana di Highlander Adventure si terrà in Trentino, in Val di Sole, dal 5 al 7 giugno. Quindi sappiate che esiste anche questa possibilità dai 12
1: tutti
0: anni.
1: Tutti con Highlander, dai.
0: Tutti diventare di Highlander. Non si vince niente, non vince nemmeno nessuno, però almeno vinci questo desiderio di indipendenza dallo smartphone, che magari potrebbe essere anche utile.
1: Molto, molto.
0: Per essere meno
1: tossici. Per me lo fu.
0: Ah, perché tu l'hai fatto?
1: Che cosa?
0: Questo.
1: No, stare senza telefono.
0: Ah, stare senza telefono
1: bello,
0: per qualche settimana. Però poi quando esci
1: te lo ritrovi in mano.
0: Te lo ritrovi in mano e ti inondano di notifiche.
1: Bello, bello.
0: Bello, vero?
1: Cose belle. RDS.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Ultimo, Romantica.

0: Cioffi e Noemi ci accompagneranno anche nel corso dell'estate.
1: Beh,
0: già,
1: certo,
0: già lo so.
1: Queste farfalle.
0: Allora, quale,
1: volano sentimenti.
0: Quelle al sugo o quelle.
1: Buone, mamma mia.
0: Vabbè, siamo ora vicino all'ora di cena. Senti, a proposito di esperienze di disconnessione, c'è Viviana da Reggio Emilia che ci racconta che non ha fatto una experience Highlander detox di quelle di cui parlavamo, ma un LARP. Sai che cos'è il LARP? È una cosa che mi piace molto, non sono mai riuscito a fare. Sono dei contest, dei game, dei giochi che durano due giorni, una sorta di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano per 24-48 ore, sempre senza telefono, un personaggio in un mondo fittizio e con il che si gioca con quelle regole lì. E lei ha partecipato un paio di anni fa a quello a base Stranger Things. Quindi per due giorni la location in cui era è diventata Hawkins e dovevamo scoprire dei misteri senza
1: mai
0: abbandonare.
1: Niente da fare.
0: No, però è molto bello, è immersivo e quindi ti dimentichi.
1: Tu dove ti immergeresti?
0: Del mondo. Proprio in quello di Stranger Things, infatti sto rosicando molto.
1: Ah, rosichi?
0: Sì, abbastanza.
1: Io mi immergerei nella Sirenetta.
0: Ah, sì?
1: Bello l'acqua giù, proprio nel profondo.
0: Vai a fare
1: blu.
0: Un tuffo in piscina, vai.
1: Quale? Chiedo di farla fare qua, tanto ci manca solo questo.

0: Sammo e Damiano David su RDS.
1: Non so se hai saputo Damiano la notizia.
0: Si sono sposati.
1: Si devono sposare.
0: Ma?
1: Damiano e Dav. No, niente, si parlava molto di 2026.
0: Prenditi delle forze.
1: Pensa, sono stati visti.
0: Brutto!
1: Sono stati visti anche a Taormina e quindi si vocifera che magari potrebbe essere quella la location del loro matrimonio. Lo so che se il viso, noi non vedete, se non vedete il 265, immaginate. Francesca Manzini si è completamente rabbuiata quando ho detto Taormina.
0: Sì, tanto.
1: Quindi non c'è niente da fare, ti sei persa anche questo treno.
0: Me lo sono perso. Ma ce n'è un altro, quello della nostra ultima ora, sì, insieme per questa bellissima domenica.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: La tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Ancora in redazione RDS salutiamo Guido De Santis, ben ritrovato.
3: Grazie Renzo, buonasera a tutti.
2: Con te gli aggiornamenti e i fatti principali dell'attualità, ti ascoltiamo.
3: La tornata delle elezioni amministrative alle 19 ha votato il 34,5% degli aventi diritto, dato in calo rispetto alla precedente tornata. Venezia, unico capoluogo di regione interessato, alle urne il 31,3% degli elettori, il 4,9% in meno rispetto al 2020. Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, rimane la possibilità che l'accordo con gli Stati Uniti venga annullato. La causa è lo istruzionismo americano nei confronti di alcune clausole, si fa sapere, tra cui il rilascio dei beni bloccati di Teheran. La situazione in Iran continua a pesare sul prezzo dei carburanti, bene gli interventi a sostegno dell'autotrasporto, dice il Codacons, che però chiede al governo di rivedere il taglio delle accise. Vincenzo Rienzi, consulente dell'Associazione dei Consumatori.
4: Sarebbe molto importante che il taglio operasse maggiormente sul combustibile diesel piuttosto che sulla benzina, perché la maggior parte dei prodotti che fanno parte del nostro carrello della spesa vengono portati su gomma e l'aumento del costo dei carburanti determina automaticamente anche un aumento del nostro carrello della spesa e dei nostri prodotti che acquistiamo al supermercato.
3: È di 4 morti e centinaia di feriti il bilancio del raid russo sulla capitale ucraina Kiev, l'Ucraina che ha chiesto una convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Cina ha lanciato la navicella Chenzhou 23 con a bordo 3 astronauti, sono diretti verso la propria stazione spaziale. Lo sport si chiude la Serie A con 5 gare che devono dare gli ultimi verdetti stasera, intanto 1-0 del Napoli all'Udinese e del Parma al Sassuolo. In Premier League Chelsea fuori dalle coppe europee, Tottenham di De Zerbi salvo, retrocede il West Ham, emozionante l'addio di Pep Guardiola nello stadio del Manchester City. Il tennis, gli Open di Francia, al secondo turno Federico Cina battendo in 5-7 l'americano Opelka, eliminati Mattia Bellucci in 3-7 dal francese Alisse e nel torneo femminile Lucia Bronzetti. Ciclismo, Giro d'Italia, Milano 15ª tappa al norvegese Lavik, maglia rosa che resta al danese Vingegaard. Il basket, playoff, la Virtus Bologna passa a Trento. Si va a gara 5 della serie. Questa è RDS.
5: Sono le ore 20. Ciao, sono Falkex. Quanto mi era mancato, messo a show.

0: raccoglie come un ghiacciolo.
1: Oh, che bello, che bello. Anche la nostra intelligenza artificiale che è ritornata. Intelligenza artificiale è un complimento.
0: Ho anche demenza. Perché dopo un po' diventi demente.
1: Bene, allora, siamo noi, Arendt.

0: questo finisce.
1: Anali, Annalisa.
0: Allora, lei è la tua Anali. Sì. Tu sei la sua coreografa.
1: Manzi. Esatto, Manzi e Mali. Manzi e Nali.
0: Senti qua,
1: senti
0: che stiamo combinando.
1: Senti un po', ma... Non è che puoi inquinare noi, tu soggetto X, per andare al lavoro tu. E c'è un perché dietro questa mia frase?
0: Sì, cioè, lo scopriremo fra poco. Pendolarismo estremo.
1: Dai,
0: chiamiamolo
1: troppo,
0: così.
1: Cioè, lo scopriremo, cioè, solo volando.
0: Sì, ci sta che uno faccia dei chilometri per arrivare dove deve andare. Il problema è che non bisogna esagerare per arrivare dove si deve andare.
1: Che
0: hai capito?
1: No.
0: Te lo rispiego tra poco.
2: Non ho capito il gioco.

0: Meno io.
1: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
8: Sacrifici per arrivare in posti lontani che però sono essenziali per il nostro studio, la formazione, il lavoro, il successo. Fra poco una cosa clamorosa.

0: Lady Gaga,
1: grande
0: RDS,
1: Lady, grande
0: Hold
1: Lady.
0: My Hand. Allora, quando si è determinati, si ha un sogno, si vuole arrivare a un risultato,
1: fino a un certo punto, Santa Madre,
0: ci si sacrifica viaggiando, no? Ecco, c'è un ragazzo americano che vive a Berkeley in California, uh-huh, e all'università a Los Angeles, e quindi non ogni giorno ma 3 volte a settimana deve fare 558
2: km. In corsa del gate A24, grazie, pregato di salire a bordo.
0: Ho capito, ogni 3 giorni devo fare sta pantomima.
1: Ma loro sono,
0: signori,
1: felici.
0: No, lui è felice. Lui
1: anche
0: fare
1: loro che guadagnano.
0: Ah, certo. Allora, tu pensi, la distanza fra Berkeley e Los Angeles è di 558 km, perché,
1: capisci,
0: l'America è grande, no?
1: Certo,
0: se la fai in macchina sono 605 km, ci metti 7 ore. Di conseguenza, questo ragazzo, per andare all'università, ha detto: ma a me conviene più viaggiare che trasferirmi, perché l'affitto a Los Angeles costa troppo.
1: Ma scusa.

0: attimo, online no? Ci sono tante university
1: online. Lo so,
0: online.
1: Però evidentemente in questo caso per la sua facoltà no. Ma lui che cosa ha fatto? Un genio del male? Lui aveva accumulato negli anni precedenti con contezza, cioè proprio mettendosi lì, una quantità enorme di miglia, quelle che ti regalano quando più viaggi, più ti regalano chilometri, punti, fedeltà, che appunto assegnano ai passeggeri in base a quello che devono fare come viaggi, come percorsi e come acquisti che hanno fatto, e alla fine se l'è cavata così, cioè più viaggiava, più accumulava punti e li riutilizzava per viaggiare. Di conseguenza gli conveniva viaggiare.
0: Una cosa ciclica,
1: sì,
0: certo.
1: Non conveniva all'ambiente, al pianeta, perché dal punto di vista delle emissioni, purtroppo, insomma, l'effetto serra che si amplifica, buco dell'ozono che diventa ancora più grande.
0: E Ciccio, ci stai inquinando un attimo per i tuoi obiettivi. Ci sono 3.000 università, dai,
1: esatto.
0: Su.
1: Cioè, sembra veramente una di quelle storie proprio fuori scala, che fanno pensare a un lusso, cioè il jet privato e viaggi da solo. Però in questo caso, insomma, sembra eccessivo. Però la storia sua è una storia di resilienza, cioè lui ogni mattina faceva tutto quel volo per andare a fare più di 600 chilometri per fare lezione sostanzialmente.
0: Ma pensa te.
1: Lo so, per non trasferirsi a LA, che voglio dire, sarebbe
0: sì,
1: il sogno di tutti.
0: Sì, ma poi voglio dire, pesa spesa, per quanto sia l'obiettivo o la causa una giusta causa, e tu comunque stai spendendo lo stesso tantissimo e forse non te ne rendi conto.
1: Lo so, ma infatti adesso
0: magari
1: Bill
0: dice
1: sta
0: Los Angeles mi costa $6,000 e invece ne spendo 2,5.
1: Questo
0: mi
1: è l'appello di Francesca Manzini al nostro amico
0: Don't
1: Bill.
0: Don't do it, relax.
1: Relax, take it easy pure.
0: Esatto.
1: Va bene, ci sono delle cose che avete fatto che insomma hanno valse la pena di chilometri
0: Io ho fatto avanti e indietro per Milano.
1: Volta
0: a settimana.
1: Per quanto tempo?
0: È a poco prezzo e per un anno.
1: Ah, beh, comunque è un discreto sacrificio.
0: Sì, fatto.
1: Allora,
0: ci
1: raccontate un po' le mattate che riguardano grandi trasferte, sacrifici per arrivare a destinazione che vi hanno poi portato un riconoscimento.
0: Destinazione
1: un
0: raggiunta, Cabana.
1: Sì. Ci andiamo adesso con la novità. Intanto 388-22-388-22 per le vostre storie.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Irama, Cabana.

0: Girl su RDS, Renzo Di Falco, Francesca Manzini.
1: Ci state raccontando dei sacrifici,
0: sì,
1: dei
0: sacrifici,
1: grandi spostamenti, insomma i pendolarismi, quelli intensi per raggiungere degli obiettivi o anche magari degli amori.
0: Degli amori.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Degli amori che ci stanno poco questo.
2: Roma a Monte Carlo una volta ogni 15 giorni per andare dalla fidanzata e poi ritrovarsi becco.
1: Hai capito?
0: Ah, quindi va a Monte Carlo eppure cornuto. Bene.
1: C'è anche chi ci scrive: per 2 anni una volta al mese prendevo l'aereo per fare Trieste-Roma per incontrare il mio amore, per non dire che facevo poi 100 km per arrivare da Fiume, Croazia, a Trieste. Ora sono felicemente sposata e vivo a Roma, ma non si sa se è con lui.
0: Vuoi sentirla questa? Anni fa vado su a Milano da uno, gli faccio la sorpresa, dico: eccomi qui, come sono contento di vederti, sei così bella. Ma senti un po', è un problema se per te mi frequento anche con altre allo stesso tempo? Dico: ma guarda,
3: in che senso?
0: Nel senso che hai capito, quindi sono
1: ritornata
0: indietro, ritorno a Fiumicino e sono ritornata
1: a casa.
0: Però
1: non l'hai più fatto poi.
0: No, ma io l'amore siamo proprio una sfiga incredibile.
1: L'abbiamo un po' capito.
0: E me ne sono
1: 38822 38822 racconta.

0: Presentateci i vostri pendolarismi estremi.
1: Hai Alexa?
2: Usi Google.
1: O preferisci Siri?
2: Perfetto.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
2: E porta la tua radio preferita.
1: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Quella volta che avete fatto tanti, tanti e tanti chilometri, anche più volte in una settimana, per arrivare a un obiettivo. Quale? 38822 38822.

0: Warren, suore di S Fever Dream, la storia di Bill è diventata virale, l'abbiamo raccontata. In 10 mesi ha preso 283 voli per una distanza di 500 e passa chilometri.
1: 283 voli
0: tra Berkeley e Los Angeles per andare all'università.
1: Però sai qual è la nota bella in questo caso? È che lì poi quando effettivamente studi tanto ottieni tanto lavoro.
0: Certo.
1: Quello
0: infatti,
1: che a volte non capita qui,
0: cioè,
1: da noi.
0: Dici, il sacrificio paga,
1: ma non sempre.
0: Allora, vediamo
1: dai,
0: i vostri sacrifici.
1: Quali sono stati?
0: Quanto siete stati pendolari?
2: Allora, primi anni 90, conobbi un ragazzo in vacanza a Taranto, in Puglia, io di Modena, e per rivederlo partì un sabato dopo il lavoro alle 2 e arrivai giù a Taranto alle 11:30 di sera.
0: Però
2: viaggio interminabile per ripartire la domenica pomeriggio per tornare su. Beh, adesso siamo sposati da 27 anni.
1: Ah, ecco.
0: Funzionava, diciamo, questa tarantella.
1: A chi vuole?
3: Lavoro, vivo a Brindisi e sto studiando infermieristica a Cosenza, presenza obbligatoria. E quindi più volte a settimana prendo la macchina perché purtroppo non abbiamo mezzi e buoni collegamenti, e vado da Brindisi a Cosenza 3 ore e mezza, a volte le faccio nella stessa giornata. E spero di laurearmi presto, fatemi un enorme in bocca al lupo.
0: Ma certo,
1: e fai cin cin allora.
0: Ma sì, assolutamente,
1: una flebo e l'altra.
0: Siamo con te, siamo con te. Vedi che poi i sacrifici, come nel caso
1: pagano,
0: di Bill, ripagano.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Io ho appena concluso un master, per cui mi sono fatta Torino-Bologna in una nota compagnia low cost di Pullman, una volta a settimana, partendo alle 3 del mattino da Torino. Arrivata a Bologna, lezione, ripartenza alle 18:30 circa, arrivavo sempre a 00:30, 1:00. Venerdì scorso è stata l'ultima lezione.
1: Dai.
4: Sì, una bella mattanza, ma ne è valsa la pena.
1: Allora,
4: ciao a tutti da Sara da Torino.
1: Meglio laureata.
0: Certo, meglio. Aspetta che salutiamo anche Stefano da Verbania.
1: Dice?
0: Lui da Verbania, città di Castello, da settembre a maggio, una trentina di volte per un corso di specializzazione. Giovedì avrà poi la discussione della tesi finale. Sono 1200 chilometri a settimana.
1: Beh, guarda, la Bellucci ha fatto lo stesso, cioè è partita da città di Castello, esatto. Quindi voglio dire, insomma.
0: Ed è arrivata a Parigi anche oltre.
1: More.
0: Già hai ragione.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Senti il pezzo,
1: Impala,
0: bello,
1: con
0: bello.
1: Gianni Dracula su RDS. Allora, per chiudere il nostro appuntamento
0: e anche la mia carriera che temevo fosse chiusa pure qui.
1: Con, no, per chiudere con le storie, diciamo, di pendolarismo estremo, i grandi sacrifici. Senti questa, sì. C'è un ascoltatore che non si firma, ma dice: per 12 anni mi sono trasferito lontano da casa e dal lavoro. La mia ex moglie, abbiamo capito che è diventata ex, non voleva spostarsi da dove era nata e cresciuta. Quindi lui ha assecondato i desiderata di lei e per 12 anni ha fatto 3 ore di treno all'andata e 3 ore di treno al ritorno al giorno.
0: Poi e lei sa pure che ha fatto.
1: Lei ha detto: no, ti lascio perché sei troppo assente.
0: Ammazza! Che ingratitudine d'amore.

0: Yes, siamo arrivati alla fine, signori. Siamo in diretta,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Siamo in diretta.
0: Caro Paolo Piva, guarda chi c'è.
1: Cosa ridi? Perché?
2: No, rido perché io la Mazzini la conosco, capito? E quindi poi ripenso a tutto il percorso, anche al Grande Fratello, mi viene a sorridere.
1: Sono mancata.
0: Ci sei mancata, certo.

0: dobbiamo recuperare dopo mesi di assenza. Sì?
1: Ma mi devi dire buonasera amore, vai.
2: Buonasera amore.
1: Me l'ha detto, mi ha detto buonasera.
3: Ormai
1: amore,
3: se non
1: Paolo.
3: Va così, non va bene la domenica sera, te lo dico.
1: È ovvio, cioè, non parte, così, perché c'è sta voce che comunque dai.
3: Sì, poi la voce nasale, fertile. La voce nasale di questi. Tra l'altro, mi fate fare adesso da parte di scherzi una cosa seria.
1: Dai.
3: Volevo ringraziare tutto il reparto di chirurgia e di otorinolaringoiatria, dell'ospedale, degli ospedali civili di Brescia, perché quando c'è un'eccellenza e ci sono tutte persone che si comportano bene, ti trattano bene, sono certo. sorridenti, gentili e carine, secondo me va sottolineato.
0: Bravo,
3: mi hanno operato lì lunedì, quindi
0: tanto
3: ci tenevo, grazie.
0: Per
1: Paolo,
0: tutti
1: te
0: quelli
1: lo dico
0: che lavorano
1: a mani mussola.
3: Sì.
1: Bravo!
0: Bene, allora, con Francesca Romana. Dov'è?
3: Francesca arriva, arriva. Partiamo con buona la prima, anzi questa sera è buona la seconda, perché premieremo il secondo messaggio che arriva, per cui però veloci comunque.
1: La
3: canzone della quale dovete iniziare a cantare ovunque si trovi nel testo, visto che era il mio compleanno ieri, ok, abbiamo festeggiato.
1: Auguri.
3: Grazie.
1: Prego.
3: Party.
0: Oh,
3: da festa in inglese, non parti da partire. Parti da festa in inglese. No, parti da festa, come dire festa in inglese? Parti, iniziate a cantare da quella parola la prima canzone che vi viene in mente, mandate l'audio al 388-22-38822, giochiamo subito.
1: E bene. Dai.
0: Noi
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Grazie Cadente, grazie Renzo.
0: Ciao, Fra.
3: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Tra un momento arriva la nostra redazione, mentre voi cantate le vostre canzoni, Guido De Santis ci aggiornerà.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Buonasera, le elezioni amministrative alle 19 ha votato il 34,5% degli aventi diritto, dato in calo rispetto alla precedente tornata. Medio Oriente, l'accordo sul nucleare iraniano non si può concludere in 72 ore, lo dice il segretario di Stato americano Rubio al New York Times per l'agenzia di stampa Tasnim. L'accordo potrebbe essere annullato visto l'ostruzionismo americano su alcune clausole. Massiccio raid notturno russo su Kiev, una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i civili, dice Mosca, 4 vittime, 100 feriti il bilancio. Turchia, centinaia di agenti antisommossa hanno utilizzato gas lacrimogeni, hanno fatto irruzione nella sede di Ankara del principale partito di opposizione, il CHP, questo dopo che un tribunale ne aveva destituito la leadership. Nella Repubblica Democratica del Congo le autorità riferiscono che i casi sospetti di Ebola hanno ormai superato quota 900 nell'epidemia in corso nella parte orientale del paese. Il calcio, l'ultima giornata del massimo campionato, si decidono partecipanti alle Coppe Europee, ultima squadra che retrocede, partite iniziate in ritardo, frammentarie notizie di una persona ricoverata in codice rosso a Torino dopo scontri fra ultra delle due squadre. Torino e Juve sono ancora negli spogliatoi. Sono iniziate le altre gare, situazione Cremonese Como 0-0, Lecce Genoa 1-0, Milan 1 Cagliari 0, Verona Roma 0-0. Dopo l'1-0 del Napoli all'Udinese, il tecnico Conte, con al fianco il presidente De Laurentiis, ha ufficializzato il suo addio al club azzurro, 1-0 anche del Parma al Sassuolo. Playoff di Serie B all'intervallo Catanzaro-Monza 0-0. Calcio femminile, la Roma vince anche la Coppa Italia, Vicenza battuta nella finalissima la Juve. E siamo al basket, il primo turno playoff, vincono Tortona e Virtus Bologna contro Venezia e Trento, si va decisiva, gara 5, ci sono le previsioni del tempo con Trevi Meteo.
5: Prosegue il dominio anticiclonico sull'Italia e sull'Europa occidentale anche nella prossima settimana, avremo così un lunedì di tempo stabile e clima estivo sull'Italia, con temperature massime in ulteriormento fino a 33-34 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche, un po' più contenuti i valori sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro avremo ancora un po' di variabilità con qualche occasionale acquazzone o breve temporale a pomeriggio sui rilievi di Calabria e Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta.

0: Certo.
1: Ok, la parola di stasera è party. Party in inglese, come
0: mamma
1: festa,
0: mia,
1: ok?
0: Tostissima, vabbè. 3882, premiamo il secondo che arriva.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.
3: Con un successo senza.

0: Harry Styles su RDS. Ci aspettiamo Harry Styles in Italia anche quest'anno, perché lui tutte le estati viene in Italia, capito?
1: Ah, tu dici però non tanto a concerto, ma a farsi, cioè in giro, a girare per la città.
0: Lui prende l'autobus, va in monopattino.
1: Sì, sì, sì. Poi a Roma si vede spessissimo.
0: Esatto,
1: lui,
0: dobbiamo dire ad Harry Styles che adesso ci sono nuove regole per i monopattini.
1: Capirà.
0: Harry, aggiornati.
1: Sì, qualcuno lo informerà ovviamente. Allora, stiamo giocando invece con buona la prima, e che in questo caso di domenica sera diventa buona la seconda.
0: Sì.
1: Perché noi di solito proviamo la prima che arriva, ma di domenica sera proviamo il secondo, perché di solito il secondo è quello che non vince mai.
0: È giusto, è giusto,
1: allora
0: è la rivincita dei secondi.
1: Allora, venerdì è stato il tuo compleanno, sabato il mio, ieri mio, abbiamo giocato con la parola party o party.
0: Party,
1: come direbbero gli inglesi. E vi abbiamo detto, mandateci un messaggio iniziando a cantare da quella parola. La seconda buona che arriva vince.
0: Dai, sentiamo.
1: Quelli che non hanno vinto. Non hanno vinto.
2: È partita taliente.
1: È vero.
2: Niente.
0: Carina. Bravo, originale.
1: Però.
0: Ok.
1: Basta, non eri il secondo, però. Non eri il secondo.
0: Bravo, bravo.
3: Polly, don't stop till I walk in.
1: Don't stop TikTok, esatto, di Kesha. Beh, bravi anche voi, però non eravate i secondi.
4: Bart, come on, Barbie girl in the Barbie world.
5: Life in plastic is fantastic.
1: Vero.
0: Bellissima.
1: Canzone giusta, la costruzione.
6: Non ho capito il gioco.
1: No,
0: è famosissima.
1: Diciamo che la costruzione del testo non era esattamente così, ma va bene.
0: Niente.
1: Abbiamo però al telefono la vincitrice di stasera. Pronto?
7: Ciao.
0: Ciao. Buonasera.
1: Come ti chiami?
7: Buonasera. Ilaria.
0: Salve Ilaria, da dove ci chiami?
7: Da Sant'Eramo, in provincia di Bari.
1: Wow, provincia di Bari.
0: Fantastico.
1: Ilaria, quanti anni hai?
7: 17.
1: Da qualche giorno di

0: Proprio, vedi, però pari come attira il gioventù.
1: Anche tu gemelli?
2: Sì.
1: Siamo in due qua, sia io che Francesca.
0: Ti capiamo, ti capiamo.
1: Pensa in quanti siamo adesso, 2, 4, 6
0: siamo. E tutti e sei pazzi. Sì.
1: Vai, canta la canzone che ti è venuta in mente dalla parola pari.
2: Party doggies in the house tonight. Everybody just have a good time.
0: Tutta la sa tutta.
2: Everybody just have a good time.

0: non è il party re...
1: gli anni in questo periodo per i gemelli, per i gemelli,
0: gemelli sì. Non è il party RDS, ma senti come va, senti, senti. Beh dai, bel modo per iniziare la domenica sera, devo dirti, complimenti, brava, ti porti a casa la RDS bag.
2: Grazie.
1: Bene, bene, allora Ilaria, auguri per il futuro, non si fanno prima, perché se sei davvero dei gemelli sei anche un po' scaramantica, quindi non si fanno prima, non si fanno prima.
0: Ha già detto che tu ha detto già quello che sei e che devi essere,
1: dai,
0: tu dici sì che va bene.
1: Scaramantico, è vero, dai, poi è vero, no, poi è vero. No.
0: Ciao Ilaria.
1: Vabbè, dai.
2: Ciao.
1: Baci.
2: Ciao.
1: Non mi ha filata. Ok. Every day I'm
3: shuffle. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: domenica.
1: Oh, posso dirti?
2: Dica.
1: Adesso tu sei mamma da poco.
2: Sì.
1: Però questa cosa che dice Saif alla fine, sì, della canzone, proprio la frase singola. Oh, papà, buona domenica.
2: Sì.
1: Ragazzi, se siete figli, io ve lo dico da padre, ogni tanto ditelo. È una bella cosa. Un papà fa piacere.
2: Buona domenica.
1: Sì, quando si svegli.
2: Così, buongiorno, ti svegli. Così, la
1: buongiorno,
2: gli
1: papà,
2: un
1: buona domenica.
2: Buona domenica.
1: La raga, fa, voi non penserete sia una stronzata, fa piacere.
2: No, no, è vero, il mio penserebbe, ma che ti serve? Tutto
1: essere,
2: bene, vuoi
1: essere
2: soldi? No, pa, buona domenica. Così.
1: Ti fa l'assegnino,
2: vuoi
1: direttamente,
2: soldi?
1: Non è male. Il tuo ti fa l'assegno, secondo me.
2: Ricchissimo.
1: Bonifico diretto.
2: Subito, subito, carta gold, subito. Vabbè,
1: vabbè, bella questa canzone di Saif, però.
3: Sempre. Il meglio di RDS non finisce qui.
4: RDS.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Domenica sera insieme con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, il nostro caddy in regia, tante cose, tante belle cose da condividere, momenti da passare insieme, ovviamente anche la sequenza mixata.
7: La carica che cerchi, la carica che cerchi, i successi che ami.
8: E poi dico che tu sei introvabile.
9: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
10: No, nel senso là.
8: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
10: Devi darmi tempo.
8: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: attiva per il suo weekend in cui si sente sexy lui.
1: Io, cioè, poi questo è proprio il weekend.
0: Questo è il weekend del
1: dopo compleanno. Un'operazione al naso mi sento proprio sexy, senti che roba. Esatto.
0: Però vuoi mettere che nel weekend del tuo compleanno le gruppi non erano solo un centinaio, sono diventate un migliaio fuori dalla radio,
1: certo.
0: No? Scusa. E quindi
1: guarda, devo dirti che anche poco fa, non sto scherzando, questo è vero, qua fuori dalla radio stavano a Milano, stavano facendo scoppiare i fuochi d'artificio.
0: Hai capito?
1: Non credo fossero
0: Pensi
1: per me, però.
0: Un caso.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Sequenza
0: basta
1: mixata viene incontrata su RDS. Attenzione, perché tra un po', tra l'altro, ritornerà anche l'esperimento.
0: Chiaro.
1: Dobbiamo sentire la persona che abbiamo coinvolto settimana scorsa.
0: Chiaro che sì.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Ci sono delle cose incredibili nel mondo che a leggerle ci fanno dire: dai, ma veramente esiste questa roba qui? Sì, e noi ve ne parliamo.

0: pubblici sul divano.
1: Mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
2: Lascia.

0: Ale, Levante, Delia, al mio paese su RDS, al nostro paese, nel nostro paese queste Olimpiadi ancora non ci sono, però mai dire mai, perché...
1: Beh, devo dirti che spero non arrivino mai.
0: No, spero non arrivino mai,
1: paese.
0: Creeranno un po' di polemica, però io ho trovato la notizia divertente,
1: sì,
0: scusate,
1: molto.
0: Va bene, sarò onesta.
1: No, è vero, se ne parla già da diversi mesi perché ha fatto notizia questa cosa, ma oggi è la giornata, this is the day, oggi a Las Vegas.
0: E dove se no, mi
1: viene ovviamente,
0: da dire.
1: Solo lì, si disputano le Olimpiadi per dopati. Cioè, ne avete forse sentito parlare?
2: Nel senso
1: che ha ammesso il doping.
0: Ha ammesso il doping e fuori onda tutti stavamo discutendo, sì, ma come si fa? Che vuol dire? Secondo me l'Olimpiadi dei dopati può essere vinta da qualcuno che trova la formula perfetta per il proprio corpo, per la propria prestazione.
1: Guarda,
0: e di conseguenza vince.
1: Ti dico già che pare che un nuotatore dopato abbia battuto il record del mondo dei 50 metri stile libero.
0: E grazie.
1: Capisci?
0: Scusi, mi scusi.
1: Già è andata.
0: Ma batte il record di uno non dopato o di uno dopato?
1: No, in realtà batte il record di uno non dopato.
0: E allora,
1: ma attenzione,
0: grazie.
1: Però lo batte senza che venga registrato. Non viene registrato,
0: no,
1: cioè
0: così.
1: Non vale a livello mondiale. Però.
0: Tra amici.
1: Viene solo detto che ha superato quel record, è certificato che è superato, ma non vale ufficialmente come record mondiale, capito?
0: Che supera questo record è consapevole di averlo superato perché dopato.
1: Eh beh, certo, considera che attenzione che parte la lista tra gli atleti partecipanti. Adesso non vi raccontiamo tutte le cose tecniche di questo avvenimento, ma nella lista dei partecipanti,
0: sì,
1: il 91% degli atleti partecipanti ha assunto testosterone o suoi derivati. Poi il 79% ha assunto ormone della crescita.
0: Sì.
1: Il 62% stimolanti.
0: Mi scusi, mi può stilare per cortesia la lista dei dopanti? Cioè degli stimolanti,
1: non...
0: voglio sapere cosa rientrano.
1: Che sei interessata? Ah, sul serio?
0: No, dai.
1: Ma per prestazione sportiva o?
0: No, ma che c'entra? Stimolante? Voglio capire se dentro c'è, non so, la taurina, queste cose, volevo sapere
1: non
0: tutte
1: so,
0: le.
1: Non lo so.
0: Uffa, ero curiosa.
1: Dettagli non ce li ho. Però è veramente ridicolo pensare che in questo momento negli Stati Uniti e Las Vegas stanno concorrendo per le Olimpiadi dei dopati.
0: Ah.
1: Non credo sia obbligatorio essere dopati, ma è consigliato.
0: Beh, più che altro se vai a un'Olimpiadi con tutti i dopati, tu sei l'unico no che ci sei venuto a fare. Allora, noi ridiamo e scherziamo, tutto è.
1: Ma è
0: gravissimo.
1: È gravissimo.
0: Queste sono cose proprio che possono fare solo lì a Las Vegas, che stanno tutti un po' fuori, insomma.
1: Devo dirti però che potrebbe essere molto utile, adesso a parte gli scherzi, perché a livello medico, se vengono registrate anche le anomalie nel corpo umano, quanto fa male e quanto riescono soprattutto questi dopanti a portarti a superare i tuoi limiti, magari possono essere utili per trovare dopati nelle negli sport giustamente normali, fatti come si deve, no?
0: Ah, dici loro si stanno offrendo tipo criceti.
1: Può essere.
0: Beh, allora, se porta a degli studi nuovi, a delle nuove scoperte, ben venga.
1: Volevo vedere il bicchiere mezzo pieno, magari non è così, però era una mia visione.
0: Ma poi in tutto ciò è legale.
1: Eh beh, se lo fanno.
0: Per uso proprio, dici, sì, per uso personale,
1: sì,
0: firmano.
1: Negli Stati Uniti poi magari è diverso, non lo so.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Elisa, amore è.
7: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: attenzione a Tiziano Ferro che sta tornando in grande, grande stile come sempre, ovviamente anche tour negli stadi, nuovo, molto, molto atteso.
1: Vero?
0: Molto atteso. Insieme a Giorgia qui su RDS, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, il nostro Caddy in regia, e tra poco un nuovo esperimento.
1: L'esperimento che una persona, per il quale una persona ha deciso di sottoporsi, di soffrire per tutta la settimana, noi lo troveremo stasera, maschio, si chiama Daniele, lo ritroveremo stasera per capire com'è andata, perché non è che poi dovevo ottenere un risultato.
0: No, però insomma, persona che dice spesso sì,
1: sì,
0: doveva imparare a dire no.
1: Capito?
0: Persona, no, il contrario, persona che dice spesso no, doveva imparare a dire sì.
1: No, persona che dice accondiscendente, cioè abituato a dire troppi sì, doveva doveva provare a dire di no.
0: Avevo detto bene all'inizio, vedi?
1: Brava, la prima che hai detto è sempre la migliore. Tra poco scopriremo com'è andata.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Guido De Santis, buonasera e ben ritrovato.
3: Ciao Francesca, buonasera a tutti.
2: Siamo adesso da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
3: Calcio caos a Torino prima del derby, ultima giornata di campionato. Negli scontri fra ultra prima della gara, ferita una persona che è in ospedale in codice rosso e che viene operata a causa di un trauma cranico. Gara che è iniziata da soli 8 minuti, 0-0 fra Toro e Juve. La curva juventina ha lasciato lo stadio dopo aver chiesto alla squadra di non giocare, lo stesso ha fatto una parte della tifoseria granata in segno di solidarietà. Sugli altri campi intervallo, Cremonese Como 0-1, Lecce Genoa 1-0, Milan Cagliari 1-1, Verona Roma 0-0. Dopo l'1-0 all'Udinese, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha annunciato il suo addio alla panchina degli azzurri partenopei. Le altre notizie, la missione Propal con aiuti per Gaza via terra, un gruppo di attivisti bloccato a Sirte in Libia, un posto di blocco. Fra le persone fermate ci sarebbero due italiani, la Farnesina sta verificando. Intanto proseguono le schermaglie a distanza fra Stati Uniti e Iran, per ora non c'è alcun accordo. Kiev chiede la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU dopo il massiccio russo, attacco russo con missili e droni su Kiev, bilancio 4 morti e un centinaio di feriti. La tornata delle elezioni amministrative, alle 19 ha votato il 34,5% degli aventi diritto, dato in calo rispetto alla precedente consultazione. Ancora sport, calcio, andata del playoff di Serie B. Il Monza ha vinto a Catanzaro 2-0. Ciclismo, 15ª tappa a Milano per il norvegese Lavik. Parliamo del Giro d'Italia, maglia rosa che resta al danese Vingegaard. Questa è RDS.
4: Sono le 22 precise, come siamo puntuali stasera, e siamo noi, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, e insieme fino a l'una di questa notte con tantissime cose da fare.
2: Certo.
4: Nello specifico, l'abbiamo detto, tra poco il risultato di un esperimento.
2: Yeah, c'è anche il nostro Caddy. Allora, esperimento. Infatti, dove andiamo senza? Dove andiamo?
4: Questo è vero.
2: E allora, sì, esperimento della scorsa settimana che hai lanciato senza di me. No, va bene.
4: Sì, è vero, perché avendo anticipato l'orario, sì.
2: Allora, il povero malcapitato che nella vita dice spesso sì, ha dovuto questa settimana dire più volte no.
4: Ma che non è facile, eh?
2: No, infatti.
4: Vedremo com'è andata e soprattutto cosa è successo nella sua vita.
2: Infatti,
4: a causa di questo esperimento.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: La musica di RDS in questa serata.
1: Volevo capire con Marrakesh, anche noi volevamo capire con Marrakesh su RDS. Comunque davvero sarei troppo curiosa di farmi spiegare il significato profondo di questo titolo. Volevo capire con Marrakesh, che poi, vedi, è a libera interpretazione.
0: Ma una volta che gli fa l'intervista magari.
1: Vero?
0: Glielo chiedi.
1: Volevo capire con Marrakesh.
0: Cioè, oppure sentitevi.
1: Volevo capire che sensazione si prova a fare un feat con Marrakesh.
0: Marrakesh, guarda che lei è ricca, paga bene, quindi dai, se vuoi metterti, cioè se vuoi.
1: Alla fine
0: cioè,
1: ci credono.
0: Intervista di quelle, cioè anche
1: ben pagate,
0: a pagamento,
1: cioè,
0: capito?
1: Cioè, potrebbe essere una nuova moda lanciare le interviste a pagamento, così per farsi un po' di visualizzazioni. Dai.
0: Senti, abbiamo un po' di difficoltà a trovare il protagonista dell'esperimento perché non prende il telefono, quindi Daniele, se ci stai sentendo in qualche modo, mettiti da qualche altra parte, vediamo se riusciamo ad averlo tra poco, ci riproviamo perché era molto interessante, se no rilanciamo l'esperimento per la settimana prossima.
1: Chiaro, ma anche se non è andata bene, non sei riuscito, non ti preoccupare.
0: Ma no, ma infatti non è un risultato da ottenere.
1: Non davamo un voto.
0: Curiosità a capire com'è andata. Vabbè, tra poco vediamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Ornella Muti rivela il segreto della sua eterna bellezza, la ragazza ha 71 anni.
5: No ragazzi, cioè, ma è più giovane della figlia, però sembrano sorelle ragazzi.
4: Sembrano sorelle. Lei dice il segreto vero è non fare entrare il vecchiume dentro di me.
5: E cioè?
4: Farsi rimbalzare le cose,
5: cioè,
4: non
5: scusami,
4: lasciarsi,
5: non andare con gli anziani,
4: no,
5: è questo, non fornicare con ultra ottantenni,
4: no, vabbè,
5: perché
4: tanto
5: non riesco. Scusate se sono andato un po' tranciato.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store VS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
8: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
0: Grandissima artista su RDS, subito poi tentiamo di capire se riusciamo a raccontarvi l'esperimento. Dua Lipa intanto.

0: su RDS questo pezzo non riusciamo a togliercelo più dalla testa. Io tutto il giorno.
1: È vero, è bella,
0: tutto il giorno. Come un'ossessione.
1: È vero.
0: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì. Vai l'ando, latina, sì, piano un'ora ti sento. Vabbè, la so tutta, capito?
1: Vabbè, io aspettavo.
0: Non è amore, è una malattia. Questo maledetto figlio. Ma solo questo pezzo. Vabbè, basta, sennò vado avanti tutta la sera da sola.
1: Siamo rimasti da soli, io e te adesso su RDS non c'è nessun altro.
0: Che
1: no, è
0: ci ha mollato.
1: E poi tu canti bene, tutti. Tu canti bene. No, siamo rimasti da soli invece perché non siamo riusciti a trovare, non riusciamo a trovare, purtroppo, Daniele, il protagonista dell'esperimento di tutta questa settimana, che era molto bello, tra l'altro.
0: Infatti era anche interessante scoprire se fosse andato tutto bene.
1: Allora ha risposto prima al telefono prima di andare in fuori onda e poi è caduta la linea e non riusciamo più a trovarlo.
0: Ma scusami, non hai capito? Lui è abituato tutta la vita a dire sì. Doveva imparare
1: detto no
0: a dire
1: anche
0: no
1: a noi,
0: ha
1: certo.
0: detto no anche a noi. Esperimento riuscito.
1: Dimostrazione che funziona.
0: Bravo.
1: Allora, per chi ci sta ascoltando non ha capito cosa succede, noi ogni domenica sera facciamo un esperimento, ossia chiediamo alla persona di fare una cosa per tutta la settimana e poi la domenica successiva viene in diretta a raccontarci com'è andata.
0: Un resoconto.
1: Se le è cambiata un po' la vita magari facendo così, no? L'esperimento di questa settimana che possiamo replicare, visto che purtroppo Daniele non c'è al telefono, era questo. Cerchiamo, questo lo stiamo dicendo a voi, persone particolarmente accondiscendenti, ossia persone abituate a dire troppi sì nella vita.
0: Sì, esatto, che comunque sono conosciute perché sono accondiscendenti.
1: Guarda che essere troppo accondiscendenti non è che aiuta sempre.
0: No,
1: nella
0: infatti
1: vita,
0: bisogna imparare
1: problemi.
0: A dire di no.
1: Esatto, quindi se siete persone abituate a dire troppi sì nella vita e ve ne pentite un pochettino, scrivete adesso la parola esperimento via messaggio e la mandate al 38822 38822, così poi ci sentiamo fuori onda e possiamo replicare l'esperimento per la settimana a venire, no?
0: È chiaro, ma io dico, dove li trovate due che vi fanno fare la terapia gratis per una settimana? Veramente.
1: Capito?
0: Con quello che costa la terapia. 38822 38822, persone abituate a dire per temperamento, per carattere, quasi sempre di sì. Scrivete esperimento 38822 38822 e noi vi svoltiamo la vita.

0: Houston su RDS. Siamo stati invasi da persone abituate a dire spesso di sì nella vita, che questa settimana vorrebbero provare a dire no.
1: Ce ne sono sì o no? Guarda che questa cosa, cioè veramente questa cosa, persone troppo condiscendenti si pentono di esserlo troppo.
0: Chissà
1: perché
0: che si prova,
1: tolgono
0: non
1: tanto. Sì, no, brava, tu hai ragione, tu il contrario. Però siete in tantissimi, lo dimostrano i messaggi che sono arrivati, a dire troppi sì nella vita. Quindi tra poco sentiremo qualcuno e qualcuno si sottoporrà all'esperimento per tutta la settimana fino a domenica prossima, quando lo risentiremo e capiremo insomma com'è andata, no?
0: Ma capite che vuol dire? Potremmo cambiarvi la vita.
1: Vabbè, adesso
0: dai, su,
1: non so se fammi fare un po', prenderei questa responsabilità. Dai, però
2: la madonna,
1: esatto.
0: Vabbè, sai, ho voluto esagerare. 38822 38822, esperimento se nella vita dite spesso sì. E c'è la nuova di Jovanotti.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Jovanotti e Alfa. Buon vento.

0: ce l'abbiamo,
1: Sono contenta.
0: Ce l'abbiamo il protagonista.
1: Ti ho visto che eri all'opera fuori onda. Sì. Cyndi Lauper, Time After Time su RDS.
2: Poi spieghiamo anche cosa.
1: Esperimento,
2: però.
1: esatto. Esperimento. Abbiamo lanciato quello che è il nostro esperimento della domenica per far vivere una settimana diversa ad un nostro ascoltatore o ascoltatrice. Questa settimana abbiamo lanciato come esperimento. Imparare a dire imparare a dire di no se siamo persone invece abituate a dire spesso di sì.
0: E guarda che i troppi sì possono creare dei problemi, infatti vi siete candidati in tantissimi. Tra un po' sentiremo anche in onda nel corso di questa serata la persona che si è appunto candidata per partecipare all'esperimento per tutta la settimana.
1: È una lei?
0: È una lei.
1: Molto curiosa.
0: Curiosissimi, infatti. Tra un momento invece, non molto, qui su RDS c'è una bella novità, una cosa interessante, tra l'altro di una artista straniera che parla in italiano. Farà anche un po' ridere stavolta.
1: Bene, si parla di musica tra poco.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai

0: nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
1: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS 100% grandi successi.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
4: Poco, ebbene sì, domenica sera si parla anche di musica qui su RDS, faremo un po' i criticoni riguardo la nostra lingua.

0: Stones su RDS. Dica, dica.
1: Se a uno non piace i Rolling Stones, adesso non è che si può fargliene una colpa. A me piacciono, però.
0: Beh, allora, no, diciamo che c'è sempre la sfida Beatles e Rolling Stones, no?
1: Non si fa, non si fa. Ti devono piacere i Rolling Stones per forza, perché i Rolling Stones sono un'istituzione.
0: Almeno una canzone. Mm.
1: Parliamo di musica, dai. Music for you. Music for you. Dai, che è tardi.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Allora, ci siamo lasciati con l'ultimo album di Keisha Period, autoprodotto. Io ricordo sta cosa, che lei si è autoprodotta il disco.
1: Non mi ricordavo.
0: E non era neanche malaccissimo.
1: L'ultimo singolo in ordine di uscita era Red Flag, e adesso si torna a parlare di lei perché c'è un nuovo singolo che si intitola Origami, che potrebbe magari essere un'apripista per un nuovo progetto discografico,
0: ma
1: no?
0: Perché?
1: No, perché? Perché no? Invece va perché? No, vabbè, vedremo. La canzone è questa. Make me origami.

0: Cos'era quella cosa che stavi facendo che sembrava il Vogue di Noantri?
1: Esatto, ha un nome, la Vogue Dance, una roba del genere, proprio non sono in grado. Cosa ne pensa Lady Gaga di questo pezzo?
0: Ricorda un pochettino quello stile, vero? Lei dice: origami è una celebrazione al divertimento sotto le lenzuola, ovunque, con chiunque tu scelga di farlo. E celebra questa cosa qui, l'intro del video della canzone.
1: Mi viene già da ridere perché lo so.
0: La cosa strana è che l'intro del video di questa canzone lei parla, recita in italiano. Okay. Immaginatela che arriva a un confessionale, sì, evidentemente in chiesa dove c'è un prete all'interno, si accende una sigaretta e comincia a parlare. La scena è questa, sentite l'italiano.
2: Perdonami, padre, perché io ho peccato.
1: Ok.
3: Dimmi ciò.
0: Dimmi ciò.
2: Lo sai che io ho fatto celibato. Quasi. Per 8 mesi, 10 giorni, 20 ore.
1: Ok.
2: Ma
3: i sogni sono tornati.
0: I sogni sono.
2: Sì, padre.
1: Allora.
3: Cosa avere?
1: Scusate, possiamo lanciare un'interazione 3882 cosa ha detto il padre? Perché tuonati, tulati.
0: I sogni sono tornati.
1: Cosa caspita ha detto?
0: Allora, no, sapete perché ridiamo su questa cosa? Perché siccome ci prendono in giro sempre, a noi italiani in particolare quando parliamo inglese.
1: Lei sembra un ubriaco che parla italiano.
0: Anche al contrario, voglio dire, no. Prendi uno che parla italiano, capisco lei.
1: Non si può sentire.
0: Che sciama, il parroco, il prete.
1: Il prete prendilo italiano.
0: Appunto, prendi
1: a
0: uno
1: me
0: che
1: sembrava un italiano generato con

0: intelligenza artificiale.
1: Sai che dava l'impressione invece no, c'era un attore vero. Comunque la notizia appunto è che potrebbe tornare qualcosa di nuovo di Kesha, che magari continuerà a cantare in inglese, ci auguriamo.
0: E che i sogni sono tuorlati.
2: RDS Music for You. Music.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS, 5 minuti alle 11, dove poi succederanno delle altre cose, secondo me, molto divertenti nella prossima ora. Te sai cosa c'è nella prossima ora, no?
0: Sì.
1: E si può fare.
0: No, mi piace un sacco.
1: Si può fare.
0: Mi piace un sacco perché poi siamo i primi a provarci fuori onda e quindi a breve potremo spiegarvi di che cosa si tratta. Sì. Abbiamo trovato la nostra Miss Esperimento.
1: Certifichiamo chi si ha deciso di sottoporsi all'esperimento per tutta la settimana. Persona che dice troppi sì e dirà, ovviamente dovrà dire molti no. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Cristina da Colleferro, provincia di Roma. Ho accettato di partecipare all'esperimento e questa settimana mi impegnerò a dire più no possibile.
0: Bello,
1: okay.
0: Bello liberatorio, bravissima, bravissima.
1: 10, intorno alle 22:30, domenica prossima sentiremo l'esito dell'esperimento appunto con Cristina che sarà qui in diretta con noi.
0: Eh beh sì, no, ero impegnata. No, chissà che bella sensazione veramente poter dire no e come giustificazione, me l'hanno detto quelli di RDS.

0: capito?
1: Sì, ho capito.
0: Beh.
1: Robbie Williams. Bene, appena ritrovato su RDS. Allora, senti, il sì può fare?
0: Sì.
1: Appuntamento nel quale tra poco cercheremo di metterci alla prova noi, metteremo alla prova anche voi se avrete voglia di divertirvi un po',
0: certo,
1: insieme a noi.
0: Io non ne ho dubbi, perché è una roba che ti viene da, sì, fare proprio per sfida, sì, personale.
1: Sì. In qualcosa che risulta molto difficile da fare,
0: beh,
1: ma in realtà,
0: dai,
1: che si può fare.
0: Ma
1: volendo,
0: sì,
1: si può fare.
0: Beh, in effetti è vero, è molto difficile, però noi crediamo che si possa fare nel nostro cervello e quindi ci lanciamo, capito?
1: Tra poco scoprirete cosa abbiamo scelto stasera.
0: Yes.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Intanto però andiamo in redazione per scoprire quali sono le ultime notizie. Guido De Santis.
3: Ciao Paolo, buonasera.
2: Ciao, buonasera a te, sentiamo allora.
3: Calcio, l'ultima di Serie A in Champions League, oltre a Inter e Napoli ci vanno Roma e Como, che hanno vinto rispettivamente 2-0 a Verona e 4-1 a Cremona. Il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari 2-1, va in Europa League, così come la Juve, che a inizio ripresa è in vantaggio 1-0 sul Torino, ma che non può superare la squadra di Fabregas, visto che è in svantaggio nello scontro diretto. A Torino, dicevamo, la gara è iniziata in ritardo per motivi di ordine pubblico prima della partita. Un tifoso gravemente ferito è finito in ospedale. Salvo il Lecce con l'1-0 al Genoa, retrocede la Cremonese. Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli dopo l'1-0 all'Udinese. Le altre notizie: stanno chiudendo le urne in Italia nei comuni, 746 alle prese con le elezioni amministrative, alle 19 affluenza al 34,5%. Il Medio Oriente slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso, si tratta a distanza con schermaglie verbali e reciproche accuse. Un gruppo di attivisti Popal che cercava di raggiungere Gaza via terra, bloccato a Sirte in Libia. Tra i fermati ci sono due italiani, un uomo e una donna. Ancora sport e ciclismo, Giro d'Italia. A Milano, 15ª tappa norvegese Lavik, maglia rosa che resta al danese Vingegaard. Il basket, primo turno playoff, ci vorrà gara 5 nelle sfide Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona. L'Olympiacos si aggiudica l'Eurolega battendo il Real Madrid nella finalissima. Questa è RDS.
4: Let's go! Questa è RDS, tutto vero, sono le 20 ride... Dai, raga.
2: Sì, può
4: le 20.
2: La cosa difficile da fare, no, era questa.
4: Allora, io volevo dire una cosa: ci sono dei giorni in cui non vi escono bene le parole,
2: sì,
4: e
2: certo,
4: nella vita fate attualmente conduttori radiofonici.
2: Beh, come ci sono le giornate, ad esempio, dove hai l'armadio pieno di roba bella da mettere, però ti pare di non star bene con niente, no?
4: Ecco, ma secondo me ho mangiato qualcosa che mi ha gonfiato la lingua. Perché non è

0: Cioè, allora ti confermo, perché dica, tu sei donna, che quella camminata gattonata, sì, fatta dalle donne, come fa Sabrina Carpenter nel finale di questo video, è molto sexy.
1: Quello però è una grandissima ripresa di Catwoman.
0: Sì, ma in tutti i casi. In tutti i casi è molto.
1: Io me la ricordo così. Adesso, cioè, scusate, ma devo un attimo confermare così i miei ricordi. Mm. Sì, è assolutamente Catwoman Michelle Pfeiffer.
0: Sei andata a vedere se hai detto giusto.
1: Sì, perché ero indecisa tra Halberry e Michelle Pfeiffer. Invece no, quella era proprio camminata Michelle Pfeiffer. Allora, c'è un'altra cosa, non la camminata.
0: Anche le Berry credo abbia fatto Catwoman.
1: Certo, però
0: sì,
1: non quella camminata là.
0: Ah no, vabbè. No, le Berry non, poverino, no.
1: Allora, è il momento di Si può fare.
0: Ah, è vero, non l'abbiamo detto a Francesco Cadente, che c'è la sigletta.
1: Se no, lo facciamo insieme io e te.
0: Sì, no, però perché l'originale è presa proprio dal film storico. Vabbè, comunque, come funziona? Adesso la mettiamo la sigla. Come funziona? Funziona che noi adesso vi facciamo sentire una cosa che in realtà risulta, secondo me, difficile da fare.
1: È molto difficile.
0: Però si può fare, ok?
1: Ci si può provare.
0: Ce l'hai, Fra? No, non l'ho ancora trovata, adesso la troviamo.
2: Mi dite se è questa?
0: Sentiamo.
3: Sì!
1: Sì!
0: Sì!
3: Può fare!
1: Sì, ok. Deciso.
0: Allora, attenzione,
1: bravo,
0: perché
1: bravo,
0: secondo me non è semplice. Buttatevi, perché qua non è che si vince, okay? L'importante è provarci e dimostrare che si può fare. Se vi viene male, va bene uguale.
1: Ma sì, lanciatevi, divertiamoci. Poi noi un vincitore lo sceglieremo,
0: ma lo selezioneremo.
1: Poi, ma così, ma giusto per così lo scettro della serata.
0: Per divertirci. Allora, una cosa che secondo noi è molto difficile da fare è uno degli urletti classici di Michael Jackson nelle sue canzoni. Ve lo facciamo sentire, attenzione. Allora, attenzione che arriva, eh. Occhio che arriva, eh. Ok? Ok? Allora, ecco, beh, già un pochettino, però beh, ve lo facciamo sentire pulito, senza musica, per farvi capire la difficoltà. Ok?
1: Io sembro più una che grida dal balcone ai ragazzini di fare piano.
0: Bravo. Raga, smettetela col pallone. Ecco, questo qui. Ok? Provateci voi a simulare questo urlo di Michael Jackson subito. 38822 vi audio WhatsApp, ok? Dai.

0: Arrivando al si può fare, prendiamo quei suoni, quelle cose che ci sembrano molto difficili, quasi impossibili da fare, ma in realtà si possono fare, come l'urlo di Michael Jackson. Vi facciamo sentire, ecco, solo quello pulito, senti? Ok, ragazzi,
1: sembra,
0: è difficile.
1: Sembra che ci sia una B adesso che lo sentiamo così.
0: Beh, per le donne è più semplice, secondo me.
1: Sì, perché tocca.
0: Cioè, io provo a farlo, mi parte una delle adenoidi. Sentiamo
1: bene,
0: voi, sentiamo voi.
2: Ciao, Michele da Foggia.
0: Questo è uno che si è spaventato.
1: Ha spaccato completamente il microfono.
0: Sì, tra l'altro, distrutto il telefono, mi dispiace. Sentiamo ancora.
3: You've been hit that, you've been struck by a smooth criminal. Ow!
1: carina.
0: Sembrava un chihuahua, però.
1: L'intenzione c'era.
0: Sì,
1: allora, proprio così: 3882, si può fare, quindi provateci anche voi.
0: A replicare l'urlo di Michael Jackson, l'originale, questo qui, ok?
1: Sì,
0: dai.
1: Sì.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: Hai capito, These Days su RDS, siamo all'interno di Si Può Fare, vi stiamo sfidando, stiamo giocando per cercare di capire se stasera riuscirete a replicare questo suono qui, molto famoso.
2: Di Michael Jackson.
1: Sì, sì.
2: L'urlo classico di Michael Jackson, ovviamente.
1: Uno dei tanti.
2: Cioè, lo spirito è quello di divertirsi,
1: ma
2: no?
1: Certo,
2: quindi di provarci,
1: certo.
2: Anche se vi viene male, non è che dovete farlo per vincere qualcosa.
1: Dai, chi è che è in auto ascoltando un pezzo di Michael Jackson?

0: Jackson non ha riprovato a fare quell'urletto lì.
1: Che è complesso. Fatelo adesso, 388-22-388-22, e poi tra poco scopriamo, insomma, se ci riusciamo o se ci facciamo solo quattro risate, ecco.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
6: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
3: Viaggia con RDS e Gattinoni Travel. Non perdere da domani l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate, tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna, o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.
1: Mamma mia, ragazzi, come siamo canterini e come siete canterini anche tutti voi. Bello sentirvi. Tra poco torniamo con il nostro Si può fare. Nel frattempo Maurizio Rocca mixa quattro successi in fila.
2: Il tuo gusto guida le nostre scelte.
7: Guida le nostre scelte. Sempre.
3: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: per potersi dire
1: stava, era perfetto
0: l'urlo di Michael Jackson, perché stiamo giocando per il nostro si può fare a replicare quest'urlo, perché in realtà è molto difficile, ma si può fare,
1: si può fare, o comunque ci si può provare, dai, ci si diverte.

0: aperte al 38822 38822, ne sentiamo qualcuno o trappe.
1: Almeno uno sentiamo,
0: dai,
1: almeno
0: dai.
1: Au! Quello è qualcuno che si è fatto male, secondo me.
2: E questo è il mio urlo. Wow!
0: Lei sembra l'urlo che fai prima di lanciarti da uno scoglio in acqua.
1: Sì, esatto.
0: Quello che fai, dai, lo faccio.
1: No, wow! Siete bellissimi, ci piace un sacco. Continuate a fare i vostri urli, le vostre urla per replicare quella di Michael Jackson. Tra poco vedremo se qualcuno di voi potrà cantare realmente sopra la canzone originale.
0: Dai, quello più funzionante.
1: Sì.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: L'Egitto non lo visiti. Ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
0: Si può fare, noi lo stiamo facendo insieme al 38822 38822, l'urlo di Michael Jackson. Questo è il mio.

0: Anche questa non è facile. Oh, oh, oh. Beh, no, dai,
1: potremmo,
0: sì, questa è un po'
1: potremmo
0: più
1: inserirla nel prossimo Si può fare. Chi
0: il
1: lo
0: nostro
1: sa?
0: Si può. Ce l'hai la sigla, Fra?
1: Vabbè, se no
0: cadente, ce l'hai?
1: Noi.
0: No, dai, la mettiamo.
1: Dai,
0: mettiamo,
1: povero,
0: mettiamo.
1: Però lo stiamo massacrando stasera. Siamo due rompiscatoli. Rompiscatoli, capito? Plurale.
0: Rompiscatoli.
1: Sì, rompiscatoli. Mm. Sai cosa sarebbe figo per il Si può fare? Anche lo yodel.
0: Anche lo yodel, sì, lo dobbiamo yodel. Una volta proveremo a farlo.
2: Ecco
0: sì.
2: La sigla.
0: Segniamocelo, attenzione, arriva la sigla.
3: Sì!
1: Bene.
0: Film memorabile. Tra l'altro, come funziona Si può fare? Prendiamo degli effetti, dei suoni, delle voci che sono difficili da replicare molto e vi chiediamo di divertirvi a provare a farlo. Poi non è che per forza, cioè, l'importante è divertirsi, no?
1: No, infatti. Ecco. Ma poi soprattutto uno prende il telefono e dice: vabbè, senti, provo pure io.
0: Esattamente.
1: Un po' come va. Dai, mi butto.
0: Allora, l'originale è l'urlo di Michael Jackson ed è questo. Ok, replicatelo voi.
1: Bello.
0: Questo
1: bello.
0: Non era male, non era male.
1: Sì, sì, vai, non vai, era male.
0: Au!
1: Sì.
0: Rideva pure da solo.
1: Sì, certo, perché ti senti uno scemo. Quando
4: ciao, io sono Rosaria da Gubbio e questo è il mio urlo.
1: Prego.
4: Wow!
1: È uno wow.
0: Brava, ma è così, lo spirito deve essere questo, dai.
4: Buonasera, Morena da Taormina.
0: Non male però.
1: Sì, sì.
0: Non male,
1: sì.
0: Non male.
5: Ragazzi, questo è il mio.
4: Au!
0: Questo sì, un po' meno graffiante, però non male. Siete più bravi di quanto ci aspettavamo, no?
6: Salvatore da Carrubba.
0: Questo era un cagnolino arrabbiato. Questo cagnolino arrabbiato. Allora, abbiamo. Non è che si vince chissà cosa, però insomma, cantare sulla canzone di Michael Jackson e fare esattamente quello che fa lui è già tanta roba.
1: Sì.
0: Abbiamo la vincitrice
1: che si è avvicinata.
0: Prima vi facciamo sentire la versione originale, che è questa qui.

0: Questa è la versione originale, quella, la seconda era quella di Francesca Romana D'Andrea.
1: Sì, mi sembra, vedi, ti viene
0: non
1: da
0: male,
1: farlo.
0: Non male, non, però, male, non male. Male. Adesso questa è la vincitrice. Attenzione che l'urlo è della vincitrice.

0: ragazzi, guarda che secondo me
1: ci stava bene, ci stava bene. L'abbiamo selezionato, che facciamo finta così che l'abbiamo ascoltato per la prima volta.
0: Ma che sembrava originale.
1: Ci stava bene, ci è piaciuto. E Paolo Piva ha anche detto fuori onda che per noi donne era un po' più semplice.
0: Sì, per l'acuto,
1: per l'acuto.
0: La tonalità era più facile da raggiungere per le donne. Pensa che voce aveva Michael Jackson. Brava, sì. Però complimenti, ci siamo divertiti anche stasera, quindi grazie.
1: Grazie.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Ultimo, romantica.
3: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Irama, Cabana.
4: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Capito? Aranciata.
1: Sì. Bella questa aranciata.
0: Aranciata, su RDS abbiamo dato tutti noi stessi per il si può fare.
1: Si può fare.
0: Quindi
1: vero.
0: Adesso proseguire sullo stesso livello sarà molto complicato.
1: Ma no, ma non è vero. Anche perché guarda che stanno continuando ad arrivare messaggi.
0: Basta,
1: che vogliono partecipare nel tentare di replicare l'urlo classico di Michael Jackson.
0: No!
1: Questo qui.
0: Basta.
1: E, allora, questo qui è bellissimo. Senti l'ultimo che è arrivato.
0: Beh, visto l'orario, si può. Mi sembra un'altra roba.
1: Ma sì, ma infatti.
0: Allenatevi con lo yodel, mai dire mai.
1: Sì, okay. Potrebbe arrivare. Potrebbe nel frattempo, arrivare. Molto importante, sta per arrivare la redazione con Guido De Santis. È finito il Gran Premio in Canada, quindi tra poco ci dirà com'è andata. Io ti dico che sono contento, però ci dice tutto Guido De Santis.
0: Non spoilerare.
1: Tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: E allora Guido De Santis, buonasera e ben ritrovato.
3: Ciao Francesca, buonasera a tutti.
2: Siamo subito da te in redazione RDS.
3: Lo sport e la Formula 1, il nostro Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada e rafforza il suo primato, secondo il ferrarista Hamilton, terzo Verstappen su Red Bull, Leclerc è quarto, Russell si è ritirato mentre era in testa. Il calcio, finito il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions League vincendo a Verona e Cremone, il Milan battuto dal Cagliari e la Juve, finito 2-2 il derby, vanno in Europa League a Torino, gara iniziata in ritardo perché negli scontri prima della gara un tifoso è finito in ospedale operato per un trauma cranico, resta riservata la prognosi. Salvo il Lecce con l'1-0 al Genoa, va in villa Cremonese, Antonio Conte ufficiale, non è più l'allenatore del Napoli. Le altre notizie, le elezioni amministrative alle 23 nei 746 comuni al voto, affluenza al 46,31%, dato in calo rispetto alla precedente consultazione, seggi che riapriranno domattina alle 7. Il massiccio raid notturno russo su Kiev, una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i civili, dice Mosca, 4 vittime, 100 feriti il bilancio. Persi da ore i contatti con un gruppo di attivisti che cercava di arrivare a Gaza per portare aiuti via terra. Fra i 10 bloccati a Sirte in Libia ci sono 2 italiani, un uomo e una donna. Ancora sport e ciclismo, Giro d'Italia, Milano tappa al norvegese Lavi, che resta in maglia rosa, il danese Vingegaard. Questa è RDS.
4: Let's go, ma davvero, diciamolo, perché io sono molto contento per la Formula 1, insomma, Kimi Antonelli, italiano, primo ancora una volta. E poi una Ferrari con Lewis Hamilton al secondo posto, ragazzi, secondo me, fantastico.
2: Mio marito fa di cognome bene. Antonelli, così lo volevo dire.
4: Adesso,
2: chi se ne frega.
4: Non è che credo che il cognome porti anche lo stesso talento,
2: scusa,
4: però.
2: No, quando uno a scuola dice, ah, sai, butta lì il dettaglio inutile.
4: Ah, tu dici che lui, secondo te, a scuola diceva di, ah no, beh, è troppo presto, ma adesso potrebbe dire di essere
2: ma
4: il cugino.
2: No, sono per le sciocchezze che
4: si io sono mio cugino Kimi Antonelli.
2: Certo che nome Kimi è.
4: Beh, Kimi è un pilota famoso,
2: sì,
4: di Formula 1.
2: Sì, però particolare, anche figo, suona proprio figo Kimi
4: lui
2: Antonelli.
4: Lui è finlandese, Kimi Raikkonen, quello originale.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: all time high, bella Nico Santos su RDS. Allora, l'abbiamo detto proprio poco fa, l'ha ricordato Guido De Santis, tra l'altro con la redazione, è finito il Gran Premio di Formula 1 del Canada, ok?
1: Sì.
0: E podio, molto bello, primo posto Kimi Antonelli, secondo posto Lewis Hamilton, terzo posto per Max Verstappen.
1: Hai capito?
0: Bene, quindi Antonelli italiano, Ferrari secondo posto, bene. Ti dico questa cosa qui, non è tecnica, sono veramente aiuta a capire la vita di tutti i giorni. Le Formula 1 negli ultimi anni hanno dei motori V6, fanno meno rumore, gli appassionati lo sanno, hanno un suono diverso e più basso rispetto a ai motori di una volta, che erano dei V8 che urlavano fortissimo.
1: Dovevi
0: metterti le cuffie.
1: Modifica effettuata per inquinamento acustico?
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì, anche per quello. E c'è il presidente della FIA, che è Federazione Internazionale Automobilismo,
1: sì,
0: che ha detto: ma sai che c'è, che forse magari in futuro ritorniamo ai motori
1: italiana o
0: no, internazionale
1: addirittura.
0: Eh beh, certo, il presidente, questo è un campionato mondiale, non è che c'è l'italiana.
1: Vedi, io quella sigla sarei andata a intuito,
0: c'è
1: sbagliando.
0: Anche, c'è anche l'italiana, però la FIA è l'internazionale, quindi la mondiale. E ha detto: sai che c'è, che forse nel futuro torniamo in vuoto, senza meno elettricità e con rumori più alti.
1: Un'emozione diversa?
0: Eh sì.

0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Ok.
0: È come
1: però
0: sentire l'urlo
1: oggettivamente
0: di
1: dannosa.
0: Beh, sai, sì, i decibel sono molti di più, quindi
1: anche
0: oltre al disagio, sì, per tutto, oltre al disagio che creano, però la verità è questa. Quante cose nella vita di tutti i giorni facciamo sapendo che ci fanno male.
1: Sì.
0: Eppure non è che puoi toglierti tutto, o
1: no,
0: sbaglio.
1: Infatti, io già, per esempio, ne stavamo parlando fuori onda, a me è venuto subito in mente che ho letto un articolo su tutte le buone abitudini, le sane abitudini per vivere il più lungo possibile, eccetera, eccetera. Diciamo, ci sono dentro quasi su tutte. E poi era importantissimo l'orario in cui si va a dormire.
0: Ecco.
1: Allora lì ho detto, no.
0: Ci sei dentro,
1: bisogna
0: che
1: andare
0: tu
1: a dormire entro le 23.
0: Ah, ok, quindi ciao, noi
1: io
0: siamo fregati.
1: Io vado a dormire tra le 2 e le 3 di notte.
0: Anch'io.
1: Quindi
0: però
1: sono spacciata.
0: Cioè, tutte le altre tu le fai bene?
1: Sì, quasi tutte.
0: Beh, allora, ragazzi,
1: ti giuro, quasi tutte, però questa del sonno era molto importante, l'orario, no?
0: Posso aggiungere un postilla?
1: Dica.
0: Che palle.
1: Ma che palle. Allora, io mi ritengo una salutista, però non fatico ad esserlo, capito? Mi
0: no,
1: piace.
0: Scherzo.
1: Tranne questa cosa del sonno, a me piace andare a dormire tardi perché la notte è il mio tempo,
0: sì?
1: Tutti dormono, non mi rompono le scatole, faccio quello che mi pare.
0: Ma è brava, sono d'accordo anch'io,
1: questo
0: la creatività
1: tempo,
0: riesce
1: capito?
0: A concentrarti meglio. Posso dirti,
1: sì,
0: l'olio in quantità
1: abbondanti
0: fa male.
1: L'olio extravergine d'oliva.
0: L'olio extravergine d'oliva, non bisogna mangiarne troppo,
1: no,
0: però cosa
1: due
0: fai?
1: Due cucchiaini quando al giorno.
0: Ma adesso qui, secondo te, mi faccio un'insalata, sto attento a mettermi due cucchiaini?
1: Sì, devi.
0: Ma no, ma
1: è
0: io
1: calorosissimo.
0: Ma vabbè, ma voglio dire, non si può fare, cioè è troppo, capito?
1: Ho capito, però poi ti si intoppano le coronarie.
0: Ho capito, uno cerca di limitarsi, però vedi che ci sono delle cose che ci fanno
1: due
0: male.
1: Due cucchiaini al giorno.
0: Ragazzi, io ho fumato per tantissimi anni. Ok,
2: fammi mangiare, ma che me frega.
0: Bravo, fammi mangiare,
1: del pane, qualcosa di buono, ma l'olio, dai.
0: Ma è l'olio, non è che metto le vagonate, però mi piace.
1: No, io
0: poi
1: ti ci vedo quella
0: lo mangio
1: bottigliona
0: anche sul pane, tra l'altro, l'olio. Ho fumato per tanti anni, ho smesso, ma ho fumato per tanti anni.
1: Ma è iniziato col vino.
0: E mi piace. Ma il vino, sì, il vino mi piace, cioè, però non è che esagero, però mi piace.
1: Vabbè, cose che ci fanno male, ma che in realtà ci piacciono.
0: Dai, la vita si vive.

0: l'intollerante al lattosio.
1: Ferma,
0: che comunque
1: ferma. Senti,
0: ogni tanto se lo concede. Senti.
2: Ciao ragazzi, buonasera, sono Attilio. Allora, una cosa che mi fa male purtroppo è il lattosio. Sono intollerante. Effetti collaterali: passo mezza giornata in bagno se tocco un po' di lattosio, ma volete mettere ogni tanto a mangiare una bella mozzarella? Ci sta sempre, anche se fa un po' male, ma ogni tanto si può, dai.
1: Puoi mettere la dentata alla mozzarella succosa?
0: No, ma lo sai già che starai male, però ti sei stufato, ti sei stufato di stare attento. Prendi la pasticchina, quella per l'intolleranza al lattosio. Chi è intollerante al lattosio, ovvero mezzo mondo, perché io adesso conosco solo persone intolleranti al lattosio.
1: Eh beh, sì, per forza,
0: girano con queste pasticchine così.
1: Tutti intolleranti
0: per mangiare
1: a tutto.
0: Un gelato.
1: Comunque, ragazzi, facciamo tante cose che ci fanno male, non solo nel cibo, stiamo parlando soprattutto del cibo, però sapete che c'è. Oh, una volta ogni tanto, ma
3: bella questa, che canzone era? 100% grandi successi. Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo, RDS.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone.

0: Dal 1950.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Lunedì da 21 minuti e allora andiamo a capire con gli esperti di Trebi Meteo che tempo farà in questa settimana che si è appena aperta.
13: Ci attende un lunedì tipicamente estivo sul nostro territorio. Infatti inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile, da segnalare solo nel corso del pomeriggio qualche isolato breve piovasco nelle aree interne della Sicilia. Dunque l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà una giornata con temperature massime diurne oltre la media del periodo, specialmente al centro-nord dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: Questa è la situazione quindi, grazie agli esperti di Trebi Meteo che ci hanno aggiornato. E adesso c'è Maurizio Rocca pronto in console, pronto a far che cosa? Beh, a mixare quattro successi ovviamente.
14: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.

0: Mi aspettavo il Vogue, però.
1: RDS. Sì.
0: Mi aspettavo che tu facessi
1: quella
0: roba. Voi non vedete quello che stiamo dicendo, ma questo perché non avete acceso l'RDS Social TV al canale 265 del digitale terrestre.
1: Ma c'è anche l'app RDS Social TV se siete in giro per il mondo. Allora, Madonna che tornerà in Italia chiaramente per l'estate, ma soprattutto questo pezzo Vogue è tornato virale per via del Diavolo Veste Prada. Due, virale sui social.
0: Sì, vero, vero, vero, vero.
1: È fondamentale dirlo.
0: Sì, assolutamente. Tra poco altre cose fondamentali da dire. Invidieremo soprattutto le persone con tanti soldi, ma insomma scoprirete anche perché e ce n'è ben d'onde.
1: E c'è una cosa che non sapevo che ho scoperto stasera e tante altre riguardanti i miliardari, i miei amici.
0: So che abbiamo dei miliardari all'ascolto, quindi voi saprete di cosa stiamo parlando.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: The good news! Ci spostiamo in Campania, dove una signora dopo un intervento lamentava dei dolori all'addome. Il medico diceva: ma non si preoccupi, è tutto ok, prenda degli antibiotici. E invece si era dimenticato le forbici nella pancia.
4: Fischia,
1: ma scusa, cioè, la bella è la good dov'è? News, dov'è?
3: È tutto nella norma, sono i famosi tagli alla sanità.
4: Ah, ok.
2: Dalle 7 alle 10, every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati

È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia.

0: su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
7: La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
13: Esatto!
14: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
16: Sono molti i privilegi di cui godono i miliardari, uno in particolare ci ha incuriosito stasera e tra poco ve ne parliamo.

0: With Me. Ok, no, scusate, ho sbagliato, era With Me.
1: Se vuoi lei... fare tu le canzoni di Olivia Rodin, come, di Olivia Dean, come vuoi tu.
0: Cioè, vedi. Vabbè. Così, insomma, alla mezzanotte 47
1: può succedere, dici,
0: può succedere. Come può succedere di scoprire? A me sta cosa ha sconvolto particolarmente. Tu la sapevi già? Io no.
1: Ma di questa cosa
0: della carta
1: dei ricchi? No, non la sapevo, ma si parla di soldoni in questi giorni, perché avete sentito forse oggi di questo milionario, insomma, patron dell'impero finanziario, fondatore dell'impero finanziario del Tre Marie, insomma, ecco, per citare il brand, perché è quello il brand, uomo molto ricco, si chiama Enzo Ricci, che ha lasciato l'eredità di 400 milioni al nipote.
0: Sì.
1: Però in vita, nel senso, non è che l'ha lasciato l'eredità.
0: Sì, sì, sì.
1: Dopo, quando morirò, no, adesso.
0: Adesso, quindi il nipote a 52 anni sa già che avrà come eredità circa 400 milioni, perché ce ne sono molti di più in circolazione. Cioè, 400 milioni.
1: Ma si li ottiene già subito, tanto lui ha 91 anni, vive bene.
0: Ma
1: comunque,
0: sai,
1: cioè,
0: per carineria, probabilmente... dice, no, ma tieniteli, dai.
1: Sì, però intendo, magari lo mantiene.
0: Faccia a fare la spesa, cioè... non ti preoccupare, poi quando non ci sarei più, spero, il più lontano possibile. Allora,
1: mi prendo tutto. Questa cosa è incredibile, perché tra le persone che si possono permettere, che hanno patrimoni veramente di valori altissimi,
0: caspita, 400 milioni,
1: hanno un potere d'acquisto, cioè possono acquistare, più che un potere d'acquisto, molto alto. Quindi quello che hanno a disposizione non è la carta di credito come noi comuni mortali.
0: No, è una carta di credito esclusiva. In realtà io questa cosa l'ho scoperta perché ho letto un articolo in cui si parlava di una mancia molto importante che Leonardo DiCaprio ha lasciato qualche tempo fa in un ristorante francese.
1: Tipo non
0: in un podcast questo cameriere ha raccontato che Leonardo DiCaprio, oltre ad essere molto gentile, disponibile, una persona simpatica, così alla mano, gli ha lasciato 50.000 dollari.

0: dollari.
1: 50.000 dollari di mancia, ragazzi.
0: Con la sua carta.
1: Cioè, se puoi lasciarli di mancia, vuol dire che è una carta che ti può permettere di tutto. Com'è questa carta?
0: Questa carta non ha né il nome né il numero sopra. È una carta, non so, si può, credo che da miliardario si possa scegliere anche il colore. Quindi non so, sì, quella di Leonardo DiCaprio è grigio antracite.
1: E puoi spendere, cioè spesa illimitata?
0: Spesa illimitata, quindi se tu vuoi, ragazzi, acquistare un palazzo, sei in giro, non so, a Parigi, dici, che bel palazzo in vendita, compro.
1: Io ho visto una black una volta. Mi è capitato di vedere una black, l'ho guardata come fosse un'opera d'arte, perché dentro quella black.
0: Fa strano il fatto che appunto non c'era, ci sia né il nome né il numero.
1: Sì, anonima.
0: È anonima.
1: Sì, perché non sai. Tutti quei soldi.
0: Se non c'è limite, no? E questi milionari perdono la carta e non c'è limite.
1: No, beh, avrà i codici, chiaramente. Non è che perché non c'è il nome su.
0: Se generalmente tu puoi fare un acquisto sotto i 50 euro senza il PIN, lì l'acquisto senza il PIN, secondo me, è sui 25.000.
1: Ma no, non lo so, su carte del
0: quindi
1: genere ci saranno.
0: Uno la perde casualmente, zac, vai a comprare un'auto.
1: Non so come funzionava, su quelle carte ci saranno dei sistemi di sicurezza incredibili. Stavo pensando.
0: Secondo me si autodistrugge entro mezz'ora se la perdi.
1: Stavo pensando alla cosa incredibile. Pensate a cosa deve, come ci si deve sentire ad avere una carta di credito con la quale puoi acquistare tutto.
0: Sì, tutto.
1: Cioè tutto in un attimo.
0: Tutto, sì, voglio un Ferrari.
1: Tutto.
0: Tutto.
1: Incredibile.
2: E se mai visto piangere

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Mais, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Elisa, amore è.
7: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Lo abbiamo messo e lo mettiamo diverse volte all'interno anche di Dance Affair il venerdì sera, questo pezzo di Another, perché se non lo scelgono gli ascoltatori, Dance Affair nel momento in cui scelgono gli ascoltatori la musica che vogliono ballare su RDS, se non lo scelgono loro, lo scegliamo tendenzialmente noi.
1: Siamo noi, a posto. A prescindere, ci piace.
0: Quindi,
1: così, Paolo Piva è così.
2: Nel Dance Party? Nel Dance Party?
0: Cioè. No, quello è Party RDS e non so se c'è nel Party RDS, credo di sì.
1: Mi devo studiare le scalette. Allora, che dire, basta, noi ce ne andiamo.
2: Ah, ok? Così, brutalmente, sì. Mi lasciate sì, qua così.
1: Vi lasciamo con Corrado Trisoglio e quindi adesso prendetevela con lui.
0: Stai antipatico.
2: Ma qual è il motivo per cui?
1: No, così.
2: Tanto sono qua fino alle 5, di tempo ne avete per insultarmi.
1: Qualche frustrazione. Corrado Trisoglio, 38822.
0: Benissimo. Ringraziamo Francesco Cadente. Ringraziamo Francesco Cadente che è stato in regia con noi fino a questo momento. E Corrado Trisoglio per il resto
2: fino
0: della notte.
2: 5, sì, sì.
0: Cosa appello?
2: No, ce l'appello subito. Poi però c'è una notizia che oggi stavo guardando che mi ha colpito, che è una profezia che hanno fatto nel 1960.
1: Oh mamma, che
2: si dovrebbe arrivare a breve, a brevissimo. Ah, okay, però no, l'estate la passiamo tranquilli, eh.
0: Va bene.
2: No, poi
0: va
2: dopo
0: c'è qualche tragedia. Ah, ok, bene. Guarda, buone notizie per tutta la notte.

0: con un periodino che abbiamo passato ci aveva preso, quindi direi.
1: Beh, però i Maya avevano cannato clamorosamente.
2: Speriamo quindi, intanto che Trump firmi e che con l'Iran così si sistema almeno
1: ragazzi,
2: con la
1: anche per le borse.
0: Stiamo iniziando dei discorsi troppo seri, io me ne vado.
2: Buonanotte, buonanotte.
1: Ciao, grazie Francesca.
2: Ciao.
0: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: E prima della notte dei guerrieri partiamo subito con l'informazione, quindi in questo appuntamento sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti.
3: Gli ultimi dati dell'osservatorio Città Clima di Legambiente. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
4: Dal 2011 a fine marzo 2026, nelle regioni adriatiche, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e in quelle del sud, Calabria, Sicilia e Sardegna, ci sono stati 794 eventi meteo estremi che hanno causato danni al territorio. Si tratta di danni da allagamenti, grandinate, vento, esondazioni, mareggiate e danni al patrimonio storico. In queste regioni, secondo i dati della piattaforma Idrogeo di Ispra, la popolazione che abita in aree mappate ad elevato rischio idrogeologico, cioè frane e alluvioni, ammonta a poco più di 1 milione di persone. Sono invece oltre 420.000 gli edifici censiti in queste aree, 88.000 le imprese e 8.551 i beni culturali a rischio.
3: Questa è RDS.
2: Let's go, l'una e un minuto, questa invece è la notte dei guerrieri che parte qui, anzi del guerriero solitario che sarei io fino alle 5 su RDS. Un saluto a tutti, voglio salutare anche Francesco Cadente, grazie Ciao. Ancora a Francesca per il promo che mi ha fatto, sono qua fino all'alba, quindi di tempo a disposizione ne avete quanto ne volete, magari anche per l'appello, perché noi partiamo proprio con il nostro appello al 38822 38822, di argomenti ce ne sono tanti, magari qualcuno di voi torna dal weekend e ha qualcosa di bello da raccontarci, o chi inizia invece una nuova settimana di lavoro ed è già in pista, già in movimento. Insomma, potete raccontarcelo. Intanto partiamo con You Give Love a Bad Name. Questi sono i Bon Jovi.
1: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
5: con un successo sempre.

0: carica che cerchi.
1: La carica che cerchi, i successi che ami.
2: E poi dico che tu sei introvabile.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Elizabeth Taylor, si esaurisce così anche la prima sequenza mixata di questa notte. Abbiamo iniziato con quattro numeri uno. La notte dei guerrieri versione weekend, anche se in realtà è già lunedì 25 maggio e siamo qua insieme per le prossime quattro ore. La sequenza torna puntualissima nella prossima ora.
1: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
2: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
3: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
3: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Info e regolamento su rds.it.
4: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Facciamo l'appello perché comincia così la notte dei guerrieri con i vostri messaggi al 388 22 388 22. Questa è Snap.

E poi alla fine ci sentiamo anche un po' tirati in causa in questa canzone. A un certo punto Bruno Mars dice: ehi, Mr. DJ, eccoci qua. Era I Just Might, il grande ritorno di questo esplosivo personaggio. L'album è uscito a febbraio, il 27 febbraio del 2026, anticipato poi da alcuni brani, alcuni successi record come Die With a Smile insieme a Lady Gaga. Ed è il ritorno appunto di Bruno Mars solista dopo il progetto di grande successo Silk Sonic, e poi soprattutto è atteso il suo tour, che è partito da Las Vegas con 40 date, quasi 40 date tra Nord America, Europa, Regno Unito, il Romantic Tour, che si prepara a sbarcare, come più volte abbiamo detto, anche qui in Italia, perché ci saranno due date a Milano durante il mese di luglio. Ho detto

fatto tutto, credo. E allora siamo qua pronti per i nostri amici che ci stanno mandando messaggi al 388-22-388-22, perché come sapete, nel caso sono qua per ricordarlo ancora una volta, il nostro appuntamento con la Notte dei Guerrieri parte proprio con l'appello dell'una e quindi con i vostri racconti che possono parlare del weekend che è appena terminato, magari per qualcuno ancora deve finire. Se siete in viaggio, state tornando, raccontateci cosa avete fatto di bello. Vogliamo così che creiate un po' di invidia anche per noi che invece, almeno per quanto mi riguarda, siamo rimasti in città. E poi invece per quelli che stanno già lavorando, che hanno già iniziato una nuova settimana lavorativa, come vedo qua per esempio gli ultimi messaggi che leggo, quello di Walter che è un autotrasportatore ed è già in giro a quest'ora, come al solito ha già cominciato una settimana di lavoro. Poi c'è il nostro immancabile Paralume, anche lui sta lavorando, siete tutti al lavoro, insomma, cari amici di RDS che passerete la notte qui con noi nella Notte dei Guerrieri. 388-22-388-22. E adesso subito pronto qua c'è un altro successo, questa volta degli Imagine Dragons, si chiama Demons. When the day-

0: Demons, gli Imagine Dragons su RDS. Tra un attimo c'è una novità e vi anticipavo prima con Francesca e Paolo che durante questa notte dei guerrieri vi avrei parlato e vi avrei anche preparato a quello che potrebbe, speriamo di no, succedere da qui a qualche mese, perché si torna a parlare di una previsione di un importante fisico austriaco che ha qualche decennio, insomma, questa previsione, perché risale al 1960. Ecco, ne parliamo più tardi, ma intanto, visto che siamo qua anche per l'appello, voglio salutare, allora, buona settimana a tutti da Giulio, che è già in viaggio, è già in movimento, si occupa di servizio stampa, quindi farà tanti chilometri, immagino, questa notte, e c'è anche un vocale.
1: Cari amici.
2: Ciao amici,
0: ciao.
2: Io ho lavorato da mezzogiorno ad ora in sala operatoria, sono distrutta.
0: Mamma mia, ci credo, grazie ovviamente per quello che

0: fanno i nostri amici che sono impegnati appunto in attività tipo questa. Grazie ancora. 38822 38822, i vostri messaggi, ma adesso una novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Mais, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: No More I Love Yous, questa canzone di Annie Lennox. No, non è di Annie Lennox, perché era un successo di qualche anno prima del 1986 di una band inglese, cioè The Lover Speaks, che appunto fecero questa canzone, che poi venne ripresa un po' di anni dopo, se non sbaglio nel 95, proprio da Annie Lennox. All'1:38 qui nella notte dei guerrieri, e i guerrieri sono tanti che ci stanno scrivendo al 388-22-38-22, uno degli ultimi saluti dall'America. Per fortuna che ci siete voi a tenerci in compagnia, stiamo tornando a casa da un viaggio in macchina di 8 ore da Delaware a Pittsburgh. Saluti da Viviana e Typhoon. Ecco, questo è il messaggio che è arrivato. C'è l'appello, quindi anche voi potete rispondere al nostro appello mandando appunto dei messaggi. Torniamo tra poco, c'è la musica, ma soprattutto ci siete voi per continuare la notte dei guerrieri.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
3: Cioè, drammatizziamo,
2: perché se no.
3: Quale sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
0: 20 minuti e saranno le 2 di questo lunedì che abbiamo iniziato insieme qui su RDS, ed è finito anche il weekend.

0: A proposito, i tanti italiani che ci stanno ascoltando dall'estero, quando è che tornano un po' nel loro paese, magari per farsi un po' di vacanza? Tra l'altro questa notte è una nottata particolarmente USA, dopo i nostri amici di Pittsburgh poco fa, voglio salutare un nostro caro ascoltatore, cioè Luca da Washington, e poi anche Alessia dal Tennessee, ci segue sempre, grazie Alessia e ai tanti italiani che sono in giro per il mondo, che ci stanno seguendo in questo momento. Però torniamo qui da noi, ciao ragazzi, da Paolo, sono un NCC, sto tornando a Roma da Siena dopo aver portato 4 clienti, buona serata, grazie per tenermi compagnia, siamo qua apposta tutta la notte, fino alle 5 c'è la notte dei guerrieri, buonanotte Corrado, sarei io, Ivano meccanico di Aviano, sempre in ascolto, sono sempre al lavoro dal 1° luglio del 1980, mai un giorno. Ah, ma un giorno mi stanco, beh, ci credo, pensavo che non avessi mai fatto un giorno di riposo, non mi suonava tanto bene. Va bene, adesso c'è Alessio da Roma, no, però prima voglio salutare anche Gaia, visto che c'è un messaggio vocale.
1: Eccola. Buonasera,
0: qua.
1: Sono Gaia.
0: Ciao Gaia.
1: Sto aspettando la mia amica Giulia, sì, che finisce di lavorare nella gelateria perché è il suo compleanno.
0: Dai, Giulia!
1: Tanti auguri Giulia!
0: Auguri Giulia! E grazie Gaia naturalmente per aver avuto questo pensiero per la tua amica. Adesso c'è Renato da Roma, eccolo qua.
2: Ciao Corrado, buongiorno, un saluto da Renato da Roma, il pipistrello delle pulizie,
0: eccolo
2: già lì in giro. Per il centro, ciao!
0: Ciao caro Renato e i tanti amici e amiche ovviamente che stanno già lavorando, che hanno già iniziato questa settimana, questo lunedì 25 maggio, lo state iniziando qui con noi con i vostri messaggi al 388-22-38822, perché lo sapete che soprattutto la prima ora la dedichiamo all'appello, però poi tra l'altro questa notte tornerà anche il nostro gioco, il Vocaboradio, per regalarvi l'RDS Bag.

Marco Zach and Wait, Bob Sinclair con questa canzone, sarà sicuramente uno dei successi di quest'estate. 5 minuti saranno le 2 e dagli Stati Uniti andiamo un po' più a nord, in Canada, Toronto.

0: Pronto, Davide, ciao Davide, grazie per il tuo messaggio e adesso ci sono un po' di vocali. C'è l'appello qui su RDS, sentiamo.
1: Ciao RDS, sono Romano, uberista, e sto finito da poco e sto tornando a casa verso Fiano Romano. Ciao,
0: ciao
1: guerrieri.
0: Romano, grazie. Un saluto e ovviamente buon riposo al nostro amico che ha finito la sua domenica di lavoro. Chi c'è qua? Sentiamo.
2: Ciao RDS, io sto tornando da Milano col pullman.
0: Sì, ahia.
2: Dopo essere andata a vedere la partita. Che delusione, veramente una bruttissima delusione.
0: Eh sì, perché come tutti sappiamo si è consumato un dramma questa sera a San Siro con il Milan che, perdendo in casa contro il Cagliari, non parteciperà alla Champions del prossimo anno, però vedendo, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, giocherà l'Europa League, trofeo che non ha mai vinto, quindi vedi, alla fine c'è sempre qualcosa di positivo. C'è un altro messaggio, sentiamo chi c'è.
3: Un saluto da Davide, che vi ascolto tutte le notti.
0: Bravo.
3: Sto andando a lavorare. RDS.
0: Grazie Davide, mentre molti di voi stanno tornando a casa, magari dopo aver lavorato questa domenica o dopo aver passato un bel weekend, e quindi c'è qualcosa, diciamo, che vi può riguardare, questa canzone dei Maneskin.
4: Cammino

autunno la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.